0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjean D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 6, non state sognando, ma è la realtà, è la realtà di Radio Freccia.
2: Sì, soprattutto, sì, sì. Porca miseria, adesso un'altra sveglia un'altra volta e bisogna andare a lavoro.
1: Ecco, ma prima di andare al lavoro, insomma, fate tutte le cose con calma, compreso iniziare ad ascoltare il Rock Morning Daily, perché siamo noi, la Fra e Tobia. Buongiorno.
2: Buongiorno, sei profetico di prima mattina.
1: Sì, hai visto, non lo so, pure appena fuori dalla porta non capisco assolutamente niente, poi arrivo qui, li vedo e dico wow.
2: Va bene, dai, allora. Allora, tra poco l'ultimo appuntamento con il Nyonzitan, il nostro Japan Time. Aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative al 366-663-4466. Poi arriverà il contro cosa e contro chi. Insomma, una cosa per volta. Prima però c'è Billy Idol.

0: alle 6.05 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Due violenti terremoti in Venezuela di magnitudo 7.1 e 7.5, il più forte evento sismico registrato nel nord del paese negli ultimi 126 anni. L'epicentro a Yumare, a 300 chilometri da Caracas. Anche nella capitale sono crollati diversi edifici e si scava ancora tra le macerie anche a mani nude. Il bilancio provvisorio è di almeno due vittime e due bambini, ma si temono molti più feriti e un numero di morti in aumento.
1: Trema ancora la terra ai Campi Flegrei, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 registrata dai sismografi alle 4.17 a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. Al momento, per fortuna, non si segnalano danni a cose o a persone.
0: E sono diventate un caso politico le parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Solo voli logistici e tecnici, secondo il governo. All'attacco le opposizioni, crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Meloni, venga subito in Parlamento, accusa il leader del Movimento 5 Stelle, Conte.
1: Una tragedia familiare sconvolge la Versilia, la frazione collinare di Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un uomo di 63 anni, Pietro Morriconi, ha ucciso a colpi di fucile la moglie Cati Andreone, 52 anni, e il figlio Mirko di 24 anni all'interno dell'abitazione di famiglia. Dopo aver sparato, l'uomo si è spostato sul tetto della casa, dove è rimasto fino all'arrivo delle forze dell'ordine.
0: E il caldo non dà tregua all'Italia, provoca nuove vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature tra Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Campania, tra cui agricoltori, un lavoratore e un senza tetto. Oggi sono 17 le città da bollino rosso per il rischio AFA, attesa una riunione al Ministero della Salute con Orazio Schillaci.
1: E chiudiamo con i mondiali 2026. La Svizzera batte il Canada 2-1, chiude il girone al primo posto, mentre i canadesi passano comunque i sedicesimi da seconda. La Bosnia supera il Qatar 3-1, si qualifica tra le migliori terze. Invece nel gruppo C il Brasile travolge la Scozia 3-0, seguito dal Marocco che batte Haiti 4-2. Il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende inizialmente un contesto stabile ed assolato da nord a sud, ma segnaliamo poi nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, con possibili sconfinamenti alla costa del basso versante tirrenico. Caldo afoso ed intenso, specialmente al centro-nord, con picchi localmente fino ai 37 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Coldplay, Humankind su Radio Freccia.
1: Buongiorno Chris.
0: Adesso ci sei più. Vabbè, certo, sono le 6:12.
1: Esatto, chissà, forse il ciao è troppo.
0: Good morning.
1: Good morning.
0: Anzi, rock morning.
1: Rock morning, magari il ciao era troppo confidenziale, lui si è un po' tirato.
0: Sì, sì, sì. Chi te conosce? Vabbè, siamo pronti per andare in Giappone.
1: Ma certo.
0: Andiamo. Yonzitan.
1: Cosa abbiamo oggi, dato anche il caldo che c'è anche in Giappone?
2: Mizuzeri.
1: Cioè, chi non si ritrova un
2: Mizuzeri.
0: Una zozzeria.
1: Sì, sì. può essere una zozzeria, ma parliamo di quelle che si chiamano le water jelly, bottiglie di plastica d'acqua, normalissime, sembrano normalissime. L'unica cosa che quando sono agitate, nel senso quando si agitano, nel senso quando agitiamo noi la bottiglietta, non l'acqua che la shakeriamo, quest'acqua diventa gel. Ha un colore incolore come l'acqua, in gel, solo che nel momento in cui vengono versate fa un po' schifo, nel senso, perché è tutta gelatinosa che non scende giù, eccetera.
0: Qual è il senso?
1: Il senso immediato è dico, ma che cazzo si sono inventati i giapponesi? Perché sembra di ingoiare qualcos'altro, insomma, non proprio
0: l'acqua.
1: No, è l'unica cosa invece che siccome quest'acqua minerale è miscelata con agenti gelificanti, ci sono anche dei nomi, come l'agar o pectina, perché pectina si dice in giapponese... Non lo sai come si dice pectin in giapponese?
0: No, sarà un'altra parolaccia.
1: No, eccetera. Perché ha un po' di difficoltà di deglutizione, ma soprattutto perché disseta molto di più a differenza dell'acqua normale.
0: Ma è roba chimica.
1: Fa schifo, sì, esatto.
0: Ma al di là dell'aspetto, ma è roba che non è sana, capito? È quella roba lì.
1: Però comunque è una cosa che disseta molto di più dell'acqua, perché ti rimane, cioè siccome da... devi fare così per berla, allora ti rimane più l'effetto fresco e dell'acqua.
0: Quanto costa la bottiglietta?
1: 2,50 euro.
0: Ah, la faccio. Non ho capito.
1: È così. Però comunque è un effetto dissetante pazzesco, quindi bisogna andare in Giappone per scoprire.
2: Mizuzeri.

0: con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia.
5: 19 proprio. Sonnato e molto accaldato del rock and roll. Mamma mia.
6: Sì, sì.
5: Bisogna dire una cosa. Sì, noi abbiamo in studio la temperatura costante.
6: Bravo, stavo
5: tutto
6: dicendo
5: l'anno.
6: La stessa cosa. Cioè, sì.
5: Abbiamo 23 e mezzo più o meno tutto l'anno. Stamattina entrando da fuori l'escursione termica è stata importante.
6: Sì, sì, sì, sì, sì. Tipo deserto all'improvviso di sera quando cala la temperatura. Sì. Devo dire perché fuori c'è ancora più caldo. Ah, le gioie della vita. Ma a proposito di gioie, vorremmo sapere le vostre gioie. O meglio, sapere contro chi e contro cosa state combattendo.
5: 366-663-4466, vi aspettiamo. Intanto ci sono gli Aerosmith, questa è Crazy. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Crazy erano gli Aerosmith alle 6.25 di questo giovedì 25 giugno 2026. La Fra e Tobia con voi fino alle 10, ultimo appuntamento daily della settimana. E contro cosa e contro chi lottate a quest'ora del mattino?
1: Non soltanto oggi, ci dice un ascoltatore, ma nell'ultimo mese io lotto con la ricerca di un affitto che qui a Firenze è una ricerca folle. Immagino sia per la scarsità della disponibilità sia per i prezzi, perché Firenze non credo sia proprio tanto leggerissima.
0: Perché e adesso quindi ricomincia con la stagione estiva la cosa delle case vacanze, per cui certo, insomma, quegli appartamenti che sono disponibili magari nel resto dell'anno, luglio-agosto, Andersen,
1: dove si su un'imbarcazione sull'Arno oppure non trovi assolutamente nulla. Alberta.
2: Stamattina combatto con la malingonia del fatto che non sono potuta andare al concerto degli Iron Maiden, soprattutto perché vi seguo dal 2016 e avrei voluto tanto incontrarvi. Mi dispiace tantissimo, ma per motivi lavorativi non sono potuta essere presente.
0: Ci saranno tantissime altre occasioni per incontrarci, per abbracciarci.
1: Poi Alberta, io non c'ero, quindi non hai perso niente, insomma.
0: Prossima volta incontrerai anche Tobia,
1: no? Devo esserci, va bene, mi impegno.
3: Sono Radio Freccia. Ieri ho sofferto talmente tanto il caldo per saldare che tra un po' mi cresceva anche il muschio.
1: Bella immagine.
3: Lo sudore che ho fatto. E mi sa che oggi si ripete. Buona giornata.
0: Forza e coraggio a tutti coloro che avranno a che fare con un lavoro che con il caldo, insomma, diventa veramente infernale.
1: Già avevamo avuto la scorsa settimana, forse lo stesso, questo lavoro abbastanza impegnativo, anche perché facendo il saldatore sei vestito di tutto punto.
0: Mamma mia,
1: voglio neanche pensarci. Sto combattendo, dice Stefano, contro il caldo asfissiante dei 37-38 gradi che arriveranno a casa mia. Fidati che arrivano a casa di tutti. Non pensare di avere l'esclusiva, Stefano.
0: Io ho la casa esposta su. Insomma, già quando arrivo verso dopo la diretta, anche se è tutta chiusa, ancora la trovo Roberto.
1: Non aprire mai i balconi perché sarai investita da un'ondata di
0: fiamme. Contro cosa e contro chi lottate? 366-663-4466. Vi aspettiamo. Intanto c'è Paolo Nutini.

0: sì. Radio da parte di Paolo Nutini. Stamattina vi sento belli carichi. Ci siamo accorti che insomma il caldo non è soltanto l'unico fattore di nervosismo.
1: Buongiorno Sfrecciati.
2: Buongiorno.
1: Non sono io questa mattina che sto combattendo contro qualcosa o qualcuno, ma molto probabilmente gli inquilini del piano di sotto.
0: Che
1: visto che questa mattina mi sono messo a pulire la casa alle 5 meno un quarto.
2: Ma puoi?
0: Sei un criminale.
1: Qualche mobile, anche non volendo, mi sa che l'ho spostato.
0: Ma perché?
1: Ma d'altronde con queste temperature, se non comincio a quest'ora, alle 6 e mezza già comincia a fare caldo.
0: E quindi alle 5 e un quarto sposti i mobili.
2: Non potete rompere l'anima alla gente perché voi non riuscite a dormire. Abbiate pazienza. Perché insomma...
0: Fai qualcosa di più silenzioso. Stira, ad esempio, alle 5 e un quarto, freschino.
2: Senza però con l'asse... No, però mentre la sistemi, insomma, il rumore la fa.
0: Cucina, ad esempio, alle 5 e un quarto. C'è gente che cucina all'alba, ma spostare i mobili
2: con
0: no.
2: L'aglio.
0: Con l'aglio. Sì, così comunque il condominio ne gode. Manuel.
3: Buongiorno Freccia da Stagnan. Hai voglia che ti fai la doccia, metti deodorante, profumi, alle 9 già grondi di sudore e puzzi come un maiale.
0: Allora!
3: Poi entri nel camion, cambi la maglia, ma dopo mezz'ora la situazione si ripresenta. Se qualche magazziniere fa la faccia un po' schifata, pazienza, alleluia.
0: Pazienza.
3: Buona giornata.
0: Portati le cose di ricambio, ecco, certo. Deodorante, le cose di ricambio, tutto vi dobbiamo dire, tutto.
4: Hello. Per la rubrica contro cosa si lotta,
0: lo sappiamo.
4: Io sto lottando in questo periodo contro i turni maggiorati della mia azienda, quelli estivi, che non sono più mattina, pomeriggio, notte, smontante e riposo, ma sono tutti sfalsati. E oltre a questo anche con la ricerca di un affitto invece a Catania.
0: Ah, okay. pure tu.
4: Come diceva il signore prima di me, è un bel casino trovare un appartamento decente a un prezzo decente.
0: Cari affittanti di Firenze e Catania, su, andate incontro a queste persone, mano sul cuore e mano sul portafoglio. No, niente, ci ho provato.

0: Radio Freccia.
1: Le 6.37, nervosi? Nervosi.
2: Stamani, ma questa cosa negli ultimi 53 anni della mia vita si combatte.
1: Perché?
2: Contro la voglia di spezzare le dita a chi mi tocca mentre parla. Non mi devi toccare perché mi tocchi. Ho anche caldo, non mi toccare.
1: Sì, sì, sì.
2: Giornata.
1: Perché ti poggio la mano sul braccio. No, ascoltami. Oh, è nervoso.
3: Ok, fa così. Ti picchietta col dito.
1: E continua mentre ti parla. Perché volevo dirti che stasera. No, è fastidio.
3: Butta giù le mani, si direbbe dalle parti del nostro Gianluca. Butta giù le mani.
1: Ti spezzo la mani.
3: Tra poco ancora i vostri contro cosa e contro chi, intanto ci sono i Cure.

0: ma noi siamo in love anche se non è Friday. Sì. Every day I'm in love, facciamola così.
1: Sì.
0: E a un certo punto arriva il professore, si chiama Alessio, sì, e dice: ascoltatemi, popolo del rock and roll. Aspetta, dovevo essere serio. No, mi ricompongo. Dato il periodo si suda molto, ma se voi cambiate alimentazione, prediligete frutta e verdura, non si puzza. Vabbè, capito?
1: Ragazzi, dipende molto dal pH della pelle. C'è chi ce l'ha, insomma,
0: non contraddire Alessio,
1: un po' strong, cioè sì, chiaramente frutta e verdura, ma più che altro per integrare i sali minerali. Adesso sembro il famoso servizio sul
0: esatto
1: dell'una con
0: non uscite nelle ore calde, più calde, esatto.
1: Però è vero, insomma, con la frutta e la verdura, no, e integratori si vanno a reintegrare i sali minerali.
0: Però aggiungerei, se mangi frutta e verdura tutto il giorno, alla come dire, quindicesima ora del giorno svieni, non stai
1: certo
0: in piedi,
1: allora vorrei dire, però il sudore, quello bello strong, l'odore, quello strong, dipende da un pH, insomma,
0: ecco, comunque buona colazione a tutti, insomma, data.
1: Vabbè, dai.
0: Sudore, dice Luciano, sono sull'Intercity per Milano, che è in ritardo soltanto di 55 minuti. La signora di fianco a me ha un piumino leggero addosso.
1: No, non è vero.
0: No, perché sui treni l'aria condizionata è veramente...
1: Ho capito, ma il 100 grammi no.
0: Bello, il 100 grammi, cioè, dice anche abbottonato fin su.
1: Adesso, il 100 grammi no.
0: Io sudo solo al pensiero di guardare questa signora. Sì. Marino.
1: Buongiorno.
0: Vai.
2: Amici sfacciati, buongiorno. Io lotto tutti i giorni, chiedendomi sempre come sarà il nostro futuro.
1: No, dai.
2: Andando avanti così, no, si scherza, dai.
1: Dai, ecco,
2: sì. Penso come sarà senza il vostro rock messo sulla radio.
1: Ma perché?
2: Ciao, buona giornata, Maria.
1: Noi siamo qua,
0: È la nostra Damus.
1: Si possono fare gli scongiuri.
0: Oggi è piena la giornata di questi. Vostro futuro lo vedo nero.
1: Lascia stare. Tra poco ancora i vostri messaggi. Intanto ci sono i Lumineers.

0: Away the Lumineers su Radio Freccia alle 6:46 di questo 25 giugno. Contro cosa e contro chi lottate stamattina?
1: Mi piace questa cosa di essere sempre superiore agli altri anche nel peggio. Angela, poveri vicini dello sfrecciato che pulisce e sposta mobili alle 5 del mattino. Io invece subisco le canzoni di chiesa dei tizi sopra di me.
0: Vabbè, ma sempre alle 5 del mattino?
1: Ma perché alle 5 del mattino?
0: Ho capito, dite, però signore, voi, sia voi lodato, che, voi cioè... che potete, capito?
1: Dice che sono vecchiettini e io li combatto invece con il rock a tutto volume della vostra radio,
0: bello,
1: tanto sono mezzi sordi, aggiunge, quindi insomma non è bello approfittare della gente.
2: Alessio Anguilla da Sabazia, 23 gradi, utilizzando un linguaggio adatto a diretta nazionale radiofonica. Sì. Dirò che sto combattendo contro un quadro sintomatico localizzato che comporta una infiammazione del cavo faringeo e un'occlusione con relativo congestionamento delle vie respiratorie alte che porta a fenomeni convulsivi ed espettorativi di media intensità. Il tutto sintetizzabile con un maina gioia, bella.
0: Che gli avevamo impedito di dire catarro.
1: Esatto, è andato su Wikipedia, ha trovato una bella formula.
0: Applauso.
1: È un po' il linguaggio medichese che non si capisce nulla di quello che è.
0: Bravo. Chi c'è?
3: Buongiorno Freccia.
0: Ciao.
3: Io tutte le mattine lotto con gli operatori ecologici che puntualmente 5:15, 5:30 cominciano a fare del bordello, roba da briai. Mauro da Pescia, provincia di Pistoia.
0: Però le vuoi le strade pulite, Mauro da Pescia.
1: Poi ti lamenti che le strade puzzano, sono sporche.
0: Ragazzi, fate fare il lavoro a queste persone che insomma...
1: Che miseria. Altri, ci arrivano altri consigli sul sudore. Ragazzi, è molto semplice, ci si lava, ci si cambia.
0: Sì, però a volte non basta.
1: Rimane addosso, rimane sempre l'orario di colazione, portate pazienza perché è un po' così.
0: Tra poco ancora i vostri contro cosa e contro chi. Intanto Electric Callboy and the Offspring, questa è Let the Good Times Roll, Rock Money.

0: Radio Freccia.
1: 51 i minuti dopo le 6 e siamo arrivati praticamente agli sgoccioli del contro chi e contro cosa state combattendo con...
2: Buongiorno sfrecciati, Matteo da Mantova. Io lotto con la voglia di tornare a letto, visto che ieri sera ho suonato con la mia tribute band di CDC. Wow. E sono andato a letto alle 3 e tra un quarto d'ora sono già al lavoro.
1: Però...
2: Ma io sono il buon Scott italiano e quindi ce la posso fare.
1: Diciamo rock and roll.
3: Va bene.
1: Cioè lui va a lavoro e dice io sono il buon Scott italiano.
3: Beh, però insomma è una, fa parte di una tribute band molto, molto seguita e insomma dai è tutta. L'appuntamento con il contro chi e contro cosa torna lunedì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: 6 del mattino.
5: E allora buongiorno, parte l'ultima puntata della settimana del Rock Mon? No.
4: Non lo so. Io la farei tipo un po' più rock possibilmente.
5: E allora Rock Mon, il people, siamo fly to be con voi fino alle 10.
4: Perfetto,
5: yes!
4: Brava, perché siamo a U2.
5: Veramente? Dov'è questo posto?
4: In Nigeria.
5: Allora,
4: in
5: Nigeria. Quindi pensavo fosse in Irlanda, no. Magari un omaggio, no?
4: No, anche perché è scritto U2 per esteso.
5: Allora no.
4: siamo lì. Una cittadina.
5: U2 lo diciamo solo in Italia.
4: U2, esatto, ecco perché siamo a U2, sono le 6 del mattino, è una città rurale della Nigeria.
5: Rurale.
4: Dove ovviamente suonano.
5: Beh, sì, ascolteranno Bono e Soci. Assolutamente. C'è Lenny Kravitz, questa è The Game.

0: 704 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Due violenti terremoti in Venezuela di magnitudo 7.1 e 7.5, il più forte evento sismico registrato nel nord del paese negli ultimi 126 anni. L'epicentro a Yumare, a 300 km da Caracas. Anche nella capitale sono crollati diversi edifici e si scava ancora tra le macerie, anche a mani nude. Il bilancio provvisorio è di almeno due vittime, due bambini, ma si temono molti più feriti e un numero di morti in aumento.
1: Trema ancora la terra ai Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 a una profondità di 3 km e con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti, ma al momento non si segnalano danni a cose o a persone.
0: Sono diventate un caso le parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Solo voli logistici e tecnici, secondo il governo. All'attacco le opposizioni, crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Meloni, venga subito in Parlamento, accusa il leader del Movimento 5 Stelle, Conte.
1: Una tragedia familiare ha sconvolto la Versilia a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo di 63 anni ha ucciso a colpi di fucile da caccia la moglie di 52 e il figlio di 24 all'interno dell'abitazione di famiglia. Dopo aver sparato, l'uomo si è spostato sul tetto, dove è rimasto fino all'arrivo delle forze dell'ordine, che lo hanno arrestato.
0: E il caldo non dà tregua all'Italia e provoca nuove vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature tra Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Campania, tra cui agricoltori e un lavoratore e un senza tetto. Oggi sono 17 le città da bollino rosso per il rischio AFA. Attesa una riunione al Ministero della Salute con Orazio Schillacci.
1: E chiudiamo con i mondiali di calcio. La Svizzera ha sconfitto il Canada 2-1, la Bosnia ha superato il Qatar per 3-1, il Brasile ha travolto la Scozia 3-0, Marocco, Haiti finita 4-2, il Messico ha battuto la Repubblica Ceca 3-0, avanti i sedicesimi anche il Sudafrica 1-0 alla Corea del Sud. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende inizialmente un contesto stabile ed assolato da nord a sud, ma segnaliamo poi nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, con possibili sconfinamenti alla costa del basso versante tirrenico. Caldo afoso ed intenso, specialmente al centro-nord, con picchi localmente fino ai 37 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Father of all motherfuckers, erano i Green Day su Radio Freccia, 7 e 9 minuti di questo giovedì 25 giugno 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo la Fretta Via con voi fino alle 10, ultimo appuntamento settimanale. Siamo anche in TV sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Qualcuno di voi ha cominciato a notare la presenza di qualcosa di inusuale?
1: No.
0: Collegatevi con la radiovisione per capire di cosa parliamo e poi magari vi spiegheremo più tardi. Intanto seguiteci sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, l'applicazione RTL 102.5 Play, che diventa a maggior ragione oggi molto importante, non solo per seguirci in diretta,
1: conviene,
0: sì, ma anche per vincere premi rock and roll e per tante altre cose che insomma scoprirete cliccando sopra.
1: Oggi, non avete scuse.
0: Oggi è giornata di novità e poi ci sono i nostri social che vi tengono sempre informati anche su tutti quanti i live, le ultime rock news e insomma un sacco di tanta roba. Venghio, signore e signori, tanta roba. Oggi siamo un po'
1: così, in stile
0: mercato. Sì, stile mercato. Ci sono dei compleanni da festeggiare. Sei pronto?
1: No, stai scherzando, ho preso un sacco di pensierini.
0: Bravissimo. Allora, per il primo compleanno c'è anche da aggiungere un regalo di nozze, perché insomma si è sposato settimana scorsa, oggi sono 43 anni per Tommaso Paradiso.
1: Oh, infatti appunto avevo previsto già la bomboniera, di quelle proprio eleganti,
0: la bomboniera la regalano gli sposi. Tu cosa regali?
1: Sono tradizioni di altre parti d'Italia, si controricambia con la bomboniera. Quella che poi casualmente cade dopo un giorno.
0: Mamma mia, che paura. La signora Carly Simon oggi compie 81 anni.
1: Ah, cosa vuoi regalare a lei? Un po' di risimo per la voce?
0: Va bene. Il professor Roberto Vecchioni oggi ne compie 83.
1: Un bel registro di classe per i ricordi.
0: Ma no,
1: stai
0: in pensione adesso.
1: E i ricordi. Allora, se ti vanno bene i miei regali, comprali tu la prossima volta.
0: Oggi avrebbe compiuto 63 anni George Michael. Oggi nel 2009, in maniera assolutamente traumatica e improvvisa, ci lasciava Michael Jackson.
1: Sì.
0: Ma oggi nel 1984 Prince pubblicava Purple Rain.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché

0: Sala è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
3: Radio Freccia.
4: Le 7:20 minuti, come accade ogni giorno, arriviamo al momento dedicato all'attualità. Parliamo ovviamente di qualcosa che è in corso ma che le famiglie hanno dovuto affrontare o che affronteranno a brevissimo, ossia imbattersi contro i costi del dopo scuola, del fine scuola, dei centri estivi. Monitoraggio della Federconsumi riguardante il 2025 e il raffronto col 2026, ovviamente quadro in crescita, costo settimanale della tariffa che è del più 6%.
5: Insomma, questo va a gravare sul bilancio delle famiglie italiane. E allora, quanto spendete la settimana o al mese per i centri estivi dei vostri figli? E soprattutto in caso di più figli, c'è una scontistica, perché altrimenti comincia a diventare veramente impegnativo. Sono in Polisi, intanto, Walking on the Moon.

0: Keep it up, mantieni il passo, dicono i Police, Walking on the Moon su Radio Freccia alle 7:24, quasi 25. Mantenere il passo dal punto di vista economico con il costo sempre elevato, sempre più elevato dei centri estivi diventa per le famiglie italiane molto complicato. Quindi per questo torniamo a parlarne, perché molti di voi sono in difficoltà e i dati non sono rassicuranti.
1: Affatto, il costo medio settimanale, tempo pieno, centro estivo in una struttura privata si aggira all'incirca sui 186 euro, scende a 124 per i ragazzi che frequentano il centro estivo soltanto mezza giornata, cioè fino alle ore 14. Per i centri estivi organizzati invece in strutture pubbliche il costo è su mediamente, quindi non prendete esattamente la lettera, 80 euro per metà giornata, 99 euro, quindi 100 euro per quanto riguarda il tempo pieno. Questi costi differiscono, a parte nelle varie zone d'Italia, anche per la fascia ISE di appartenenza alla famiglia, e quindi ovviamente poi variano di qualche euro oppure un po' di più di qualche euro. E già ovviamente arrivano i vostri pareri. Tanto per darvi un esempio, centro estivo per mio figlio, 3 giorni in struttura, di cui 2 al mare, 550 euro al mese, 8, 13 e 30. Ma ci sono dei centri estivi, ci dice il nostro ascoltatore, dove si arriva anche a 800 euro al mese.
0: E parliamo di Olbia.
1: Beh,
0: bisogna anche capire la zona d'appartenenza, bisogna capire anche i servizi offerti nel centro estivo, perché più attività vengono offerte ai ragazzi e più ovviamente il prezzo sale. E bisogna dire che diventa davvero, davvero impegnativo, al punto che se non si ha proprio nessuno che possa tenere i bambini o i ragazzi mentre i genitori continuano a lavorare, diventa praticamente obbligatorio iscriverli a questi centri, e a volte proprio per poter pagare i centri si rinuncia a qualche giorno di vacanza, si rinuncia proprio ad andare fuori per le ferie. 366-663-4466, quanto spendete per i vostri ragazzi o bambini nei centri estivi italiani, la vostra località d'appartenenza, la cifra che spendete per il periodo di permanenza dei ragazzi, quindi se intera giornata o metà giornata. Monitoriamo insieme a voi come sempre la situazione. Intanto Blink-182, Partiti con I Miss You.

0: Stiamo parlando dei centri estivi, dei costi, quelli a cui incorrono ovviamente i genitori, aumenti sia di centri estivi in strutture pubbliche che in strutture private, e anche aumenti per quanto riguarda i centri estivi tematici, cioè quelli che promuovono attività specifiche come corsi d'inglese, laboratori artistici, attività sportive. E questa appunto è un'indagine della Federconsumatori che riguarda ovviamente il 2025, ma che riguarda anche molto da vicino quelli che sono i costi attuali che le famiglie stanno sostenendo. Alcuni esempi.
1: Buongiorno sfrecciati, noi per nostro figlio spendiamo 150 euro a settimana, e considerando che quest'anno parte le 2 settimane di ferie che faremo a breve, lui farà 10 settimane di centro estivo, quindi il conto è abbastanza facile. Sono 1500 euro che vanno via, praticamente uno stipendio, e ovviamente non c'è nessun aiuto. Questa è la situazione a Modena. Ciao a tutti sfrecciati, bye.
2: E d'altra parte, se non sai a chi lasciare i figli o i ragazzi, per forza
0: devi
2: cioè,
0: per
2: centro
0: forza
2: estivo.
0: Arrivare a questa conclusione.
3: Ciao sfrecciati, solita riflessione non richiesta. Io però da bambino, quando andavo al centro estivo, i miei genitori pagavano 20.000 lire e poi eravamo lasciati allo stato brado, cioè c'era giusto il liquidator, c'erano i POG, che era l'epoca dei POG, e passavamo le giornate così. Adesso costano tanto, ma in parte non è perché si pretendono troppi servizi. Cioè, davvero è necessario andare in gita 2 volte a settimana, fare l'attività artistica, fare l'attività sportiva? Non si potrebbe rivalutare anche i centri estivi in un modo un po' più spartano? Mio parere da non genitore. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
2: Lo so, ma poi si rischia che i ragazzi stiano lì con il telefonino in mano tutto il giorno a scrollare, a stare sui social, mentre quantomeno li si tiene impegnati in attività ricreative e anche educative.
0: Rischio altissimo, appunto perché i tempi erano differenti, non c'era questa distrazione che c'è adesso, ma sì, il rischio è che veramente stiano solo col telefonino in mano.
2: Continuiamo a parlarne tra poco, 366-663-4466, per raccontarci quanto spendete per i centri estivi dei vostri figli.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.35, tanti vostri pareri in merito ai centri estivi, aumento o meno, i centri estivi costano. Chiara da Roma, Roma Nord, dice: noi paghiamo 90 euro a settimana fino alle 16 senza pranzo, parliamo di Grest, quindi sono i centri estivi quelli che si organizzano in parrocchia. Okay. La media nella nostra zona è di 140 a settimana con pranzo, sì. Costo insostenibile. Per il secondo figlio, già che facevamo un accenno, c'è uno sconto normalmente del 10%, sostanzialmente ridicolo. Certo. Quindi Grest e basta.
2: Per il pranzo se ti organizzi con una pasta fredda, la schiscetta, il panino, cioè insomma si può fare anche senza pranzo compreso nel centro estivo. Voi quanto spendete per i vostri figli? 366-663-4466, ricordate sempre di menzionare anche la vostra zona d'appartenenza, così come sempre fotografiamo l'Italia. Intanto c'è una bellissima canzone di Eric Clapton, si chiama Wonderful Tonight.

canzone d'amore meravigliosa, Eric Clapton, Wonderful Tonight, 7:39. Torniamo a parlare dei centri estivi, che sono molto meno romantici e molto costosi. Al 366

0: 6663 4466. Insieme a voi, come sempre, stiamo monitorando la situazione in Italia. Sentiamo.
1: Buongiorno sfrecciati, allora io chiamo da Udine, quest'anno mi sono proprio occupata di trovare dei centri estivi per i figli dei nostri dipendenti. Okay. E quindi Udine, intera giornata, 140 euro a settimana.
0: Insomma.
2: Questo sì, è dai. Super giù il costo, però ricordiamo che cambia a seconda delle regioni e cambia anche in base all'ISEE, perché è un altro tratto identificativo importante. C'è poi la differenza tra le strutture pubbliche e le strutture private, ci sono quelle organizzate dalle parrocchie, quindi varie situazioni, però è giusto che ognuno di voi sottolinei la situazione in cui si è imbattuto.
3: Radio Freccia.
0: Ciao.
3: E noi paghiamo 70 euro alla settimana. E il bambino va dalle 7.30 alle 16.
0: Oh, wow.
3: E noi siamo a Trodena, quindi in provincia di Bolzano.
2: Okay.
3: Ciao,
2: probabilmente le convenzioni per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, essendo regione autonoma, probabilmente ci sono delle differenze, ma sono insomma opinioni a cui proviamo a dare una spiegazione.
4: Buongiorno Radio Freccia.
0: Buongiorno.
4: Emanuele da Arezzo.
0: Buongiorno.
4: Io ho trovato un doposcuola nel mio paesino, in provincia qui di Arezzo, a dei prezzi veramente onesti. 85 euro a settimana con pranzo compreso.
0: Sì.
4: E fino alle 3 del pomeriggio.
0: Wow,
4: quindi
0: è un ottimo prezzo. Assolutamente.
4: È pieno di bambini, loro...
2: Contenti.
4: Riescono a gestirli bene perché hanno abbastanza personale, il prezzo è molto accessibile e secondo me dovrebbe essere così.
0: Voglio sentire anche gli amici del centro-sud, perché insomma stiamo ascoltando molto centro-nord. E allora 366-663-4466, quanto costano in Sicilia, quanto costano in Puglia, quanto costano in Calabria, in Basilicata. Vi aspettiamo. Intanto YouTube, Every Breaking Wave, Rock Morning.

0: Le Sassari, ad esempio, strutture del CUS di Sassari, 200 euro su 4 settimane, 8-13 senza pranzo, che sicuramente insomma ha il suo perché. Pescara c'è un centro CONI, quindi parliamo campo estivo pubblico per i soli residenti di Pescara, 170 euro per tutte le 9 settimane, restano con noi dalle 8 di mattina alle 14 per fare attività sportive, spuntino di mezz'ora, che è spuntino portato da casa, quindi
1: dai.
0: Il pranzo compreso, oppure in Sicilia.
2: Frecciati, buongiorno. Buongiorno. Anche io molto fortunato, direttamente dalla Sicilia, dalle 8 alle 13, 50 euro a settimana.
1: Ah, perfetto.
2: Ovviamente pranzo non incluso, merenda a sacco, però visti i prezzi in giro era un buon compromesso.
0: Direi. Poi ovviamente i costi sono differenti, perché dicevamo l'ISE, la zona di appartenenza, i costi stessi dei centri estivi sono più bassi probabilmente rispetto a altre parti d'Italia, quindi questa è un po' la fotografia dell'Italia.
1: Basta, se la differenza la fa il pranzo, veramente basta organizzarsi un attimo prima, e allora poi magari molti bimbi sono anche intolleranti, per cui hanno bisogno di mangiare cose specifiche, e quindi dai, ci si organizza e si prepara quella che noi chiamiamo la schiscetta, il famoso pranzo al sacco.
0: Esatto, comunque il sistema in generale è che i centri estivi sono ancora troppo cari, la media è di 744 euro al mese a figlio nelle strutture private, 396 mediamente in quelle pubbliche. Questa è la fotografia fatta da Federconsumatori, ovviamente riguarda 2025, esperienza del 2025 e i primi costi che già sono stati rilevati nel 2026.
1: E d'altra parte, se non si ha la possibilità, come spesso abbiamo detto, no, di lasciare i ragazzi, affidare i ragazzi a qualcuno della famiglia mentre entrambi i genitori sono al lavoro magari tutto il giorno, la scelta del centro estivo diventa obbligatoria. Si potrebbe fare qualcosina in più per permettere alle famiglie insomma di poter sostenere la spesa senza troppa ansia. Ma
0: i centri estivi sono dei bambini, e quindi
3: papà dice che costa un botto
1: l'abbiamo detto fino adesso.
0: Allora,
1: appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7:51.
2: Piano,
1: oh,
2: piano.
1: Devo fare piano, perché a sto giro facciamo i cocci. Oh, popolo. Accendete la radiovisione per capire perché.
2: Prego.
1: Oh, ritardatario del rock and roll.
2: Delicatina stamattina.
1: Piano piano. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Siamo la Fra e Tobia con voi fino alle 10. Tardi. Bisogna andare al lavoro, non ho neanche la collana che suona.
2: Niente.
1: Oggi.
2: Niente, non dovevi portare il tamburello lì, la mezzaluna.
1: Comunque, bimbi, mentre i vostri genitori vi portano ai centri estivi che costano un botto, vi aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative. 366-663-4466.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
0: Radio Freccia.

0: 8 di giovedì 25 giugno 2026. Bimbi, sveglia!
1: Sveglia! Vedi?
2: Lucky Love!
3: Sono tutti i centri estivi, siamo tutti blindati nei centri estivi.
0: Anche perché insomma i genitori devono andare a lavorare, traffico permettendo, e quindi insomma prima i ragazzi ai centri estivi, che come ci diceva la nostra piccola sprecciatina prima, ha detto papà che costano un botto.
3: Costano un botto!
0: ne abbiamo parlato nello spazio dedicato all'attualità.
3: Poi li devono stancare i bimbi al centro estivo, così tornano a casa
0: e via. Pam. Assolutamente.
3: Sì. Vabbè,
0: così, tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione. Intanto ci sono di Purple Highway Star.

0: alle 8.07 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Due violenti terremoti in Venezuela di magnitudo 7.1 e 7.5, il più forte evento sismico registrato nel nord del paese negli ultimi 126 anni. L'epicentro a Yumare, a 300 km da Caracas. Anche nella capitale sono crollati diversi edifici e si scava ancora tra le macerie, anche a mani nude, il bilancio provvisorio di almeno 32 morti, oltre 700 feriti. Danni anche all'aeroporto internazionale Simone Bolivar di Maquetía.
1: E trema anche la terra in Italia, i Campi Flegrei, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 registrata dai sismografi alle 4.17 di stamattina, una profondità di 3 km, epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni a cose o a persone.
0: E sono diventate un caso le parole del segretario generale della NATO Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, solo voli logistici e tecnici, secondo il governo, all'attacco. Le opposizioni crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Meloni venga subito in Parlamento, accusa il leader del Movimento 5 Stelle, Conte.
1: Siamo alla cronaca italiana, una tragedia familiare ha sconvolto la Versilia, a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo di 63 anni ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 e il figlio di 24 all'interno dell'abitazione di famiglia. Dopo aver sparato, l'uomo si è spostato sul tetto della casa, dove è rimasto fino all'arrivo delle forze dell'ordine, che lo hanno arrestato.
0: E il caldo non dà tregua all'Italia e provoca nuove vittime. 5 persone sono morte per le alte temperature tra Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Campania, tra cui agricoltori, un lavoratore, un senza tetto. Oggi sono 17 le città da bollino rosso per il rischio AFA. Attesa una riunione al Ministero della Salute con Orazio Schillaci.
1: In chiusura ai mondiali di calcio, la Svizzera ha sconfitto il Canada 2-1, la Bosnia e il Qatar 3-1, il Brasile ha travolto la Scozia 3-0, Marocco-Haiti 4-2, il Messico ha battuto la Repubblica Ceca 3-0, avanti ai sedicesimi anche il Sudafrica 1-0 alla Corea del Sud. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende inizialmente un contesto stabile ed assolato da nord a sud, ma segnaliamo poi nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, con possibili sconfinamenti alla costa del basso versante tirrenico. Caldo afoso ed intenso, specialmente al centro-nord, con picchi localmente fino ai 37 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

iniziava proprio così il penultimo album solista di Ozzy Osbourne, questa bellissima collaborazione con Elton John, era Ordinary Man, ritrovato su Radio Freccia alle 8:14 di questo giovedì 25 giugno 2026. Videoclip meraviglioso, lui che è seduto in una sala cinema vuota rivive il film della sua vita. L'impressione, intanto molta commozione, ma l'impressione è che quelle scene di vita vissuta le stia vedendo per la prima volta, poiché ha trascorso tantissimi anni, quasi tutta la sua vita, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti che insomma gli avevano rimosso un po' di ricordi di vita vissuta. Veramente molto bello il nostro Ozzy, che insomma tra un mesetto sarà il primo anniversario della sua scomparsa e ancora non riusciamo a rendercene conto. Ciao a tutti, siamo alla Friday con voi fino alle 10, ultimo appuntamento daily della settimana. Seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Sono comparsi dei magici oggetti di cui vi parleremo più tardi. Intanto insomma cominciate a vederli perché sono bellini veramente. Seguiteci anche sui nostri social e l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, che oggi a maggior ragione diventerà anche più importante, ma insomma ne parleremo tra poco. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco. Il giovedì andiamo ad aprire il cassetto dei ricordi, perché andiamo a rispolverare le sigle dei film e telefilm di un tempo.

0: Questa frase qua vi dice qualcosa?
1: Che cavolo stai dicendo, Willy?
0: Che cavolo stai dicendo, Willis? Torniamo indietro tra il 1978 e il 1985, quando anche in Italia veniva programmato Il mio amico Arnold, che in America si chiamava Different Strokes. La storia di questo uomo molto ricco e di sua figlia, quest'uomo rimasto vedovo, che accoglie in casa e adotta due fratellini, figli della sua ex cameriera. E quindi, insomma, la signora è morta e lui decide di adottare i suoi figli Arnold e Willis. La colonna sonora Different Stroke è interpretata da Alan Thicke, papà di Robin Thicke, poi protagonista di Genitori in Blue Jeans.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a l'una di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Radio Freccia.
4: Le 8 e 18, vi abbiamo già detto che siete su Radio Freccia, sì. Vi abbiamo già detto di guardare, di guardarci in una maniera un po' più attenta, radiovisione, perché? Perché ve lo diremo tra qualche minuto, un'oretta, facciamo così, perché fra un po' invece parliamo delle rapine ridicole, questa rubrica che vi accompagna dal lunedì al giovedì, si parte dal Louvre e oggi si va...
5: Dove si va?
4: Ai Caraibi.
5: Ah, quindi vado a fare la valigia?
4: Certo, okay. Robe estive.
5: Robe estive, metto sì, costume, sì, metto pareo, metto ciabatto.
4: Sì, sì, ci metti le ciabatte, okay. Sì, assolutamente, okay. Perché andiamo al sole, è un posto dove dici, ma no, non possono succedere queste cose, e invece sono successe anche lì.
5: Cappello di paglia.
4: Cappello di paglia, va anche bene. Dei travestimenti, poi capirai perché.
5: Va bene, Dire Straits intanto.

0: Romeo and Juliet, Dire Straits su Radio Freccia alle 8:24 di questo giovedì 25 giugno 2026. Quindi mai detto Caraibi?
1: Andiamo ai Caraibi, dai! Certo!
0: Attenzione,
2: la fonte! A beautiful bunch, alright, banana!
1: Allora? No, perché Calypso è un po', perché siamo nella terra, insomma, del Calypso, sì. I Caraibi, ma non solo in quella terra lì che è abbastanza particolare, ma in particolare a Trinidad e Tobago, che è un'altra un po' la capitale del Calypso, della musica Calypso.
0: Va bene.
1: Fastidiosissima, però va bene.
0: Vabbè, però insomma ci sta, fa parte di quella cultura.
1: Cultura. E siamo lì, nonostante questa terra sia bellissima, Caraibi uguale mare, sole, punto. No,
0: sì,
1: anche rapine. No, anche le rapine.
0: Anche le rapine. Pensavo fosse, non lo so, un paradiso incontaminato da questo punto di vista.
1: Lo è, perché è una rapina ridicola, però è una rapina, quindi la polizia di Trinidad e Tobago è alla ricerca di un gruppo di rapinatori che sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza mentre tentavano di rubare un bancomat con una scavatrice.
0: Ah, proprio lo sportello?
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì, no, proprio tutto. Sì, sì.
0: Hanno sradicato dal muro?
1: Hanno cercato, vabbè. Hanno preso ispirazione dall'Italia, sì. Da moltissimi altri paesi, dove un classico è usare una scavatrice. Sì. Queste immagini hanno ripreso questi quattro sospetti. Uno di loro somigliava terribilmente a Batman, perché era vestito con abiti neri, passamontagna e un poncio nero che svolazzava come il mantello del supereroe mentre faceva questi movimenti. Esatto, secondo me c'era anche la musica. La prima immagine, dopo aver visto Batman, questa persona inciampa sui detriti, cade a terra nel tentativo di manovrare la scavatrice. Scavatrice che si rompe nel tentativo di prelevare il bancomat.
0: Quanto ci hanno messo le guardie ad arrivare?
1: Aspetta, non è finito, perché una volta che sono riusciti a sradicare il bancomat hanno cercato di metterlo su un piccolo camion che si è rotto. Dopodiché hanno deciso di prendere una macchina rubata e dietro l'angolo hanno trovato un nino tutti dentro.

0: Ma quanto mi piace Air Cully in Porcupine Tree su Radio Freccia, 8:30 di questo giovedì 25 giugno 2026. Eravamo rimasti nei Caraibi per
1: la rapina ridicola che alla fine è stata definita dai giornali, anche perché raramente accadono queste cose, invece di Batman e Robin, perché uno era vestito come Batman, l'hanno definito Batman e Robbery, che è la rapina. E quindi comunque sia, presi, finito, bancomat salvo, un po' di danni, ma a parte questo, se non siete capaci di rubare, perché i Caraibi fanno altro, fate altro nella
0: fate
1: vita.
0: Una, capito, un chiosco di granite.
1: Sì. Tirate giù quattro cocchi dagli alberi, adesso capito, vai con i luoghi comuni sui Caraibi.
0: Come si dirà in spagnolo cocco fresco?
1: Ah, non lo so, adesso se chiediamo e immediatamente arriva.
0: Cocco vero, cocco fresco.
1: E comunque, già che hai tirato fuori questa questione dei mestieri anche del cocco bello, io pensavo fosse abbastanza estinto il tipo sulla spiaggia.
0: No, cocco scherzi.
1: Ammazza.
0: No, tra l'altro.
1: Però
0: qui
1: si sono inventati delle formule nuove per richiamare l'attenzione.
0: Allora, prima andavano il signore del cocco andava in giro con il secchio blu.
1: Vero?
0: Con l'acqua dentro. E il cocco tagliato già sporzionato però adesso insomma si sono anche
1: evoluti.
0: Hanno i carrettini refrigerati,
1: la borsa frigo.
0: Sono un sacco di belle robe.
1: E poi comunque c'era nelle varie formule anche si inneggiava le signore della spiaggia su cocco. Adesso ovviamente, tanto per darsi un po' una controllata, è generico, non è soltanto le signore, perché altrimenti viene presa un po' male,
0: perché adesso faceva l'effetto donne. È arrivato l'arrotino. Che solo le donne a ruota di cortelli.
1: Ecco, diciamo.
0: Ho detto cortelli alla romana.
1: Cortelli. Altra formula che è cambiata anche in quel caso, perché insomma i tempi sono cambiati. Ma i tempi possono anche non cambiare mai quando si chiede qualcosa, come con noi quella che vogliamo chiedere ai nostri
0: ascoltatori. Allora, visto che l'epilogo della rapina è stata una serie interminabile di sfighe, una dietro l'altra, quello che vogliamo sapere al 366-663-4466 è quando, nonostante i tentativi, va detto proprio male.

0: Radio Freccia.
1: Le 8.35, vi ricordiamo che siete su Radio Freccia, sì. Vi ricordiamo che questo è Rock Morning Day, lei e la Fra, io sono Tobia e saremo insieme fino alle 10 e siamo partiti dalle rapine ridicole per chiedervi quando vi è buttata male.
2: Sì, cioè allora l'epilogo della rapina ridicola è stata una serie di cose che non hanno funzionato, no. Insomma un effetto domino, no? Quindi quando vi siete trovati un po' nella stessa situazione, cioè nonostante i tentativi di metterci una pezza, di porre rimedio, niente. Va detto veramente sfiga, sì, sì, mi ha detto sì, malissimo, sì, sì. E quindi poi con relative conseguenze, bravo, tragicomiche.
1: Esatto. Parliamo. Se poi vi è capitato di rubare un bancomat, ditecelo,
2: no,
1: perché.
2: Ah no? 366-663-4466, ci sono gli RVM.

0: I'll take the rain, gli R.E.M. ritrovati su Radio Freccia alle 8.40. Uno sprecciato ci ha mandato un messaggio per dire questa canzone è bellissima, ricordate il titolo I'll take the rain, R.E.M. pezzo veramente meraviglioso.
1: Non ma ce la posso fare, troppi ricordi.
0: No, tra l'altro abbiamo pubblicato anche una storia sui nostri social privati, riascoltando Brimful of Asia, prima dei Corner Shop, abbiamo ricordato che è un pezzo del 97, per cui ha quasi 30 anni.
1: Ecco, per noi ricordi e il tempo che passa è segnato soprattutto dalle canzoni. Intanto scopriamo qualcosa, 30 anni.
0: No, soprattutto quando poi dici, ma di che anno sarà? Guarda, secondo me sarà più o meno di, vai a controllare, fai, no, sì, e sì, ne sì, ha sempre 10 di più.
1: Al massimo, esatto, si ritorna indietro, ma avrà 10 anni, invece sono 30.
0: Niente. Allora, quando vi ha detto malissimo, proprio la sfiga nera e con un susseguirsi di eventi a mo' di effetto domino, questo vi stiamo chiedendo di raccontarci in episodi tragicomici, insomma, siamo sempre al momento del cazzeggio. 366-663-4466, chi c'è?
1: Alice da Treviso, io ho un classico cliché, ma che comunque porta sempre delle situazioni strane, ossia ristrutturazione della casa.
0: Ok.
1: Ci siamo ritrovati la casa a un certo punto che era allagata perché non avevano strutturato bene i tubi, la cucina non ha un angolo giusto, abbiamo preso la cucina da un marchio famoso e per finire la ditta che ci stava facendo la ristrutturazione è sparita.
0: No.
1: Lavori in sospeso, la cucina che ci è rimasta in ballo così, per fortuna avevamo quasi finito. Allora cosa abbiamo fatto? Ci siamo rimboccati le maniche e via, e in qualche maniera la cucina abbiamo incastrata.
0: Questa cosa delle ditte che magari prendono un lavoro migliore e ti mollano lì
1: è molto fastidioso.
0: È molto fastidiosa, ma purtroppo molto diffusa, perché non è la prima volta che sento qualcuno che dice, scusa, ma la ristrutturazione lascia stare, gli operai mi hanno mollato la roba lì e poi non sono più tornati o torneranno poi perché stanno facendo un altro lavoro più redditizio.
1: Non si fa.
0: E allora, quando vi ha detto, proprio ristrutturazioni a parte, abbiamo trattato questo tema, ma non è di questo che stiamo parlando, quando va detto proprio malissimo dopo una serie di circostanze, 366-663-4466, vi aspettiamo. Intanto Gorillaz.

0: Neil Gurdin, Gorillaz, su Radio Freccia.
1: Che sì? Sono in tour, sono sì? Con il loro Mountain Tour Summer 2026, fra due giorni sono in Italia, data unica, Lido di Camaiore, e oh, deve essere meraviglia. Una roba meravigliosa, anche meraviglia. Perché comunque loro sono sempre accompagnati anche da un sacco di supporti scenografici, oltre ovviamente alla bravura di Damon Albarn, della sua band, e tutti quelli che fanno parte dei Gorillaz, progetto che è nato, ma sì, ci abbiamo niente da fare, tiriamo su, boom.
0: Cos'era, 98-99?
1: No, smettila anche, con questa roba,
0: così,
1: dai, non si fa.
0: Credo
1: non si
0: sia
1: fa.
0: 99, arca miseria.
1: Arca miseria. Gennaio 2008, viaggio di ritorno da Parigi, durato soltanto 38 ore. Avete preso?
0: A piedi.
1: Un interregionale.
0: Sono venuti a piedi.
1: Non lo so. Neve a Bergamo, volo cancellato, ho preso il volo per Pisa. Abbiamo aspettato 4 ore in piena notte per un treno verso Milano. Da lì l'autobus da Orio. Recuperata la macchina a Fano, usciti dall'albergo alle 4.30 di mercoledì mattina, arrivati alle 7 di giovedì sera. Facevamo prima andare a piedi.
0: Certo, prendevi un monopattino.
1: Ci sono anche i treni Parigi-Milano, magari venivamo un po'
0: no,
1: più comodi.
0: No, perché avevano l'aereo.
1: No, lo so, però dico, cioè, ecco perché 38 ore, ma 38 ore vai in Australia e oltre.
0: Soprattutto quanto avranno speso.
1: Non lo so, non
0: capito,
1: lo so.
0: Veramente potevano tornare per affittare un, non so, motorino. Cosa? Vabbè.
1: Daniele, buongiorno sfrecciati, primavera 2003, la smettete con questo passato, concordiamo ristrutturazione d'alloggio entro fine giugno perché primi di luglio sarebbe nato il nostro figlio, ad agosto, dopo essere venuti quasi alle mani con quello lì che ci stava sistemando la casa, in particolare idraulico, perché ci aveva montato una doccia provvisoria.
0: Che vuol dire provvisoria?
1: Non lo so, quella ordinata arrivò solo ad ottobre, più altri 1000 intoppi, finimmo in causa. Ora,
0: la doccia provvisoria che vuol dire? Con un soffione brutto?
1: Con un tubo senza niente.
0: Sì, forse sì. Tipo quella dello stabilimento balneare, è presente. Quella che ti serve per togliere la salsedine dopo il bagno.
1: L'avevano messo anche a gettoni in casa loro.
0: Oppure quella col pulsante a tempo,
1: sì,
0: no?
1: Che non fa in tempo a premere e mollarlo,
0: spingi
1: che finisce.
0: Il pulsante finisce il getto d'acqua.
1: Fastidio,
0: quella roba là.
1: Fastidio.
0: E voi quando avete avuto una serie interminabile di sfighe? 366-663-4466. Tanto Temper City, self-aware.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:51 quando vi è andata di sfiga sostanzialmente quello che abbiamo chiesto, e questa, in questo grosso cappello di situazioni c'è anche questa.
2: Raga, mi ha detto sfiga il giorno in cui sono inciampata su un'anguria e lì di fronte c'era il mio ex con la sua nuova fidanzata.
3: No.
2: E lei gli fa: ma quella non è la tua ex?
3: No.
2: E io ero lì per terra, tutta sporca di anguria.
1: Ora, quante volte c'è un'anguria per strada, diciamo? Come fa a esserci un'anguria per strada?
3: Sorella, tanto amore per te.
4: E che
1: ma un
4: cavolo.
1: Pezzo, una buccia di anguria, o l'anguria proprio, perché vorremmo sapere.
3: C'è proprio, c'hai capito.
1: Poi le imitazioni sono sempre meravigliose.
3: L'ego sminuzzato, l'autostima sotto le scarpe in quel motivo, è un momento lì.
1: Ah.
3: Vabbè, continueremo a parlare delle vostre sfighe, voi a raccontarcele al 366-663-4466 anche nella prossima ora. Intanto è già partito Bob Marley.

0: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Walk time. Le 9 del mattino.
3: Oh, quindi siamo in Italia.
2: A casa.
3: Siamo a casa.
2: Siamo a casa.
3: Siamo a casa. Siamo a casa. Beh, voglio dire, per i nostri sfrecciati si devono sentire a casa.
2: Certo,
3: e noi,
2: certo.
3: Noi in quale casa
2: noi siamo?
3: Siamo
2: a casa, a frazione del comune di Massalubrense. Siamo ovviamente nella provincia di Napoli.
3: Sì.
2: E quindi siamo in Campania.
3: Sì.
2: È una ridente località proprio perché casa. Quindi sì. Uno va lì, si sente proprio
3: andiamo
2: a casa.
3: Andiamo a citofonare.
2: Non è possibile andare a citofonare. Perché non si sa quanti abitanti ci sono.

0: sono, cioè, il dato non è aggiornato.
1: Beh, però Pino di Casa andiamo a Citofonelli, certo, una casa a caso.
0: Vabbè, come si chiameranno gli abitanti di casa per questo punto, insomma,
1: dai.
0: Lo spettro è vario.
1: Sì, sì, aspettiamo. Intanto ci sono i Queen, Radio Gaga.

0: Buongiorno da Valentina Iannicelli, sono le 9:08 su Radio Freccia. Partiamo subito dal terremoto drammatico in Venezuela. Sono 32 i morti, oltre 700 i feriti per le due violente scosse che hanno colpito il paese. Il sisma più forte di magnitudo 7.5, l'epicentro a Yumare, a 300 km da Caracas. Anche nella capitale sono crollati diversi edifici. Gravissima la situazione. La Premier Meloni ha espresso tutta la solidarietà del governo e aiuti prossimi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende inizialmente un contesto stabile ed assolato da nord a sud, ma segnaliamo poi nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, con possibili sconfinamenti alla costa del basso versante tirrenico. Caldo afoso ed intenso specialmente al centro nord, con picchi localmente fino ai 37 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Simple Pleasure, Kasabian su Radio Freccia alle 9:12 minuti. Ciao a tutti, siamo la Freddo Bia con voi.
1: Ciao.
0: Fino alle 10, tra poco arriverà anche l'appuntamento con i Rockbook. Intanto avevamo chiuso l'ora con un messaggio, ve lo facciamo riascoltare perché molti di voi magari si sono messi in collegamento con noi solo da poco.
2: Mi ha detto sfiga il giorno in cui sono inciampata su un'anguria e lì di fronte c'era il mio ex con la sua nuova fidanzata. E lei gli fa: ma quella non è la tua ex? E io ero lì per terra, tutta sporca di anguria.
1: Io ovviamente ho chiesto come mai ci sono delle angurie per strada, e allora c'è stata subito la spiegazione. L'anguria era la mia, ci dice la nostra ascoltatrice, l'avevo appena presa al mercato, mi è caduta, ha iniziato a rotolare perché la strada era in discesa, l'ho inseguita, l'avevo quasi presa, ci sono inciampata sopra, è andata in mille pezzi mentre provavo a prenderla. In tutto ciò il mio ex lì con la nuova fidanzata che ha detto
0: quella roba lì,
1: che comunque l'imitazione è sempre quella, perfetta,
0: sempre quella. perché vi abbiamo chiesto di raccontarci quando va detto proprio male, dopo una serie di cose incasellate l'una con l'altra a mo' di effetto domino, come è accaduto in questo caso, insomma l'epilogo non
1: però,
0: è stato
1: dico
0: felice.
1: Quante probabilità ci sono di comprare un'anguria, va bene, ma di avere una strada in discesa che ti scivola e finisce esattamente lì dove c'è il tuo ex con la sua nuova fidanzata,
0: perché ti deve dire proprio male,
1: sì proprio roba lì. Però ascoltatrice, c'è il karma, prima o poi vedrai che quell'anguria lì ti torna utile. Non scagliarla contro lei.
0: No, soprattutto lei, la nuova compagna, si insacchererà tutta con l'anguria, capito? Mangiando un pezzettino di anguria, resa spatasciata sull'abito bianco latte.
1: Però rimarrà nella loro memoria, sia del suo ex che della sua nuova fidanzata, l'anguria.
0: Perché quando chi andranno, di anguria ferisce.
1: Anche perché è pesante l'anguria, può perire tranquillamente se gliela scagli addosso.
0: Continuate a raccontarci le vostre sfighe, intanto tra poco anche l'appuntamento con i Rockbook.

0: piatto sa di felicità.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando ci fa sentire così

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Radio Freccia.
4: Le 9:20 in questo istante finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. E io cosa ho fatto?
5: Cosa hai scelto?
4: Io ho scelto la felpa.
5: Bella.
4: La felpa, non male, non male, anzi, bellerrima.
5: Io invece che amo la comodità ho scelto la shopping bag, che è stupenda, veramente stupenda.
4: Voilà, nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori.
5: Eh sì, e poi su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione. Attenzione, entro il 31 luglio con il primo ordine riceverai un omaggio speciale. Allora ti aspettiamo su RTL 102.5 Play.

0: David Bowie su Radio Freccia, noi arriviamo dritti dritti al momento, all'appuntamento del giovedì con il Rockbook. Siamo in collegamento con Enzo Gentile, uno dei tre autori di Beatles Maniac, pubblicato dalla Cluster. Buongiorno Enzo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati.
0: Grazie.
2: Buon giovedì.
0: Grazie mille. Mega volume di questo appuntamento con i Beatles, oggi è anche il Beatles Day, oltre 500 immagini a colori, il merchandising ufficiale, i cimeli e i documenti del Fab, che è il fondo ovviamente archivio dei Beatles, e tu ne sei parte di questo libro.
2: Sì, è una storia sterminata quella dei Beatles, e così la pubblicistica, le uscite editoriali non si contano e continuano nonostante si siano sciolti ormai nel 1970. Eppure questa è la sorpresa anche per me, c'è sempre qualcosa da dire, da raccontare. Allora noi abbiamo scelto insieme a Umberto Buttafava, che è il più grande collezionista in Italia, ma insomma se la gioca anche a livello internazionale, e con Alice Buttafava, che dirige poi il sito e l'archivio dei Beatles. Mm-hmm. Abbiamo pensato fosse utile inquadrare quella dimensione collezionistica, ma allo stesso tempo storica, di recupero della memoria che riguarda i Beatles, soprattutto nel periodo della Beatlemania, quella fascia di 4,

0: 5 anni in cui si scatena una produzione parallela a quella discografica, dove dunque tutto quanto riguarda i Beatles diventa una fonte di ricerca, di inseguimento, proprio perché i collezionisti si creano un miraggio che ogni giorno può cambiare.
1: Può cambiare. E quindi... tra un po', Enzo, parleremo anche di uno spazio all'interno di questo libro sull'unico tour italiano della band, che certo. Celebra così 60 anniversari, quindi Beatles Maniac, ricordiamolo, sei uno degli autori, ce li ascoltiamo con A Feel Fine e poi siamo di nuovo da te.

0: She's in love with me and I feel fine.
1: The Beatles. Non solo oggi è Beatles Day, non solo stiamo parlando di Beatles Maniac con Enzo Gentile, uno degli autori, ma oggi anche in questi giorni ricorrono i 61 anni dell'unico tour italiano della band, giusto?
0: Sì, 24-25 giugno, vero Enzo?
2: Esattamente, fecero concerti a Milano, al Vigorelli, poi a Genova, poi a Roma. Queste sole tre giornate sono poi entrate nella storia e noi ne trattiamo diffusamente nel libro con, ad esempio, la riproduzione dei biglietti, degli articoli che uscirono copiosi in quella circostanza, mentre è da ricordare che non esistono immagini filmate ufficiali perché in quel 1975 il dirigente Rai, a cui venne proposta ovviamente la documentazione, disse: ma no, tanto questi fra un anno nessuno se li ricorderà più. No. Di lui sicuramente ci ricordiamo, ma anche ovviamente dei Beatles. Tra l'altro sia a Milano sia a Roma il concerto era a poche centinaia di metri dalle sedi Rai, quindi potevano andarci anche a piedi. Vabbè, comunque è bello ricordarceli anche con un brano che invece era uscito l'anno prima, nel 1964, questo I Feel Fine, che appartiene al periodo più scanzonato, più allegro. Poi negli anni i Beatles dimostrarono di essere eccellenti anche sul versante più sperimentale, addirittura avanguardistico, con alcune composizioni e alcune registrazioni che oggi suonano tutt'oggi attualissime.
0: Senti Enzo, per chiudere, pazzesco, qual è il tuo Beatle preferito e perché? Proprio 10 secondi.
2: Sono lennoniano assoluto, però la resistenza nel tempo di Paul McCartney, che è appena uscito con un album, o dello stesso Ringo, mi fa amare incondizionalmente tutti e quattro, a maggior ragione oggi che siamo in un'epoca dove la musica forse ha spento la sua luce migliore, allora andiamo a recuperare quella dei grandi eroi, dei grandi vecchi.
1: Come i Beatles. Grazie Enzo, grazie mille.
0: Grazie.
2: Buona giornata, ciao. Grazie a voi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9.34,
2: Yes! E allora, è stato bellissimo parlare sempre, sì. Ogni volta ha ragione il suo Gentile, ogni volta che si parla dei Beatles esce fuori sempre qualcosa di inedito, qualcosa che nessuno mi aveva mai raccontato, è veramente una storia irripetibile quella dei Fab Four, che veramente hanno segnato un'epoca e continuano a farlo anche, no? Ringo e Paul McCartney, ultra ottantenni. Vi stiamo chiedendo di raccontarci così in maniera tragicomica quando va detto proprio sfiga, no? Un po' ad effetto domino. Avrete ancora tempo per farlo nei prossimi minuti. 366-663-4466. L'unica cosa che vi chiediamo, siate brevi. I messaggi, certo, da oltre un minuto non li possiamo neanche ascoltare.
1: Colpo della strega mentre mi abbassavo per raccogliere un quadrifoglio.
2: Ecco, questo proprio breve, tac, diretto, chiaro. Simple Minds, Alive and Kicking.

0: andare avanti tu che c'ho il tramezzino che sta...
1: A che cos'è il tramezzino?
0: Al scusa? Tonno.
1: Oh, che allappa anche il tonno perché si appiccica.
0: Dice, ma alle, a 9.40 mangi un tramezzino? Sì,
1: certo,
0: perché
1: certo,
0: intanto
1: sì,
0: sono sveglia dalle 4.
1: Portate
0: e
1: pazienza.
0: Poi dovrò fare delle commissioni, torno a casa tardi e quindi insomma...
1: Oh, bisogna... il tonno poi ve lo si attacca, poi la dentiera è un problema,
0: no,
1: però comunque si supera.
0: Cosa?
1: Ah no, niente.
0: Però
1: okay,
0: a te, dentiera tua sorella, lo posso dire, visto che non ne hai una.
1: Ah, perché solo per quello?
0: Certo.
1: Siamo in diretta nazionale, non mi puoi dire queste cose.
0: Ma certo, tanto non ne hai una, non si offende nessuno.
1: Quando vi è andata di sfiga, ad esempio?
2: Buongiorno Sfrecciati. Settimana scorsa.
1: Ah, recente.
2: Serata tema in una... una festa di paese, Zarro Night, tutte le musiche electro dance degli anni 90, fatto con un disperato strappo al muscolare dietro la schiena.
0: No.
1: Sì,
2: perfetto.
1: Perfetto.
2: A 60 anni non si può più fare certe cose.
1: Ah, sì.
2: Ciao, buona giornata da Mauro da Lodi.
1: Stai parlando di 60,
0: chissà,
1: non di 80.
0: Perché ti senti coinvolto.
1: Ah, ma
0: chissà su quale canzone degli anni. No? This is the rhythm of the night.
1: Track. Altro che il ritmo della notte. Ciao.
0: E quella roba là.
1: Quello poi è il ritmo dell'ospedale. Io tenterei al buio, ma andiamo così. Vado,
0: dai,
1: vado
0: dai.
1: A sentimento.
0: A sentimento.
1: A sentimento.
3: Niente, io pratico un...
1: Ah no, quello è un dubbio.
4: Buongiorno Sfrecciati, Ciccio da Firenze. Capodanno 2001, primo anniversario di fidanzamento, porto l'amorosa a Parigi. Cena romantica sulla Torre Eiffel. Provo a prenotare un taxi per il rientro già dall'albergo, se la stanno ancora ridendo. Provo a prenotare un taxi anche arrivato al ristorante e lì continuavano a sghignazzare. Vabbè, dopo i festeggiamenti proviamo a metterci in coda per la metro che chiude i battenti proprio poco prima che arrivassimo. A quel punto tutta a piedi dalla Torre Eiffel all'albergo che era dalla parte opposta di Parigi, non so quanti chilometri abbiamo fatto a piedi, lei vestita da gran sera con il tacco che si è rotto dopo.
1: Ridono ancora a Parigi.
4: Chilometri, senza Google Maps, senza cartine, senza un cavolo di niente. Verso le 3 di notte incomincia a nevicare. Le ho passato il mio cappotto, insomma, risultato della cena romantica. Il giorno dopo lei sana come un pesce, per fortuna. Io a letto con 39 di febbre.
1: Oh,
0: buon anno,
1: bello,
0: buon
1: bello, bello.
0: Buon anno, buon
1: comunque,
0: anno,
1: tanto
0: buon
1: per
0: anno.
1: Informazioni, se per caso andate a Parigi, oltre a evitate di andare al Louvre, neanche la Torre Eiffel è chiusa. La Torre Eiffel
0: Cioè, fa caldo.
1: Fa caldo, è de ferro.
0: Sono i Killers.

0: Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, era molto giuro, una cosa del genere.
1: Comunque ai 60 anni va tranquillo, io 4 sere a settimana ballo in un locale.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Sui tavoli?
1: Adesso oltre non andiamo perché è la pubblica decenza. Andiamo avanti, Stefano.
2: Sfrecciati, buongiorno. Buongiorno.
1: Sì.
2: Sempre per quanto riguarda capitolo figure de me. Più di 15 anni fa, appena fidanzati con l'odierna moglie, sì, lei giovane, prosperosa di seno, gli mando un messaggio proprio, attento all'approccio.
1: Quello.
2: Non vedo l'ora di vederti stasera per giocare con le tue
1: No!
2: Solamente che quel messaggio invece che a lei è arrivata, la mia mamma.
1: Ti sta bene.
2: Buona giornata.
1: Ti sta bene.
0: Ma non era figura di merda l'argomento di oggi?
1: No, però hanno svaccato, come si dice.
0: Abbastanza.
1: Abbastanza svaccato.
0: Parlavamo di Parigi, di una scena romantica, se siamo finiti con le tette.
1: Sì, sì, sì. Beh, perché è un classico, Parigi si funziona sempre così.
0: Sì?
1: Sì, sì, sì, sì, non sei mai stata a Parigi.
0: Non è binomio, Parigi, Torre Eiffel, tette, no?
1: Sì, sì, sì, è sempre con la T, comunque. PTT.
3: Ecco la mia sfiga.
0: Sì.
3: Oh. Io che sono sempre stato molto solerte nella raccolta differenziata.
1: Sì.
3: Un bel giorno, convinto che fosse solo della cartaccia.
0: Però abbassa la radio.
1: Basta, mi arrendo. Ve lo dico io. Dai. Ha stracciato i biglietti di un concerto pazzesco. Quello si chiamava The Wall. Non so se vi è chiaro di chi stiamo parlando. Esatto. Perché è talmente solerte che ha trovato i biglietti stracciati. Genio.
0: Sì, perché raccolta differenziata è cartaccia.
1: E quindi
0: c'è sempre la roba di, per esempio, mia mamma lo fa spesso, di frantumare i pezzetti di carta, soprattutto laddove ci sono dei dati sensibili.
1: Metti che.
0: E lui ha stracciato i biglietti.
1: Sì,
0: capito?
1: Sì, carino.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.52.
2: Scusa, ma uno ha appena scritto, sì. Ma i Beatles oggi è la loro giornata mondiale, mandate qualche pezzo.
1: Abbiamo fatto l'appuntamento con il Rockbook con un volume che si chiama Beatles Maniac.
2: 20 minuti fa.
1: Abbiamo mandato un pezzo che si chiama I Feel Fine.
2: 23 minuti fa.
1: Invece di ascoltare Radio Canton Ticino, se magari sei un po' più attento.
2: Che salutiamo
1: comunque sia. Ecco.
2: Va bene, dai, comunque, vabbè. La puntata, se l'avete persa, con tutto il contenuto, tutte le rubriche, la ritrovate già nella seconda parte della mattinata su RTL 102.5 Play. Andateci anche per scoprire la nuova collection dei gadget di Radio Freccia, il merchandising ufficiale. Torniamo lunedì.
1: Wow.
2: Buon weekend, smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: 10 precise precise secche secche di questo giovedì 25 giugno 2026 e Jimmy D è secco secco a causa della temperatura, ma non solo.
5: No, secco secco un par di ciuffoli, sono umido umido.
4: Sei umido umido?
5: Sì, oggi ho proprio, sto subendo l'effetto della bustina da tè.
4: Ah, ovvero?
5: Cioè di quello che si vorrebbe intingere dentro al, okay, all'acqua, ovviamente.
4: Allora, sei detenato?
5: È bollente.
4: Sei detenato?
5: No.
4: Sono verde?
5: No, guarda, ho sbagliato forse la definizione, più che tè, un carcadè.
4: Un carcadè, ok. Ole, Chapel Calgè.
5: Sì, voglio essere profumato come un fiore di visco.
4: Oh, mamma mia, il poeta è tornato.
5: C'è amore gratuito.
4: Ok, guarda che ci sono i prodigi, altro che amore gratuito.
5: Sono i prodigi? Sì. Dai, sgancialo questo fire starter.

0: 10:05 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Torniamo a parlare del drammatico terremoto in Venezuela. Sono 32 i morti, oltre 700 i feriti per le due violentissime scosse che hanno colpito il paese. Il sisma più forte di magnitudo 7.5, l'epicentro a Yumare, a 300 km da Caracas. Anche nella capitale sono crollati diversi edifici e si scava ancora tra le macerie anche a mani nude. Danni all'aeroporto internazionale di Simón Bolívar, principale scalo del paese. Almeno 20 le scosse di assestamento registrate. La Premier Meloni ha espresso solidarietà al popolo venezuelano e ha detto di essere in contatto con le autorità per attivare gli aiuti. Trema anche la terra ai Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4:17 a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni a cose e persone. L'ultima scossa solo 24 ore prima. E passiamo alla cronaca. Una tragedia familiare ha sconvolto la Versilia, Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo di 63 anni ha ucciso a colpi di fucile da caccia la moglie di 52 anni e il figlio 24enne all'interno dell'abitazione di famiglia. Sui social il giovane aveva scritto: per mio padre, meglio morto che gay. Emergenza caldo in Europa. In Francia un bambino di 6 anni è morto per annegamento, portando a 42 il numero delle vittime dal 18 giugno. Nel Regno Unito le temperature toccano i 39 gradi, con allerta rossa a Londra e in Galles. Scuole e uffici sono stati chiusi in diverse aree. Sport, i mondiali di calcio: la Svizzera ha sconfitto il Canada 2-1, la Bosnia ha superato il Qatar 3-1, il Brasile ha travolto la Scozia 3-0, Marocco Haiti 4-2, il Messico ha battuto la Repubblica Ceca 3-0, avanti ai sedicesimi anche il Sudafrica 1-0 alla Corea del Sud. Ed è tutto per questa edizione delle notizie, tutti gli aggiornamenti tra un'ora circa. Adesso vi lascio in compagnia del meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia più tardi.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzona, ancora caldo protagonista in Italia, anche oggi temperature fino a 35-36 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio e Umbria, le zone più roventi, forse anche qualche grado in più, e nelle prossime giornate ulteriore aumento delle temperature, il weekend sarà bollente, punte di 38-40, segnaliamo solo qualche temporale di calore in montagna. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia
1: Rock. Ah, piantala!
2: Dove?
3: Non so, dove vuoi, anche il terrazzo, vedi tu.
2: Abbiamo un terrazzo.
1: Abbiamo un terrazzo, è bellissimo, è una balconata fantastica dove puoi anche mettere un bel lettino.
2: E perché
1: vuoi.
2: Io non ne so niente, cioè, sono quasi 10 anni che sono a Freccia e non so niente del terrazzo.
1: Caro mio, non hai mai aperto quella finestra.
2: Quale finestra?
1: C'è una finestra davanti a te, non lo sai?
2: Allora,
1: il nostro studio è pieno di sorprese. Ci abbiamo anche l'orologio a pendolo, che è a pendolo.
2: Sì, certo.
1: C'è una scala.
2: A pendolo.
1: A pendolo. Col pendolo, col pendolo?
2: Esatto. Vabbè. Va bene.
1: Siamo
2: allora,
1: a questo livello.
2: Uno dei
1: ragazzi.
2: Due deve andare via. Decidiamo chi, pari o dispari?
1: Mi sa che a sto giro vai tu.
2: Vado io, va bene.
1: Proprio okay. Diretto.
2: Va bene, ciao allora.
1: Senza passare
2: ciao,
1: dal
2: ciao,
1: via.
2: Ciao, ciao.

0: Alice in Chains. Mi sono incartato subito. Cosa ridi?
1: No, scusa, mi fa sempre. Non so perché. Sì. Ma il signor Charlie Chaplin ci aveva già visto lungo all'epoca, no? Cioè, fare ridere con le sventure altrui. Cioè, certo. Le conosciamo bene, no? Le botte in testa, le cadute, eccetera. Qui figurati, se te ti inciaspichi con le mi viene da ridere.
0: Cosa meravigliosa di quel periodo storico dal punto di vista cinematografico, secondo me, era che sia Charlie Chaplin, sia Buster Keaton, sia Stanley Olio avevano questo sistema per cui uno faceva una cosa e l'altro lo stava a guardare.
1: Certo, certo.
0: E poi viceversa, no?
1: Sì,
0: concetto di chissà sto stupido dove vuole arrivare. Però era tutto molto teatrale, ma molto comico.
1: Beh, ragazzi, stiamo parlando di quelli che hanno generato il cinema dopo.
0: Certo.
1: Cioè loro, nella loro straordinaria capacità di poter non solo intrattenere, ma di sperimentare a tutti gli effetti la comicità a tutto tondo, hanno generato il cinema dopo.
0: Sì.
1: Tanto che è ineguagliabile.
0: Sì,
1: se uno, se noi facciamo le comiche come siamo patetici, siamo ridicoli davanti a loro,
0: facciamo pena.
1: Quindi riuscire a trasformare qualche cosa in diverso rispetto a quello che loro hanno generato, che non si era mai visto prima.
0: Vero.
1: Per ovvi motivi anche poi di comunicazione, il cinema non c'era prima ancora.
0: Certo.
1: Quindi figurati, fare una roba del genere bisogna essere veramente sul pezzo.
0: Ma poi avevano delle facce pazzesche, cioè, la faccia di Buster Keaton,
1: ragazzi,
0: che cos'è?
1: Sai che mi ricorda? L'abbiamo avuto anche qua in studio, io lo saluto, magari l'ascolto, che ne so, Maurizio Lombardi, che è un attore che sta piano piano veramente creando un non solo un nome, ma anche insomma dell'arte importante a livello cinematografico.
0: Sì.
1: C'ha la stessa faccia.
0: Fantastico.
1: C'ha la stessa faccia. Se voi andate a vedere Maurizio Lombardi, ciao Mau, è uguale a Buster Keaton.
0: Ecco, se non conoscete Buster Keaton, andate su YouTube, andate dove volete.
1: Pensavo a cercare Maurizio Lombardi.
0: No, sicuramente, ma guardatevi qualche comica di Buster Keaton.
1: Ma non
0: è
1: solo.
0: Poesia comica pura.
1: Grande stuntman, eh?

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: 10:31 di questo giovedì 25 giugno 2026 e i più attenti, le volpi che sono tra i nostri

0: ascoltatori avranno notato che sui nostri tavolini ci sono ben due prodotti.
1: Bravo, bravissimo. Allora ragazzi, io sono veramente fierissimo
0: sì.
1: di questo nostro prodotto
0: sì.
1: perché calza a pennello con le nostre...
0: Allora, per chi non ci segue in radiovisione, sono nati i gadget di Radio Freccia, signora.
1: Sì. Allora, no. li trovate nello store ufficiale online.
0: Sì. Non RTL ci sono... 102.5 Play. Nello store ufficiale.
1: Nello esatto, store ufficiale sì. ci sono tutti, ci sono RTL 102.5, Radio Z e Radio
0: Freccia.
1: Radio Freccia, mi è cascata la borraccia. No,
0: no.
1: non è la pena di Radio Freccia, no. ma potremmo pensarla.
0: Allora, in questo momento Jimmy D ha in mano la borraccia di Radio
1: di
0: Freccia.
1: Di cui vado fierissimo.
0: Fierissimo, infatti. Quelle infatti termiche. Non me la fa neanche toccare.
1: Stai
0: la
1: roba, con le, stai fermo con le mani.
0: Io
1: però tu hai il mag.
0: La mag di Radio Freccia, nera. Da una parte c'è il logo e dietro c'è Libera come noi, perché
1: ti è dire. Qua, non hai il carcadè, ma ti do del gin tonic.
0: Va bene, grazie, perfetto. Il gin tonic è meraviglioso, la tazza è adatta per... Va bene, una maga così è adatta,
1: frega,
0: tutto,
1: puoi bere qualunque cosa,
0: sì,
1: fai vabbè. Anche i gargarismi con
0: vado?
1: Quello.
0: Vado?
1: Vai.
0: Vado.
1: Oh, questo è un brutto rumore, basta. Sembra un film porno.

0: Offspring come Out and Play alle 10.35. Andiamo a giocare, prima annunciamo la grande richiesta.
1: Allora, sì, cari miei, è arrivato il momento di una delle vostre grandi richieste. Quando l'abbiamo sentita, abbiamo detto alla grande. Tra le tante, poi in realtà sì, non ce ne vogliono coloro che vengono scartati, ma non sono stati scartati per antipatia, ma per una questione di tempo, margine, eccetera, eccetera. Va
0: nella vita a un certo punto qualcuno deve scegliere e su sta roba tocca a noi. Pensa
1: che tristezza. In realtà a noi ci fa un gran gusto, come direbbe qualcuno di mia conoscenza, perché qui andiamo direttamente nel 1976.
0: Esatto.
1: Stiamo parlando del grande Frank Zappa e nella fattispecie uno dei suoi tre brani manifesto.
0: Allora, l'album è Zoot Allures. Allures, senti come lo dico male. Allures. 1976. Sì. E il brano che è stato richiesto da un'ascoltatrice che scrive: sarò fissata, mi piacerebbe ascoltare Radio Frank Zappa, Black Napkins, sarebbe il massimo, grazie. E poi non si firma. Cara ascoltatrice, ma perché vuoi fare l'anonima? Cosa ti abbiamo fatto?
1: Va bene, anonima veneziana, senti, noi ti salutiamo e

0: Ti ringraziamo in realtà perché cogliamo l'occasione per ricordare questo brano qui, nonostante la sua natura poetica, romantica e anche diciamo con una piega decisamente drammatica, sì, tipicamente di Frank Zappa, c'è dell'umorismo come sempre nel, certo, suo modo, sì, di, sì, fare, sì. Prende il, diciamo, come dire, ispirazione questo brano qua
1: da spiegando una, sì, da una cena del ringraziamento.
0: Sì, a Milwaukee esattamente, dicendo: il cibo era orribile, tacchino a fetta industriale pieno di conservanti luccicanti e quella specie di mirtillo rosso ridotto a poltiglia. Il tocco finale a quella cena ridicola furono i tovaglioli neri, ovvero black napkins, da cui prende il titolo la canzone, messi vicino ai piatti. Quello diceva tutto su quella cena.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Radio Freccia. Walk
5: time. Le 10:46.
6: Già.
5: È il momento importante, è il momento giusto questo per fare cosa, non lo so.
6: Momento magico, momento mitico per uno stitico poter cagare.
5: Questo fa parte della tua storia.
6: Sì, fa parte della mia storia di giovine scapestrato.
5: Allora, invece ringraziamo Romy che si è accorta di aver firmato anonimamente, quindi non aver firmato
6: grande
5: il messaggio
6: Romy
5: della grande richiesta, quindi è lei che ci ha chiesto Frenzappa. Brava, sì. Romy, grazie.
6: Brava, perché questo è veramente uno dei tre grandi capisaldi, detto proprio dallo stesso Frenzappa, cioè lì lui si è espresso al 100% nella chitarra.

0: Jimmy, tu sei un artista completo, quindi puoi farlo. Mi rifai il coretto dei Coldplay?
1: Uguale.
0: Perfetto. Sì. Perfetto,
1: uguale. Il terzo nome, Chris.
0: Ok. Senti, allora potremmo fondare una tribute band ai Coldplay.
1: Ah, pensavo in fonderia, proprio di fondare, cioè di fondere.
0: Allora, tu te la senti di fare Chris Martin? Io faccio uno degli altri tre, intanto nessuno
1: no,
0: si accorge.
1: Assolutamente,
0: di
1: non me la sento.
0: Guarda che sei quello giusto, sei biondo, no. Sei caruccio, sai fare i cori.
2: Lui ce l'ha S così.
0: Ma tu sei in grado di farlo, dai. Cioè, dai, ti presento Gwyneth Paltrow poi.
1: Gwyneth.
0: Per me è la Ginetta, scusa.
1: La Ginetta, cioè,
0: la Ginetta.
1: No, grazie, sì. Non ci tengo.
0: Non ci tieni, no?
1: No,
0: perché, come dire, ha delle iniziative commerciali discutibili.
1: Molto discutibili, ma soprattutto sostiene cause che onestamente sì, non condivido per niente.
0: Sono d'accordo.
1: Ma neanche anch'io. Lontanamente
0: anch'io
1: nei pensieri.
0: Non condivido.
1: Ma proprio neanche a dire, oh, sai, tanto non me ne frega un cazzo.
0: Niente, tanto Chris Martin non sta più con la Gwyneth Paltrow da anni. Quindi lasciamo perdere la Ginetta. Comunque niente, non la
1: fa. Via il chap. No, scusa, non devo dire.
0: Come la chiamiamo la cover band del Coldplay?
1: Chupacabras.
0: Perché?
1: Così, perché non si può fare.
0: E potremmo fare alcune canzoni in sardo.
1: Magari. Allora, io vorrei fare un appello a tutti i tenores o tutti coloro che sanno cantare i sardi, quindi solo i sardi,
0: cioè,
1: solo i sardi possono fare queste cose.

0: straordinarie all'appello qui a Radio Freccia, sì, a fare la cover band
1: dei Coldplay.
0: È Chupacabra, se si chiama. Magari, sarebbe bellissimo.
1: Il coretto com'è che fa in sardo? È uguale. Anche in Sardegna.
0: E loro attaccano su con la... Sì, fantastico. Bellissimi. Io,
1: ditemi, se non
0: io
1: è, ditemi se non è perfetto il fare. Tanto guarda, io faccio uno dei tamburicisti, tanto nessuno sa chi sono. Ragazzi, tu devi fare Chris Martin.
0: Stiamo parlando di capacità straordinarie, quelli dei sardi. Quindi non mescoliamoli con queste cagate qui, per favore. Dai. No, ragazzi.
1: Sono i Coldplay, questa era bella.
0: No, ok, va bene, ma sono io quello che sta facendo le cagate. Vabbè. Vabbè. Comunque, niente, all'appello, io voglio sardi. Va bene? Datemi
1: ricchi.
0: Sardi.
1: Non diventiamo ricchi neanche stavolta.
0: Datemi dei sardi.
1: Ecco, appunto, sganci, se vuoi dei sardi, fai la cover band in sardo dei Coldplay.
0: Va bene,
1: soldi
0: va bene.
1: Sicuri, soldi sicuri.
0: Sì?
1: Sì.
0: Sardi sicuri anche.

0: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 11 precise di questo giovedì 25 giugno 2026. Siete all'ascolto di un programma che ha del fantascientifico.
3: Sì,
2: ma
3: bravo.
2: Non sappiamo perché.
3: Anche del fantasy.
2: Del fantasy, sì, anche
3: sì.
2: Del.
3: Mi sembra un po', sai chi?
2: Sì.
3: Shrek in questo momento.
2: Ma guarda, mi fai
3: con
2: un complimentone.
3: Sai cosa facciamo? Sì. Le dipingiamo di verde.
2: Ma volentieri, però voglio anche le orecchie che spuntano.
3: Io mi sento un po' Fiona.
2: Allora, no, tu Fiona no. Se io faccio Shrek, tu non puoi fare Fiona.
3: Vuoi farmi far Ciuchino?
2: Sì.
3: È questo che mi vuoi far fare?
2: Ciuchino
3: okay,
2: ti sta bene.
3: Ok,
2: sta
3: farò Ciuchino.
2: Ok, ti sta bene.
3: Ciuchino, fratello.
2: Posso fare Fiona a mia moglie? Così almeno insomma, mi diverto okay, un po'. Ok,
3: ok. Non volevo tirare in ballo altri.
2: Tu fai Ciuchino, va bene.
3: Bene.
2: Ciuchino, cosa ne pensi dell'Aerosmith?
3: Bella storia, sai. Ho visto di recente un bellissimo, come dire, live di archivio.
2: Sì.
3: Dove c'erano proprio Steven Tyler.
2: Sì.
3: Dove c'era anche Axl Rose.
2: E c'era anche un ascensore.
3: C'era Joe Perry. No, c'era solo il Gran Casino.
2: E allora la meno interessante del previsto.
3: Però come cantavano.

11 e 6 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura, le violenti scosse di terremoto in Venezuela, sono 32 i morti, oltre 700 i feriti. Il sisma più forte di magnitudo 7.5, l'epicentro a 300 km da Caracas. Anche nella capitale sono crollati diversi edifici, si scava ancora tra le macerie. A La Guaira, una delle città maggiormente colpite, tre fratellini sono stati estratti vivi dai resti di un palazzo. La presidente del Consiglio Meloni ha espresso solidarietà e vicinanza al popolo venezuelano e alle istituzioni e si è detta in continuo contatto con il Ministero degli Affari Esteri e la Protezione Civile per attivare tempestivamente ogni canale di aiuto umanitario e di assistenza ai nostri connazionali. Voltiamo pagina. Il presidente americano Donald Trump ha aperto a Washington le celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Siamo una nazione giovane ma superiore a tutte le altre, ha dichiarato sul palco del Mall. Abbiamo sconfitto il fascismo, il comunismo. Dovremmo sconfiggere il comunismo di nuovo, ha poi concluso il capo della

0: Casa Bianca. E adesso in Versilia per la tragedia di ieri a Pieve di Chiamaiore, dove un uomo di 63 anni ha ucciso a colpi di fucile da caccia la moglie di 52 e il figlio 24enne all'interno dell'abitazione di famiglia. Dopo aver sparato, l'uomo si è spostato sul tetto della casa, dove è rimasto fino all'arrivo delle forze dell'ordine che lo hanno arrestato. Sui social il giovane aveva scritto: "Per mio padre, meglio morto che gay". E andiamo avanti, passiamo allo sport. I mondiali di calcio, la Svizzera ha sconfitto il Canada per 2-1, la Bosnia ha superato il Qatar 3-1, il Brasile ha travolto la Scozia 3-0, Marocco e Haiti 4-2, il Messico ha battuto la Repubblica Ceca per 3-0, avanti ai sedicesimi anche il Sudafrica 1-0 alla Corea del Sud. Mentre per le partite in programma nelle prossime ore sono 6, si parte alle 22 con Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania, all'1 Tunisia, Olanda e Giappone Svezia, alle 4 Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia. È tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzona, ancora caldo protagonista in Italia, anche oggi temperature fino a 35-36 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, le zone più roventi, forse anche qualche grado in più, e nelle prossime giornate ulteriore aumento delle temperature, il weekend sarà bollente, punte di 38-40, segnaliamo solo qualche temporale di calore in montagna. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:16 di questo
2: inutile,
1: giovedì,
2: è inutile.
1: 25 giugno. Allora, dobbiamo parlare di una cosa importante.
2: Ragazzi,
1: cari sfrecciati, finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia.
2: All right.
1: Allora, Jimmy si è già accattato lo zaino.
2: Allora, siccome prima avevamo la borraccia, abbiamo avuto il mag, io adesso qua c'ho lo zaino. Che
1: bello.
2: Visto così non si vede una mazza, ma in realtà è enorme, ragazzi.
1: Enorme, pieno di tasche.
2: Pieno di tasche, più che altro è ottimo stile. Sì.
1: E io guarda cosa c'ho qua, il taccuino, taccuino di Radio Freccia. Finalmente potrò scrivere tutto quello che penso di Jimmy.
2: Ma tu non sai scrivere.
1: Come so scrivere? No, dammi il mio taccuino, guarda un po'. Comunque, attenzione,
2: sì.
1: Nello store trovate magliette, felpe, zaini, cappelli, tantissimi accessori. Su RTL 105 Play
2: sì.
1: C'è tutta la collezione.
2: Poi, cosa fondamentale, attenzione, aprite bene le orecchie, perché entro il 31 luglio... Ok, 31 luglio con il primo ordine si riceve un omaggio speciale.
1: Comunque okay. I taccuini sono già finiti, lo
2: questo,
1: tutti
2: questo
1: io.
2: È un grande invito da parte nostra.
1: Ho comprato tutti
2: questi
1: i taccuini.
2: Nuovi. Tutti?
1: Tutti.
2: Ma sei un bastardo.
1: Devo scrivere di te.
2: Ma che cosa vuoi scrivere?
1: Ne ho comprati 860.
2: Scusa, ma che io
1: no,
2: laggiù
1: le mani dal mio taccuino.
2: Io disegno.
1: Io ho comprato 860 taccuini e farò la tua vita...

0: parola per parola.
1: Cavolo, un bel impegno, eh.
0: Da dove comincio?
1: Più che altro non c'è niente da fare, posso
0: sì,
1: dire.
0: Effettivamente, della vabbè, vita potrei fare di meglio.
1: Fa vedere se ci sta dentro il taccuino, un attimo qua dentro. Perfetto, ci sta. Ciao, caro.
0: Dove vai?

0: Intramontabile. Come, è un intramontabile.
1: Come questa. Mi balli tu il finale di Baba O'Reilly?
0: È nessuno. Vero, è vero.
1: Mamma mia.
0: Mi guarda. Sembravi di nuovo, ritorniamo in Grecia, però così. Sembravi un.
1: Magari. Allora, abbiamo trovato gente che sa cantare in sardo.
0: Io comunque ancora lo zainetto.
1: Ancora lo zainetto, guarda che devi rimetterlo giù. Non
0: no. Perché adesso rimani qui con me.
1: Ascolta qua.
2: E questo manzano a sa good vibration canta in la oghe ma

0: Sì, un saluto dai Coldplay. Ciao Anzio.
1: Grande.
2: Ma vedi che... Coldplay.
1: Vedi che è perfetto.
2: La cover band che stiamo facendo solo con Sardi, eh?
1: Esatto. Allora, poi abbiamo Manuel che ha reagito ai nostri gadget.
3: Buongiorno Eddie, buongiorno Jimmy D. Oh Eddie, allora non ti bastano tutti i taccuini per scrivere la vita di Jimmy D. 160. Te ne servono circa 17 tonnellate quindi porca miseria. Vi voglio, anzi vi amo direttamente, Manuel da Bologna.
2: Vi amo direttamente, così. È la cosa più carina che ci poteva arrivare quest'oggi. Ciao Manuel.
1: Allora, poi abbiamo dei doveri, caro Jimmy.
4: Buongiorno spezzati belli, ciao Gianni, ciao Pinotto, buon giovedì. So che non c'entra nulla, ma vi chiedo una gentilezza, perché so che mia moglie ci terrebbe molto al fatto che voi vi faceste gli auguri di buon compleanno a questa santa donna, a Chiara, che compie 49 anni, dal suo ben amato Volpe. Grazie mille, adesso vi allego anche il mio regalo che gli ho fatto a lei. Ciao! Allora, voglio bene, viva rock and roll.
1: Indovina che regalo ha fatto Volpe a sua moglie per il compleanno.
2: Spero che non sia pane e salame.
1: Fette di salame. Cioè, Volpe, ma altro che santa donna. Cioè, questa donna veramente, se non ti denuncia, è un miracolo. Cioè, basta!
2: E allora, massima solidarietà espressa da noi, ovviamente, in diretta. Chiara, tanti auguri di buon compleanno.
1: Sì.
2: Tanti abbracci, altro che pane e salame.
1: E per i 50 fatti un regalo. Decidi tu quale, vedi tu.
2: Ciao Chiara.
1: Ciao Volpe.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi scegliere.

0: Sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Radio Freccia.
2: Eccezionale, ragazzi.
3: Di cosa stai parlando?
2: Beh, sono molto fiero e felice di poter annunciare al Doc che probabilmente cadrà giù dal pero e mi dispiace perché non abbiamo...
4: Non sono sul pero.
2: Non sei sul pero?
4: No.
2: Beh, insomma, sei a tutti gli effetti il sesto, perché sei il sesto. Dei Coldplay.
4: I Coldplay?
2: Coldplay, la cover band dei Coldplay, con tutta una band sarda. Tu fai parte, sei il sesto.
4: Ma guarda, io non posso purtroppo aderire perché sono già parte di una cover band degli Oasis che si chiama Ossi. E per cui faremo il nostro tour l'anno prossimo.
2: Rumori di ossa. Fateci sentire.
3: Ma in che lingua cantate?
4: In cispadano.
2: Beh, non è male. Cispadano.
3: E whatever come viene in cispadano?
4: Vodei.
2: Ma tu suoni il xilofono?
4: Ma come fa a sapere?
2: Non so perché. Hai quell'aria da xilofonista.
4: Da xilo.

0: Applausi per gli Oasis e applauso anche per gli Ossi, che saranno la cover band di cui il dottor Mann farà parte. Cosa suonerai, allora, abbiamo detto? Lo xilofono?
1: Xilofono, clavicembalo e...
0: Sì.
2: Ma, sì, la spinetta anche.
0: Ecco. Però abbiamo una dichiarazione importante da un cover band già esistente dei Coldplay. Senti qua.
1: No.
3: Ciao ragazzi, sono Fabio, per gli amici Luca, ho una cover band dei Coldplay e in realtà ci chiamiamo Conplayed. La particolarità è che suoniamo anche d'estate con il plaid addosso, belli colorati. Un abbraccio ragazzi, ciao, buon lavoro.
1: No, aspetta, proprio. Questo è Cold Flakes, voleva dire forse.
0: C'è già polemica.
1: No, c'è già polemica, ma scusa, è Cold Plaid.
2: C'è già polemica, ma... Però nella tarocca cover band del nostro amico... E Chris Martin diventa Ricky Martin, per cui sapete che diventa tutto un po' più...
1: Esatto. Un po' più naif.
2: Viva la vita loca.
0: Esatto. Più... Per fortuna ci sono ascoltatrici che ci fanno dei bei complimenti.
4: Allora, io vi amo tutto l'anno, ma in particolare in estate, quando tutte le altre radio mettono quelle canzoncine di merda, quei tormentoni del cappero, e voi invece mettete Baba O'Reilly. Grazie.
1: E non è finita qui, perché vedi? Poi sentirai durante il periodo le nostre trasferte.
0: Sì, delle vostre, delle nostre, sue, perché lui va, io no. Io verrò a trovarti, Doc.
2: Ma quando vuoi, qui nella tavernetta c'è del vino proprio sdraiato per te quando arrivi al mattino. Bottiglie dannate.
1: Date anche la faccia mia, dai.
0: Beh, certo, ovviamente. Invece tu andrai in gita?
1: Io andrò in gita, andrò giù in quel della Calabria.
0: Sì.
2: Dove si deve andare?
1: Dove si deve andare e niente, ci sarà una bella estate in realtà. Piena di sorprese per quanto riguarda.
2: Venditela bene, però.
1: Piena di sorprese. Sto organizzando la musica giusta.
0: Hai un entusiasmo proprio incredibile.
2: Ciao.
1: Certo che con voi due.

0: Radio Freccia.
1: 12.48 di questo giovedì 25 giugno 2026, di bene GMD e eccezionalmente già il dottor Mani in onda con
2: ma
1: noi. In teoria prendi servizio a mezzogiorno, però insomma sei generoso come...
2: Sono tutte marchette per poi.
1: Allora, a proposito di marchette, noi per dovere dobbiamo mandare in onda dei messaggi di alcuni nostri ascoltatori, quindi ci tocca. Su. Vai.
3: Signori, sono Salvo, vi devo dire una cosa importantissima. Sto per passare sotto il meridiano di Greenwich. 3,
2: sotto.
3: 2, 1.
4: Buon Capodanno.
3: Adesso sono passato sotto il meridiano di Greenwich. Signori, ascoltando la mia freccia, con voi, sotto il meridiano di Greenwich. Vai!
2: Non sta benissimo, però insomma, gli si vuole bene così com'è.
4: L'entusiasmo da rigorista.

0: Io voglio sapere una cosa adesso, ci sentiamo tutti bene più o meno come Matt Bellamy, che veramente ha rotto i gabbasini, cioè che è bravo sul palco, però ci sentiamo tutti bene, sì, tranne che abbiamo dei dubbi che ci vengono alimentati in modo surrettizio e improprio dai nostri amici ascoltatori. Salvo dice, sono passato tutto il meridiano di Cristo. E dove? Perché non è che c'è un punto del meridiano, so, non è che è il polo nord.
1: No, io so dove è Salvo.
2: Allora, intanto sentiamo il vocale di qualcuno che pone la stessa questione.
0: Oh, vedi, non mica
2: sono io. Vado io.
0: Vai.
3: Buongiorno Freccia, Fabio da Roma. Io non ho capito a che altezza è passato il meridiano di Greenwich, anche perché va dal polo nord al polo sud, o volendo dal polo sud al polo nord, a meno che non sia uno dei tanti turisti che va a Greenwich e si mette a cavallo del meridiano e si fa il selfie. Ciao a tutti.
0: Allora, dovete sapere che quando uno va a Greenwich o lì, insomma, da Londra, una vasta Londra, o va al polo nord, spostano continuamente.

0: Nuovamente il cartello. Perché così tu dici, sono arrivato al Polo Nord, a parte che è il punto che non si sa che non è fisso, no? Però quando arrivi lassù ci sono i buon temponi che fa Capo Nord, no? Motocicletta, arrivi lassù e te lo spostano di 5 metri. E questo accade anche nella Terra del Fuoco, come ben sa Jimmy, che insomma
1: vincitore di Ushuaia.
2: Sì. Sull'education channel, vorrei dire.
1: Cioè, assolutamente.
0: Li cambi. Io lo faccio.
1: Lo faccio in giardino. Ho detto, sono al Polo Nord.
0: Ma si fa. Ma dai, io a Roma.
1: Lì ci ha detto, uè, stronzo, dammi il cartello. E se l'hai riportato.
0: Ecco, hai capito? Così si fa. Io a Roma lo faccio con quello di Fontana.
1: Comunque, io conosco Salvo.
0: Me li mando sempre da un'altra parte i giapponesi. Perché ne posso.
1: Capisco.
2: Comunque, conosci Salvo?
1: Conosco Salvo. Come minimo, lui è esattamente nel punto del meridiano di Greenwich. Antartide, minimo. Nelle terre della regina Maud. Sì, è lì che passa.
0: Ah, bello, minimo. Fresche soprattutto in questo periodo.
1: Sì. È andato a fare ghiaccioli, eh?
0: Ah, proprio la grattachecca fanno qui a Roma.
1: Mai sottovalutare Salvo, eh? Mai. Ah.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Fare quella manciata di secondi per arrivare alle ore 12, signor zio Eddie Berni. Buongiorno, sì. Anche
2: Bam.
1: A Doc.
2: Bam. Le 12, questo è il rintocco.
1: Sì, sì. Ma anche perché mi hanno portato via la campana, quindi.
2: Bam. Questo ci abbiamo. Ma guarda che la campana, adesso ci sono quelle purtroppo in molte. Purtroppo, insomma, voglio dire, è più bella quella col campanaro che fa, che salta sulla corda, no? Ci sono quelle ormai elettroniche, quelle digitali, quelle registrazioni, che è una cosa che
3: io preferisco quelle fatte a mano, ragazzi, dai, quindi.
2: Infatti tu farai il campanaro nella tua prossima, come dire, carriera.
1: Io volentieri, guarda, perché almeno ti mantieni un po' in forma.
3: Sì.
2: Esatto, salti.
1: Visto che ci stiamo tutti un po' inquartando, come diceva il Doc poco fa.
2: È un po' tai chi.
1: Esatto, guarda sto movimento qui che,
2: dei don.
3: Io non ho parole.
2: Non devi averne, devi mandare dei suoni.
1: Anche la colonna vertebrale un po'.
2: Sotto
1: si aggiungono a questa pratica straordinaria. Allungamento, poi dopo sembriamo tutti dei gibboni.
3: Ecco. Se posso assomigliare a un gibbone, ci sto.
2: Guarda. Del Bioparco, però, sempre il nostro amico del Bioparco, sì, che salutiamo con grande affetto.
1: Esatto.
2: Caro Gib.
1: Guarda che. Oh, ci sei, eh?
2: Giocaci.

0: Buongiorno da Max Viggiani, ecco le principali notizie di oggi su Radio Freccia. Sono almeno 32 i morti e oltre 700 i feriti per i due violenti terremoti che hanno devastato il Venezuela. Il sisma più forte di magnitudo 7.5, l'epicentro a Yumare, a 300 km da Caracas. Anche nella capitale sono crollati diversi edifici, si scava ancora tra le macerie. A La Guaira, una delle città maggiormente colpite, tre fratellini sono stati estratti vivi dai resti di un palazzo. Dopo le due forti scosse di terremoto, l'ambasciatore italiano a Caracas, Giovanni Umberto De Vito, ai microfoni di Rai News 24, ha affermato che al momento non risultano, per fortuna, vittime tra gli italiani presenti nel paese. La Farnesina è pronta a prestare assistenza e a chiedere all'Unione Europea di attivare il meccanismo di protezione civile europeo. Cerimonia oggi, cambiamo argomento, alla Camera, Montecitorio, in occasione degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Rendiamo onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani, ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento in aula pochi minuti fa. La cronaca, omicidio questa mattina ad Ostia Antica, siamo in provincia di Roma. Un romeno di 35 anni è morto dopo essere stato accoltellato davanti ad un bar. L'aggressore è riuscito a fuggire, in corso ancora le indagini. Il calcio, i mondiali, sono 6 le partite in programma nelle prossime ore. Alle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania. All'1 della prossima notte Tunisia, Olanda e Giappone-Svezia. Alle 4, sempre della prossima notte, Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia. Con questo è davvero tutto, noi ci risentiamo più tardi. Ora invece le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzona, ancora caldo protagonista in Italia, anche oggi temperature fino a 35-36 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio e Umbria, le zone pioventi, forse anche qualche grado in più, e nelle prossime giornate ulteriore aumento delle temperature, il weekend sarà bollente, punte di 38-40, segnaliamo solo qualche temporale di calore in montagna. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 12:56, le Good Vibrations in trio con Eddie Jim.
2: Dai, non esagerare.
1: Ho detto.
2: 56 hai detto.
1: 56 secondi erano, quindi era 12:16
3: vabbè, l'area della cantina era
1: mezzogiorno e un quarto. No, anche fate bene, perché in realtà noi dobbiamo dire solo verità certificate e conclamate, non cazzate come quelle che ha cercato di diffondere Vobaiana l'altro ieri. Chi è Vobaiana? Grazie, spontanei. È la famosissima veggente brasiliana con 24 milioni di followers, sì, che aveva detto: un UFO gigante rapirà Neymar e Vinicius Junior nella partita tra Brasile e Scozia, che invece è finita 3-0 e c'erano due gol Vinicius. Quindi...
2: Sì, Neymar è entrato dopo una vita che non giocava col Brasile.
1: Sì, l'UFO gigante non si è visto, Miami tutti preoccupati, addio, Vobaiana, ma che... comunque vedi, ognuno può dire quello che vuole, poi ci sono i fatti che certificano diversamente.
3: E tu adesso come fai?
1: E adesso il telefono Vobaiana, dico, ma qual è la prossima?

0: E quindi, insomma, le notizie sui mondiali, quelle belle, sì, non sono le partite di cui non ce ne frega niente, infatti, o quasi, ma tutto il contorno. E adesso c'è una notizia che sta facendo, come dire, intristire i tifosi mascoli messicani.
1: È vero?
0: Ovvero è stata ideata e escogitata una challenge dalle tifose messicane, le quali... raschietto. Le quali si adoperano nel baciare appassionatamente sconosciuti tifosi di tutte le altre squadre il più possibile in giro.
2: Tu andate a vedere. Porta bene alla squadra del Messico?
0: Non lo so che porta bene, sicuramente alle tifose messicane, anche ai tifosi di tutte le altre squadre che incontrano loro, e molto meno ai fidanzati.
1: Ma in giro randomicamente?
0: Andate a vedere i films che ci sono a disposizione, i documenti, e si vedono le ragazze che beccano il giapponese, il coreano, il brasiliano, il senegalese, e sì, c'è una limonata in pubblico che viene poi filmata, perché sai, le challenge sono fatte così. Questa almeno procura un momento di letizia, no? E di gaudio profondo.
1: Bella lì. Ma tutto questo...
0: Meglio dalla secchiata d'acqua gelata che...
1: L'hai,

0: Bucket
1: challenge.
2: L'ice bucket, che però speriamo che non torni. No,
1: io
2: in moda,
1: lancerei
2: però
1: un challenge nuovo.
2: No,
1: lasciate il dottor Mann. Date, ma le ascoltatrici di Radio Freccia, quando incontrano il dottor Mann, devono baciarlo.
2: Ma proprio no, cioè adesso ringrazio come se avessi accettato, dimmi, sicuramente sarebbe un bellissimo.
1: Che non ha bisogno,
2: che
1: insomma,
2: fa?
1: Come dire, ha una.
2: C'ha le pirillone lui.
1: Esatto. Io ho smesso da tempo, tu invece sei ancora un uomo che, come dire, unisce qualità e quantità come un centrocampista di quelli bravi. E quindi
2: scusa, c'è una notizia qua. Tu hai smesso da tempo? Non lo sapevo. Quando è successo? Ci sono delle cure anche omeopatiche, eh?
0: Da quando ci sono quelle reazioni tipo le...
2: Ah, i corpi cavernosi che non vengono irrorati. Capisco, adesso con momenti brutti.
0: Le fab four. Succede.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjean D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
5: Radio Freccia.
6: Alle 12.33 di questo giovedì 25 giugno abbiamo lanciato una grande iniziativa, Baciate il Dottor Man. E ci sono ascoltatrici che al 366-663-4466 felici dicono la challenge che tutti noi groupies del doc aspettavamo.
7: Grande Nicoletta!
6: Brava Nicoletta!
8: Non c'è un fan club organizzato.

0: Esatto,
1: non sanno tutti che porti fortuna, dai.
0: Ma ha capito che sto a rospo, non capisci? No, che è una favola.
2: Sei il principe, esatto, di questa trasmissione, esatto, ormai.
0: No, quello è De Gregori. No,
1: la nostra trasmissione sei tu.
2: Guarda, dai, noi ci siamo proprio accorati su questa, esatto, cosa.
0: Allora, adesso vi faccio cacciare, adesso diamo la sicurezza, vi faccio cacciare.
2: Ma che cosa fai cacciare?
0: Ti faccio tirare le orecchie, con la cuffia sopra.
1: Grato, proprio.
2: Io mi sento come veramente il sogno di una notte e mezza estate.
0: Ah, Puck proprio.

0: The Roots, The Sea, dalle 12.37. Continuo a avere conferme. Ho imbroccato la strada giusta. Tu.
1: Che cordoglio.
0: Senti questo messaggio.
2: Perché, ragazzi, cioè, il senso dell'umorismo di un uomo è droga per la donna. Sapevatelo.
3: Sì. Ma so.
2: Sono da Firenze. Cerco di sintomatizzare con mio padre all'ospedale. C'ho un'ansia.
1: No, dai, quelle sono le cose che contano. Per quanto riguarda tutto il resto,
0: tu hai un senso dell'umorismo che è noto in tutto il mondo, sì, quindi vedi, sì, che sei forte.
3: Vabbè, si chiama black humor.
0: Black humor, esatto.
1: Allora, voglio dire questo, e lo voglio dire con fermezza, sì, con sensatezza e anche senza con falsi fortezza, voli pindarici di quelli che uno dice sei falso umile, understatement. No, io sono un vecchio rottame, ma

0: di quelli che neanche la Quinquies adesso poi accetterà, insomma non potrete prendere pezzi avariati del dottor Mann, ma va bene così perché la vita è un fiume che scorre. In questo fiume che scorre stanno nuotando sti due pendagli da forca che stanno a Milano, che si pensano ad essere capito chissà che. Uno c'ha il parrucchino, uno giovane ma c'ha il parrucchino come Mike Buongiorno, l'altro c'ha le giacchettine
1: oggi,
0: che
1: no,
0: sembra dandy da Bovisa,
2: allora
0: camicetta di seta per fare il bello, capito?
2: Robby Vecchi, non è che per due limoni lei si offende così, Vecchi,
0: un po' di stracci.
1: Comunque c'è chi ha fatto i conti e ha capito che è tutta una manovra per portare fortuna alla squadra.
3: Il Messico è passato per primo nel girone, è già qualificato per i sedicesimi a pieni punti, 9 punti, quindi
0: le tifose
3: coincidenze? Io non credo.
1: Vedi?
2: Cioè, le limonate
0: sì,
2: hanno
0: ma,
2: portato
0: esatto.
2: punti.
0: Ma è bello questo, quindi, voglio dire, le tifose
1: felice. Baciate il dottor Mann.
0: Ma io dico, ma perché
2: è
0: non baciate
2: come avere il gatto che fa cosine all'ingresso,
0: esatto, tangenziale
1: esatto, quelli cinesi, esatto,
2: no, sì. Il gatto porta fortuna che col braccetto fa così.
1: Potremmo fare un dottor Mann che fa così col braccio.
0: Ma guarda, abbiamo già i nostri gadget bellissimi, non capisco perché dovete farli quelli da roccati cinesi tutto a un euro, siete veramente
2: no,
0: due brutte persone.
2: Noi lo faremo invece di ghisa dorato,
1: esatto,
2: bello pesantone,
0: bello
1: tutto nero
2: con del valore.
0: Che brutta vita.

0: Radio Freccia.
1: Pennelli da forca.
2: Ecco, avete sentito la voce di uno dei due condannati che insomma che suonano con i The Man They Couldn't Hang, gli uomini che non riuscivano a impiccare. Ma prima o poi accadrà e noi saremo lì, perché grazie. Nel Far West questo accade.
3: Grazie.
2: Spiace un po', perché insomma
4: Fabio dalla Francia scrive al 366-663-4466: cominciate a pubblicare il dottor Mann, che fra 4 anni andiamo al mondiale.
2: Ma non è... no! No, io ho diritto anche quando alle mie acque territoriali. Ma vedi, dannatene, cioè rimani fuori dal raccordo, ti faccio segnalare dalla stradale.
3: Prima ovviamente una bella bruschetta tutt'aglio, eh?

0: che io poi penso, no, veramente alla scena che ormai è nella mia mente basta di Paul e Mick Jagger nell'ape a Stromboli.
1: Ancora che sta storia.
0: Sì, sì, no, ma io veramente sono sicuro che sia accaduta. Peraltro, insomma, io ho ascoltato e in anteprima questo per mestiere l'album dei Rolling Stones, domani ne scriveremo tutti, molto bello. Manca un brano intitolato The Colors per fare il paio con quello di Colors. No, beh, a questo punto va bene tutto, dai. Però un disco molto bello, non ve lo anticipo perché non posso farlo.
2: Hai già detto,
0: ho detto molto,
2: molto
0: bello. Non ho detto che c'è ai cori ci sta Eddie Bernie, capito?
2: Per quanto? Devo dire.
0: L'intelligenza artificiale, insomma.
3: Pochi sanno che Mick Jagger è venuto in Italia per baciare il dottor Mann.
0: Proprio
3: perché
0: ma proprio
3: porta
0: no,
3: bene.
0: Per fortuna.
3: E quindi lui per dare un buon auspicio al nuovo album.
2: E Eddie Bernie dietro a suonare le bongas.
3: Esatto.
0: Io, è una scena orrenda questa, che io deploro. Se vuole fa due chiacchiere Mick volentieri, ma insomma per il resto stia lontano.
2: Io giugo con le maracas.
0: Voi due veramente dovete sperare nella clemenza della corte. I vostri avvocati d'ufficio si devono alzare e dire signor presidente, mi rimetto alla signor giudice, capito, quello. E così andate a casa e mangiate e state sereni.
3: Capisci? Noi invitiamo le ragazze, le ascoltatrici a baciarlo.
0: Non si
3: e
0: può
3: lui
0: fare
3: io non lo so, cioè.
0: Ma non si può fare, ma che è questa?
2: Se avessimo mandato, che ne so, dei cani randagi a mozzicarle il calcagno.
3: Esatto.
0: Ma oggi dove stanno le pirillone, Jimmy?
2: Sapessi.
0: No, perché questa sua risatina un po' imbarazzata, nasconde chissà
2: caro quello mio, non vedrai.
3: Comunque noi torniamo in formazione ufficiale lunedì, però in realtà Jimmy tu sei qua domani.
2: Io domani sono qua.
3: E io sono in onda sabato e domenica.
2: Con il Lord.
0: Bravi.
3: Mentre il dottor Mann sarà in giro per l'Italia a farsi baciare.
0: No, veramente benissimo. No. Sì, sarò in giro per l'Italia però.
2: Hanno video dove ci saranno fiotti, nuguli.
0: Ma quando arriva
2: camion,
0: Pavarosci?
2: Navi,
0: Pavarosci?
2: Camioncini, van, ricchi e pieni
3: ape
2: carichi di donne,
0: ciao,
3: e di
0: ciao,
3: Big Jack
2: con grida,
0: ciao,
2: e stridoli,
0: ciao.

0: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 13 spaccate, comincia qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mane e voi, cari i miei sfrecciati, a commentare quello che è il tema del giorno, attualità o meno. Oggi, ieri abbiamo parlato della di quanto spendiamo per la musica live o meno. Oggi, con un ospite in studio che poi vi presenterò, parleremo invece di quello che è il cinema, la passione per il grande schermo, soprattutto perché poi siamo di fronte a questo tipo di dilemma. Molti di noi, meglio il grande schermo, meglio la sala, bellezza di tutta l'opera originaria, oppure siamo a casa con un TV comodo e ci godiamo comunque da lì le opere cinematografiche.

13 e 3 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Cerimonia oggi a Montecitorio in occasione degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Rendiamo onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani, ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento in aula. Cambiamo argomento, sono 164 i morti e 1000 quasi i feriti per i due violenti terremoti che hanno devastato il Venezuela, il sisma più forte di

0: magnitudo 7.5, l'epicentro a Yumare, a 300 km da Caracas. Anche nella capitale sono crollati diversi edifici, si scava ancora tra le macerie a La Guaira, una delle città maggiormente colpite. Tre fratellini sono stati estratti vivi dai resti di un palazzo. Il presidente americano Donald Trump ha aperto a Washington le celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Siamo una nazione giovane ma superiore a tutte le altre, ha dichiarato sul palco del Mall. Abbiamo sconfitto il fascismo e il comunismo, dovremmo sconfiggere di nuovo il comunismo, ha poi concluso il capo della Casa Bianca. Passiamo alla cronaca. In provincia di Milano un 19enne di origine marocchina residente a Melzo è stato fermato dai carabinieri nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Roberto Guarino, l'interprete ucciso nella sua abitazione nel capoluogo lombardo lo scorso 13 giugno. Al vaglio della procura dei minori la posizione di un altro 17enne marocchino. Il caldo non dà tregua all'Italia, oggi sono 17 le città e da bollino rosso per il rischio AFA, attesa una riunione al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Ieri 5 persone sono morte per le alte temperature tra Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Campania. Chiudiamo con lo sport e il calcio, i mondiali, sono 6 le partite in programma nelle prossime ore, alle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania, all'1 Tunisia, Olanda, Giappone, Svezia, alle 4 Turchia, Stati Uniti, Paraguay, Australia. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio in compagnia del meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzona, ancora caldo protagonista in Italia, anche oggi temperature fino a 35-36 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, le zone più roventi, forse anche qualche grado in più, e nelle prossime giornate ulteriore aumento delle temperature, il weekend sarà bollente, punte di 38-40, segnaliamo solo qualche temporale di calore in montagna. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Jesus of Suburbia e Green Day, che era già di suo una sorta di minifilm, perché oggi di cinema parliamo insieme al giovine critico più esperto, più appassionato, più sapiente che abbiamo a disposizione qua, ma sicuramente veramente d'Italia. Buongiorno Mario Ai.
1: Buongiorno Stefano e buongiorno a tutti gli sfrecciati.
0: Allora, parliamo dello stato del cinema. Voi sfrecciati, come sempre, potete intervenire al 366-6634-466, cinema morto, cinema vivo, cinema che cambia. E allora ecco già un primo messaggio sul quale poter ragionare insieme.
2: Questa cosa mi tocca molto da vicino, perché io comunque, essendo molto appassionato di cinema, recentemente sono andato a vedere con non poco hype il finale di The Amazing Digital Circus, che proiettavano nei cinema. Tra l'altro ci siamo anche molto impegnati come comunità europea e da tutta parte del mondo per cercare di portare nei teatri italiani e in, vabbè, tutto intorno a Europa, e ci siamo riusciti. E devo dire che trasformare una serie YouTube, che era prima distribuita in modo completamente gratuito, a un grande schermo, cosa che è successa anche prima con Iron Lang di Mark Plyer e adesso anche con Obsessions e Backrooms, è una cosa estremamente interessante, perché sta trasformando almeno la mia generazione e quella dopo in nuovi clienti per il cinema. Dico clienti, ma ovviamente il cinema è un'esperienza bellissima che bisognerebbe vivere sempre.
0: Allora Mario, al di là dei titoli che poi ci racconterai, sì, ma insomma quello che emerge è che le piattaforme come YouTube, per esempio, possono aiutare il cinema a ritrovare, sì, spirito e forza e energia.
1: Allora, il titolo potrebbe essere proprio questo. In questi primi mesi del 2026 abbiamo capito, con dati alla mano che tra poco magari andremo ad analizzare insieme, che YouTube non è il nemico del cinema, ma può essere veramente il grande salvatore. E unendosi a YouTube, con autori e prodotti che vengono dal piccolo schermo, addirittura quello piccolissimo di YouTube, il cinema può trovare nuova linfa.
0: Ne parliamo ancora tra poco. Intanto, Temple City.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: di felicità.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Radio Freccia.
3: 13 e 21, oggi le Good Vibrations per parlare di cinema con il nostro esperto Mario Vai. Allora Mario, si diceva forse le piattaforme, i social, YouTube e quant'altro possono aiutare il cinema a risorgere e non a ucciderlo definitivamente.
4: Allora, prima il nostro amico ascoltatore ha parlato di tre titoli e magari tra poco li andiamo a spiegare, perché sono tre titoli di tre prodotti che nascono su YouTube, quindi nascono con il piccolo schermo, arrivano sul grande schermo ma non fanno flop, fanno plusvalenza, incassano, la gente li va a vedere. Che sta succedendo e perché avviene questo? Tra poco proviamo a capirlo.
3: Resta la domanda, cari sfrecciati, alla quale anche voi dovete dare risposta: siete del team sala o del team casa con grande TV?

0: E Sting che vedremo poi a Umbria Jazz a Perugia tra qualche giorno per la grande inaugurazione del festival a Umbro del Jazz, ma anche faccia da cinema, ha molto frequentato i set Sting ed è uno di quelli che insomma lega la musica che amiamo al cinema che amiamo ancora di più. Però Mario, come si fa a sostenere questo cinema, dicevamo?
1: Allora sì, il nostro amico ascoltatore ha citato tre titoli, vado velocissimo per contestualizzarli. The Amazing Digital Circus era una serie che nasce su YouTube, approda poi anche su Netflix, grande successo. Il gran finale qualche settimana fa è stato distribuito sul grande schermo anche in Italia e in Europa, che è arrivata un po' tardi a questa rivoluzione, e è andata benissimo, quindi nobilitiamo il finale di una grande serie per lo streaming sul grande schermo. Backrooms e Obsession. Backrooms è un horror di un giovane ventenne che per anni, dal 2020 ad oggi, ha fatto micro cortometraggi su YouTube. Hollywood l'ha notato, ha detto portiamolo in sala con un film, 400 milioni di dollari, in Italia 5 milioni di euro. Obsession, 720 mila dollari di budget, è niente considerando che i film oggi costano con la media di 200 milioni di dollari, riesce a fare più di 400 milioni di dollari a 23 anni. Sono horror, sono prodotti da YouTube, sono prodotti che riescono a creare indotto e che attirano la gente al cinema. Forse la gente non vuole più vedere i grandi blockbuster che ci fanno pensare alla spensieratezza, forse ha voglia di vedere quei prodotti della depressione e del malumore, forse perché il mondo è in fiamme, quindi forse YouTube e horror. Questa potrebbe essere la cifra che porta la gente al cinema.
0: Mi viene in mente Nanni Moretti che andava a vedere i film horror d'estate perché solo quelli c'erano nei cinema romani, ma ti parlo di 40 anni fa. Adesso forse la situazione è cambiata, voi intanto ci state raccontando le vostre preferenze e ora c'è il regalo musicale del giorno. Sentite qua.

0: Where are the feasts we were promised?
1: Questa è la voce di Jim Morrison. Jim Morrison che a casa sua registrava delle poesie senza musica, poi dopo la sua morte, molto tempo dopo, furono appunto musicate e arrangiate dai Doors, superstiti. Questa era An American Prayer, l'album The Ghost Song, Ghost Song che faceva riferimento appunto a dei fantasmi, a una sorta di trauma che lui visse da bambino quando vide un incidente con De Pelle Rossa morti sull'autostrada e pensò che le anime di questi indiani fossero entrate in lui. Jim Morrison, peraltro personaggio cinematografico, come ricordiamo, straordinariamente interpretato da Val Kilmer nel film di Oliver Stone. Ma noi con Mario Vai stiamo cercando di rispondere anche ai vostri quesiti, cari sfrecciati. Sala sì o sala no? Casa dove ci godiamo i film?
2: Allora, io non ho nessun abbonamento e non lo farò mai perché sono contro la TV a pagamento. Sono del 74, quindi cinema tutta la vita. Però ragazzi, bisogna ammettere una cosa, cioè io e mia moglie con due bambini andiamo al cinema, tra entrata e vuoi non prendergli popcorn quella volta, vuoi non prendergli una bibita, meno di 70 euro non ti partono.
1: Hai
2: 70
1: ragione.
2: Euro ragazzi per due ore al cinema.
1: Ragione.
2: È brutta da dire, ma
3: no, è vero.
2: Sono soldi.
1: Mario.
3: Allora, ricetta per le istituzioni: bisognerebbe istituire un giorno alla settimana o anche due giorni alla settimana in cui magari si premiano le famiglie, magari facendo un prezzo speciale per i bambini, non facendo pagare il secondo figlio, facendolo pagare a prezzo ridotto il primo. Perché questo? Perché si investe anche nel futuro. Quei bambini che vanno a vedere un film sul grande schermo saranno gli spettatori di domani. Se noi non privilegiamo quelle generazioni là, come nel mio caso, io mi ricordo, andavo qui a Roma, c'è un cinema a Villa Borghese, il cinema dei piccoli, io andavo a vedere i cartoon là, mi sono formato lì. Bisogna incentivare le famiglie proprio per sensibilizzare gli spettatori di domani.
1: Ma ci sono comunque degli incentivi, no? Qualche volta, no?
3: un po' bassini,
1: metà prezzo,
3: di più.
1: Un giorno a settimana, quello che è. Insomma, però il cinema, ricordiamolo, che è una filiera che ha un indotto di qualche miliardo in Italia. Per cui, al di là di tutte quelle che sono i tax credit, le polemiche, gli aiuti di Stato, le sovvenzioni, cioè, va salvato, perché crea anche economia, crea posti di lavoro. Continuiamo a parlare tra poco, sfrecciati, 366-6634-66. E intanto questi sono i Black Keys.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:37, come e dove godersi il grande cinema, voi cari sfrecciati?
2: Prendendo in considerazione che molti titoli vengono poi ritrasmessi nei canali a pagamento dopo neanche poche settimane o comunque pochi mesi, principalmente io sarei più per casa e TV. Però è vero che se c'è un titolo molto, molto bello da vedere al cinema, ha tutto un altro fascino, quindi comunque 80% casa, 20% cinema.
3: Ecco, allora mi verrebbe da chiedere a voi, cari amici sfrecciati, per quale tipologia di film siete disposti a prendere la macchina, uscire di casa, pagare il biglietto, prendere anche i popcorn e vedere un film rigorosamente sul grande schermo?
4: Rumors spreading around in that Texas town, about to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Ciao Sfrecciati, io vado al cinema e sono disposto a spendere, quindi viaggio, biglietti cari, solo per un certo tipo di film, quindi film di fantascienza fatti in un certo modo, pensiamo al Dune di Villeneuve, pensiamo agli Avatar di Cameron, o comunque quei film di animazione che hanno un comparto grafico significativo, come Spider-Man, la versione animata. Sugli altri film ho dovuto fare un taglio, guardare comunque una commedia, un film comico al cinema piuttosto che a casa cambia poco. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
1: Mario vai.
2: Allora, ho visto una commedia in sala, una sala pienissima, ridevano tutti, quella commedia era divertentissima. L'ho rivista a casa qualche mese dopo.
1: Ti sei intristito?
2: Mi sono intristito, ho detto ma perché mi sono divertito tanto? Perché è la potenza di ridere tutti insieme, non è solo la tecnologia di un grande schermo, degli effetti speciali o del sorraggio. Al cinema, in una visione collettiva, c'è qualcosa che a casa da solo tu non puoi avere, che è la collettività di vivere insieme un'emozione, e quella la può dare solo il cinema. Certo, è vero che vedere un film in 3D sul grande schermo è un'esperienza che non puoi non vivere sul grande schermo, però pensateci di ridere o piangere tutti insieme in una sala.
1: Io sai che però su questo siamo diversi, perché è vero quello che tu dici, un'energia, una chimica collettiva, il piacere di stare insieme. Io non sopporto troppa gente intorno che invece commenta, che mangia il popcorn, il bambino che frigna e quello che chiede chi ha ammazzato il protagonista. Per cui è verissimo che certi film vanno visti sul grande schermo. Penso all'Odissea di Nolan, che è in arrivo, penso a Spielberg che è uscito. Però io li aspetto, perché tanto un mese dopo arrivano a casa e me li godo senza quella rottura di scatole. Però io sono misantropo, Mario.
2: Però
1: sono diverso da te.
2: Però secondo me la cosa molto interessante è che magari quando tu vai a vedere un film al cinema, la droga del grande schermo e della collettività porta anche a gente come Stefano a dire: ma sai che c'è? Ma io ci torno anche un'altra volta ancora. Perché quando tu vai a vedere un film sul grande schermo, non torni più indietro.
1: Io su questo, insomma, sono andato un po' prima di te, però voglio dare fiducia.

0: Assolutamente sì, il cinema è sacro.
1: Il cinema è sacro.
0: L'unico vero problema è che...
2: Qual è?
0: Si sta un po' perdendo questa cultura. Inoltre spesso i cinema nella mia zona non fanno più gli intervalli.
2: Allora,
0: 3 ore di film come Oppenheimer senza intervalli.
1: Ha ragione.
0: E 1 litro di Coca-Cola è stato difficile.
1: Ha ragione. Ha
2: allora,
1: ragione.
2: Bevi meno Coca-Cola perché no, l'intervallo lo odio. È come quando stai facendo l'amore e ti squilla il telefono.
1: Ma che paragone, beh, scusa, è? Ma che paragone?
2: Cioè, rompe la magia.
1: Questo è Mario Vai, che lui è un integralista del cinema, ha ragione su tante cose. Dopodiché, quando arriverà il momento in cui la sua prostata anziana reclamerà, insomma, i diritti, poi sentiamo qualcun altro.
3: Buongiorno, Doc. Io sono un grande appassionato del cinema.
1: Bene.
3: E da quando ho 14 anni, con il mio primo motorino, ora ne ho 37.
1: Sì.
3: Tutte le settimane vado almeno una volta alla settimana al cinema. Anche se non c'è niente che stavo aspettando, vado a vedere il film che mi interessa di più. Soprattutto ultimamente a Brescia, la domenica mattina alle 11, che lo spettacolo

0: di quella serie, di quella saga, di
1: quasi
0: quel
1: miliardo, eh?
0: Un miliardo
1: di dollari in tutto il mondo, quasi.
0: Ma quella, insomma, ho le mie perplessità su quell'opera, su Michael, però. Sì.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 13:53. Allora, da poché prima abbiamo detto, io ho detto, i bambini che frignano al cinema, qualcuno subito, l'associazione Bambini Forever ha detto, ah beh, perché dovete rimarcare questa cosa tra i bambini, allora pensate ad altre cose che avete in casa. No, no, noi siamo contenti che i bambini vadano al cinema e anche soprattutto per il futuro. Sentite qua per esempio.
2: Ciao sfrecciati, sono Alessandro da Modica e volevo dire una cosa, il cinema è bello, ma ci sono le due date più importanti di quest'anno, che per me sono le più importanti di quest'anno. Il 27 luglio 29. Con Spider-Man Brand New Day con Tom Holland e poi il 12 18. Dicembre con Avengers Doomsday. Lì saranno quasi tutti gli universi della Marvel messi insieme. Poi non so se siete d'accordo.
3: Ma
2: ciao,
3: certo.
2: Sfrecciati.
3: Il cinema ci dà la potenza dei sogni, dell'immaginazione, dell'entusiasmo. Evadiamo da questa realtà e lo facciamo con questi due cinefumetti Marvel, Spider-Man e Avengers Doomsday. Alessandro, te lo pago io il biglietto, vieni qua a Roma e ci andiamo insieme.
1: Questo sicuro, perché Mario, insomma, farà da fratello maggiore del nostro Alessandro e l'entusiasmo

0: entusiasmo, questo abbiamo capito, per salvare il cinema tutto in sala. Poi io sono, come dicevo, poco incline a questo tipo, poi magari vado ai concerti, mi tuffo, vado alle partite, però per esempio Barbara scrive: non mi piace andare al cinema per la troppa gente, il volume è troppo alto.
1: Il concerto comunque il volume è alto,
0: certo, è un concerto, non è nemmeno
1: al cinema,
0: vabbè, ma vabbè, allora
1: per dire,
0: Luca invece scrive: state parlando di cinema, popcorn, patatine, giusto, gente che ride eccetera, ma il cinema è un rituale sacro, mistico, una messa laica, per questo motivo preferisco casa con un bel bicchiere di vino.
1: Vabbè, il bicchiere di vino lo puoi portare pure al cinema,
0: però in realtà Mario, grazie Sfacciati, perché avete, come dire, contribuito in tantissima alla discussione. Siete 50 e 50,
1: sì,
0: 50 case e 50 sala, quindi siamo tutti felici e torni. Però l'importante è godersi i film. 20 secondi è la tua prolusione finale.
1: Il cinema è e sarà sempre come l'araba felice.
0: Felice.
1: Mi sono incartato. Felice, riuscirà sempre a risorgere dalle sue ceneri. Evviva il cinema!
0: Evviva il cinema, dice Mario Vai, evviva il rock, evviva voi Sfrecciati, ma evviva sicuramente anche il grande cinema. Noi ci risentiamo lunedì. Buona giornata, buon weekend.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le due, quasi le due in realtà, sono le due meno 5 secondi, meno 10 secondi, quindi siamo leggermente in anticipo. E che cosa si fa quando si...

arriva in anticipo, si perde del tempo in modo tale da non pesare sugli altri, oppure si pecca di arroganza e si pensa: sono in anticipo, quindi posso fare tutto con calma. Questa calma si tramuta in ritardo e così vi ricordate di quanto effettivamente sia prezioso mantenerlo, l'anticipo. Hello rockers and welcome. Inizia in questo momento un nuovo appuntamento di Electric Ladyland con Cecil B, che sono io, da ora sino alle 17 a tenervi compagnia in questa giornata, lo diciamo? Freschina, no, scherzo, è calda, lo so che fa caldo.

I Prodigy con Breathe, Breathe the Pressure, bellissima, che frase incredibile, respira la pressione, la tensione, in questo momento la sentiamo perché, com'è che si chiama, Cerberus, questo anticiclone africano che ci sta colpendo così in maniera molto leggera, in realtà ti fa respirare anche the pressure, tutto quanto, cioè quando respiri e la sensazione che ti stiano entrando degli oggetti, non dell'aria calda, nelle vie respiratorie. Benvenuti a tutti quanti, welcome everybody, si chiama Electric Ladyland questo show e continua da ora sino alle 17 assieme alla sottoscritta, la vostra Cécile, che spero stiate bene. I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck, head in a day.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14 e 14 minuti, sempre con la vostra Cecil B a microfono, che vi accompagna fino a 17 ore. Minuti coincidenti significano una cosa, ovvero energia a nostro favore, quindi esprimete un desiderio. E nel frattempo, non so se l'avete sentito, ma finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e ovviamente Radio Freccia. Allora, per chi ci segue in radiovisione, io ho tra le mani questa bellissima borsa, una tote bag, come si suol dire, di quelli bravi, in cotone, bellissima, da usare per il mare, per portarci dentro i libri se studi. E nel nuovo store, oltre a questo, trovate magliette, felpe, zaini, cappelli, tantissimi accessori, che più ne ha più ne metta. Quindi su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione. E attenzione! Se ordinate entro il 31 luglio, assieme appunto al primo ordine, riceverai un omaggio speciale. Quindi, vi piace la mia borsa? Fate come me, andate sullo store e diventate i più fichi del quartiere.

0: I Joy Division con Desota alle 14:18 minuti, sempre qui nell'Electric Ladyland. Vi ho detto, avete visto la mia tote bag, quella di Radio Freccia, quella che insomma abbiamo preso sul nuovo store online ufficiale di RTL 102.5 Radio Z Radio Freccia, ma non vi ho detto che in effetti questa radio la puoi effettivamente vedere, oltre che ascoltare, attraverso i canali della radiovisione, che sono due, ovvero il 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era, nel mondo com'è. Fra poco il ritorno di Greta Van Fleet alla nostra Top 20 con Play Your Games, ora in Mumford & Sons, questa è Believe.
1: You may call

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: di felicità.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Radio Freccia.
4: 14 e 27 minuti. Allora, visto che io ascolto Radio Freccia, mi ricordo tanto tempo fa, ormai siamo ufficialmente entrati nei 10 anni di esistenza di questa radio e mi fa molto impressione perché sono entrata qui che ero una pischella, lo sono tuttora, ma ero veramente una pischella. E ricordo una volta di aver ascoltato Nobody, che era in diretta, ma eravamo veramente agli inizi, i primi mesi di Freccia, che disse che una volta aveva visto forse un video di un'esibizione live dei Blur di Song 2, o forse li avevi proprio visti dal vivo, che avevi visto una persona volare. Ma perché avevi visto i Blur? Era dal vivo. Esatto, esatto, questo me lo ricordo bene. E tu in onda di, proprio mi ricordo le tue parole, ah sì, quella volta che andai a vedere i Blur su Song 2 vidi la gente volare.

Song to I Blur alle 14:30 minuti, sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Welcome everybody. Metti caso che qualcuno si è sintonizzato proprio in questo istante. Bene, se tu sei il benvenuto, siate tutti voi felici di essere da queste parti. Vi ricordo oltretutto il nostro numero, che prima l'ho gettato un po' via en passant, senza dare il giusto peso, ovvero il 366-663-4466, numero valido per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra poco il ritorno dei Foo Fighters, ora You Are Republic.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14:37 con la vostra Cecilia che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 25 di giugno. È arrivato questo messaggio, non so perché la mia R è diventata un pochino più tosta, che dice: Cecil, ma che bello sentire Foo Fighters, io ci sarò al concerto di luglio e voi? Io non so se riuscirò a esserci, però spero di sì, perché credo che sarà una bellissima occasione, cioè finalmente rivedere Dave Grohl and Friends esibirsi nel nostro paese. Mi sembra che ce lo meritiamo con questo caldo, no?

sembra la canzone proprio giusta di questi giorni. Burn, bruciate tutti, ronzi. Ah, in questi casi a me piace sempre citare uno dei momenti più alti del giornalismo italiano. Vi do... Ah, facciamo un test, dai. Vi do degli indizi e voi mi dovete mandare un messaggio vocale dove imitate quello di cui io sto parlando. Allora, stiamo a fa' golla, calippo, birra. Ok, 366-663-4466. Quando fa caldo bisogna citare sempre i pezzi di storia che hanno cambiato il nostro paese e l'hanno reso un posto migliore. Calippo, birra, stiamo a fa' golla.

0: 14:50 minuti, siamo arrivati alla prima. Scusate, alla fine della prima ora. Ogni tanto faccio delle crasi e nel fuori onda mi leggo i capelli malamente. Aiuto, non sono Dua Lipa. Sapete che le star prendono e fanno quello che in inglese si chiama messy bun, cioè prendi i capelli, li leghi un po' malamente e viene quell'effetto un po' spettinato, un po' Julia Roberts nei film dei metà anni 90, che è tutta struccata col suo sorriso da Mona Lisa conquistava il mondo. Quando lo faccio io, poi mi guardo allo specchio e faccio oh, il Grinch, ma non è Natale, ma che cosa è successo? E poi prontamente sciolgo i capelli, perché? Perché siamo persone normali e va bene così. 14:51 minuti, c'è chi mi dice: se sì, è possibile dedicare alla mia compagna Alice il brano Cherry Pie The Warrant? Non so se il nostro Nobody l'ha messa l'altro giorno, vero? Dovevi chiederlo a Nobody 2 giorni fa. Cherry Pie The Warrant, l'ha messa l'altro giorno. Quindi Pier, mi spiace, io purtroppo oggi non ce l'ho in programmazione, però puoi dire ad Alice che 2 giorni fa l'ha messa Nobody e che era un regalo per lei, una citazione, una sorta di dedica antecedente al desiderio che quasi la musica aveva previsto. Anche se devo dire che quella canzone mi fa pensare tantissimo alle feste. Che cosa? A cosa ti fa pensare?
1: American Pie.
0: Ma io ti sembro una persona che ha visto American Pie?
1: Neanche visto?
0: No. Io no. Allora, ok, te lo dico. Io non ho mai visto American Pie, Scary Movie e Star Wars. E questo fa di me una figlia di RuPaul, una figlia delle stelle. Come diceva De André, una figlia della luna anche. Possiamo girarla in tante declinazioni. Quindi recupererò. Però forse devo partire da Star Wars. In ordine direi Star Wars, American Pie e Scary Movie. E poi posso morire felice.

0: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Sono le 3 in punto, ma cos'è questo entusiasmo immotivato, Cecil? È che sono in una zona chiusa, ok, questo cubo tutto nero che è lo studio di Freccia e ho l'aria condizionata, quindi da una parte mi piace perché seguo la filosofia dei Rolling Stones di I see a red door and I want to paint it black, I see a red wall and I want to paint it black, I see a red floor and I want to paint it black, e da lì abbiamo creato il nostro studio nero, dentro, fuori, sopra, lateralmente, i divani, gli aggeggi che ci sono al suo interno.

Le tazze che ho tra le mani in questo momento, che sono brandizzate a Radio Freccia, chi più ne ha più ne metta. Buongiorno, buon pomeriggio, mi chiamo Cecil B e da ora vi accompagno, in realtà già da un'ora che lo faccio, facendovi ascoltare la musica giusta. It's time for some Rage Against the Machine, ladies and gentlemen. Questa è Bosom Parade. Benvenuti. E mi raccomando, quando entrate qui non dovete togliervi le scarpe, i tacchi, stare attenti a non fare rumore. Più rumore fate, più vi amiamo e vi accogliamo.

0: Ed erano i Rage Against the Machine con Bulls on Parade. 15:04 minuti ad aprire così la nostra seconda ora insieme. Welcome everybody all'interno di Electric Ladyland con la vostra Cecil B, che sono io. E che vi ricordo che abbiamo un numero all'attivo attraverso cui vi potete raccontare, ovvero il 366-663-4466, numero che potete utilizzare per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra pochissimo gli Electric Cowboy and the Offspring con Let the Good Times Roll dalla nostra Top 20. Ora, non lo so, questa canzone secondo me è la canzone perfetta per una festa estiva, perché parte in questo modo e tutti già la riconoscono. Poi c'è anche un colpetto di tosse a un certo punto, più o meno in questo momento della canzone, no? E ti carica, perché sa di una cosa viva. Dopodiché il ritmo, tutti che iniziano a dire aspetta, aspetta, aspetta, ma questa è quella dei Jet. Oh yeah, baby. That's the song you were looking for. Are you gonna be my girl? No, baby! I am nobody's girl.
1: So one, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need a

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15 e 12 minuti, sempre con la vostra Cecilia Microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 25 di giugno. Siamo anche in radiovisione, quindi oltre a poterci vedere, cioè scusate, oltre a poterci ascoltare potete anche vederci attraverso i nostri canali, che sono due, il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, tutto rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio come era nel mondo, come è. Arriva una canzone che mi fa pensare ai primi giorni in cui lavoravo qua, proprio ora che stiamo andando verso il mese in cui compiremo 10 anni. Have a nice day.

Have a nice day, gli Stereophonics alle 15 e 16 minuti qui in Electric Ladyland, sempre con la vostra Cécile. Molto contenta di essere in vostra compagnia quest'oggi. Scusate, sto un po' facendo già finta che la tazza brandizzata Radio Freccia che si trova in questo momento accanto al mio microfono sia già mia. Cioè, mi sto già immaginando la mattina con scritto Radio Freccia libera come noi, giusto perché è importante ricordarlo. È aperto il nostro store online ufficiale, ok? Quello di RTL 102.5, Radio Freccia e Radio Z. Buttate un occhio su RTL 102.5 Play o sul sito di Freccia e lasciatemi ispirare.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: 1978 sa di felicità.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
3: Radio Freccia.
4: E 27 minuti con la vostra Silvia microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon giovedì, buon 25 di giugno. Siamo così, nel cuore pulsante del pomeriggio. Questo è un momento difficile, soprattutto quando fa tanto tanto caldo, quindi cerchiamo di affidarci alle sonorità che possono risvegliare il nostro animo assopito. Secondo me, ok, un po' di Prince of Darkness, un Sharon che arriva dagli inferi e ci porta sul suo crazy train in questo momento, farebbe proprio bene a tutti.

Ozzy Osbourne con Crazy Train. Questa ve l'ho dedicata, era veramente il brano giusto per tutte le persone all'ascolto. C'è chi dice: ciao Cécile, io oggi sto bene e in tua compagnia in questo giorno di ferie. Cerca di non farmi emozionare troppo, che io non ce l'ho l'aria condizionata. Allora, ho esagerato con Ozzy? Dobbiamo cambiare un pochino genere, rimanere su cose più soft, comunque di grande portata, perché vabbè, tra poco top 20 Generation Young Green con Storm 2. Ora classico Oasis. Rimaniamo sempre in ambito UK, però decisamente con una sonorità diversa.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:38 minuti, sempre con la vostra Cecilia microfono che vi accompagna fino alle 17. C'è Paolo che dice: con Ozzy non sbagli mai. Perché? Perché Ozzy? Bello, mi piace Paolo, è una bella spiegazione. Soprattutto mi piace vedere che è un artista che effettivamente, soprattutto a neanche un anno dalla sua scomparsa, continua ad accendere, infiammare le anime di chi l'ha sempre ascoltato, di chi l'ha sempre celebrato e di chi magari lo sta scoprendo o riscoprendo proprio in questo periodo. Rest in power, Ozzy Osbourne.

Ed era Jimi Hendrix con Red House, 15:43 minuti. Vi ricordo, Rockers, che per averci con voi ovunque voi siete, con chiunque voi siete, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 105 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. RTL 105 Play, l'app di Freccia, gratis, gratuita, for free.

arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme. Niente ti Gigi neanche per oggi, ma anche per la prossima settimana Gigi non ci sarà, quindi riprenderemo effettivamente con le sane abitudini, partendo con

verso una destinazione che dentro il loro istinto, cosa super affascinante, già si concretizzava in un posto preciso. L'istinto dell'animale di muoversi inseguendo una temperatura, un luogo, un certo tipo di calore piuttosto che di fresco, mi affascina perché fa parte dell'istinto dell'animale che già sa dove portarlo nel mondo. Wow! Bellissimo, altro che late bloomers, altro che noi esseri umani che impieghiamo un po' a capire la nostra strada, delle volte quasi non la capiamo mai. Questa è una cosa da cui dovremmo imparare dal mondo animale. Però dicevo, tutto questo per dire, fra un mese, ok, giorno più giorno meno, iniziamo con le trasferte estive. Per quanto mi riguarda, praticamente dal 26 di luglio fino al 10 di agosto sarò in diretta tutti i giorni in questa veste estiva dalla meravigliosa Lipari, quindi nel contesto delle Isole Eolie. Alcuni miei colleghi andranno in Calabria, altri rimarranno in realtà città, perché grandi fan di Gaber, come bella la città, come viva la città, e questo si esalta anche e soprattutto durante l'estate, dove le città diventano ancora più poetiche per quanto mi riguarda. A fra poco!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Allora, vorrei dire che sono le 4 in punto, però dirò, sono quasi le 4 in punto. In questo momento tocca la terza ora precisa assieme di Electric Ladyland con la vostra Cecil B, che sono io, ancora per questa ultima parte, ancora per questi ultimi 60 minuti, che poi sono anche qualcosina meno perché si arriva quasi alle 17, perché alla fine il pomeriggio sembra sempre uno scoglio lontano, una montagna insormontabile, un traguardo irraggiungibile, e invece passa e le cose pesanti e difficili più o meno in questo momento le avete quasi tutte superate, quindi sono fiera di voi ed è per questo che vi dedico questo grande classico di Janis, ovviamente, Peace of My Heart.

This is my heart, Janis Joplin, ad aprire così la nostra terza e ultima ora insieme. Benvenuti a tutti voi che magari vi siete imbattuti nelle frequenze di Freccia per la prima volta ora, quindi ben arrivati. Welcome, piacere di conoscervi, io sono Cecil B e vi ricordo che abbiamo un numero, anzi ve lo faccio scoprire, ovvero il 366-663-4466 che potete utilizzare per farmi sapere come state e dove siete diretti. Invece agli abitué, buongiorno stronzi, no scherzo, amori miei, quanto è stato bello vederci settimana scorsa in occasione del concerto dei Maiden a San Siro. Io sono stata benissimo, forse non ne avevamo ancora parlato in onda perché poi c'è stato il weekend di mezzo, non ci siamo sentiti, ma per me è stato bellissimo, emozionante, vi ringrazio tutto l'amore e per tutto quello che abbiamo condiviso quel giorno. Ad maiora.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 16:12, sempre con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Buon giovedì, buon 25 di giugno, sempre in radiovisione i nostri due canali, il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky. C'è chi mi dice: ciao Cecil, è stato bellissimo incontrarvi all'ingresso di San Siro, un momento di condivisione che non dimenticheremo mai. Un abbraccio, Giulio e Marco. Beh sì, anche per me è stato così. Stiamo parlando del concerto dello scorso 17 di giugno, dove i Maiden per la prima volta hanno suonato in uno dei templi assoluti della musica dal vivo in Italia, ovvero lo stadio San Siro, con un concerto dove c'era il mondo, un caldo pazzesco e noi posizionati fra il sesto e il settimo ingresso dello stadio. Non so perché questa sequenza numerica mi è rimasta impressa nella mente.

0: Take My Breath Away, Berlin, 16 e 16 minuti. Ancora una volta, ore e minuti coincidenti. Vabbè, sono già le 16 e 17. Io cerco di spronarvi nel credere in voi stessi. E voi direte, ma che è sta roba? Ore e minuti coincidenti, tipo 16, 16, 17, 17. Se ci credete tanto, magari un vostro desiderio, grande o piccolo che sia, si può manifestare davanti ai vostri occhi. Bisogna ogni tanto credere nella legge dell'attrazione, no? Pensiero positivo porta azione positiva e quindi reazione positiva. E se no, uno si perde in un mare di negatività e non ne esce più. Lì non ti bastano neanche i braccioli, ve lo dico.
1: Over my body, under my skin, I can feel you creeping in, I can feel you slowing down and moving around.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'anno Nui dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con Nui tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 16:27 con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 25 di giugno. Spero che siate dei grandi fan di Paul McCartney, perché allora questo significherebbe che abbiamo delle cose in comune. Bello, è una cosa positiva. Nel caso non abbiate mai apprezzato troppo Macca, secondo me il brano che sta per arrivare, forse il più famoso della sua carriera solista, soprattutto accompagnato dai Wings, credo sia una delle massime espressioni della sua capacità di songwriting, del suo unirsi con gli strumenti che sa suonare, in questo caso ovviamente in maniera preponderante il pianoforte. Già il titolo, Maybe I'm Amazed, cioè questa sensazione di essere in uno stato di grazia, travolto da ciò che hai davanti agli occhi, che sia la tua vita, che sia il tuo amore, che sia una persona che ha fatto qualcosa di bello per te.

Ed era Paul McCartney con Baby I'm Amazed, con la vostra sensibilità al microfono. Rido perché ogni tanto le persone entrano in studio per darti delle comunicazioni di servizio. Ah, guarda, bisogna fare questo, quello e tu. Ah, sì, sì, poi dici, guarda che devo andare in onda. Ma magari le persone non sono abituate, no, al movimento nello studio. Oltretutto mi sto muovendo in maniera verticosa, forse al microfono non fa bene, però c'è il momento in cui dico, devo entrare, apro il microfono, si accendono le luci e iniziano tutti a correre per uscire dallo studio per non entrare effettivamente poi nel raggio della radiovisione, che ricordiamo essere al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Fra pochissimo dalla nostra top 20 Young People con Clouds. Ora ho fatto questo accento forzatamente britannico, perché cosa c'è di più British dei Block Party? Qui su Freccia, Octopus.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16:39 minuti, sempre con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17. Siamo quasi addirittura d'arrivo e sono molto molto contenta veramente della selezione musicale di oggi, perché anche il brano che sta per arrivare è senza dubbio uno dei grandi inni della vita di tutti. Non penso ci sia qualcuno a cui proprio questa canzone non piace. Personalmente trovo che il suo video ufficiale, quello non censurato, quello che è stato condiviso sui canali ufficiali della band, dei Verve, qualche anno fa, che non è quello che vedrete in radiovisione ora o quello che normalmente conosciamo, ma è non censurato perché Richard Ashcroft, mentre cammina lungo questa via e urta anche persone non esattamente dal dolce temperamento, a un certo punto viene proprio menato nel video originale. E non è che mi piaccia vederlo mentre sanguina dal naso, ma credo che l'immagine sia talmente forte e potente che rende ancora di più la bellezza di questo brano. This is Bittersweet Symphony, per voi su Freccia.

16:43 minuti, loro erano i Verve con Bittersweet Symphony. I can change my mode, anche se sono una persona diversa ogni volta, migliaia di versioni di me stessa che si susseguono giorno per giorno. Bellissima questa immagine. But I'm a million different people from one day to the next, I can change my mood. Adoro. Sono le 16:44, come dicevo poco fa, per averci con voi ovunque voi siate, come i nostri ascoltatori che ci scrivono dalla Spagna, in provincia di Alicante, Chris e Giorgio. Muchas gracias. Scaricate RTL 105 Play.

nel corso di questo pomeriggio. Non andatevene via, anche perché adesso arriva il buon Nobody. Avete tante ragioni per continuare ad ascoltare la nostra musica e lasciarvi ispirare. Lasciarvi respirare, bellissimo. Farvi respirare da quelle che sono un po' le nostre parole, il nostro spirito. Ok, mi piace. Un po' la nostra filosofia di vita. Metti una canzone, cantala se ti va di cantarla. Alza il volume se hai voglia che ti entri nelle orecchie in maniera veramente aggressiva, ma al contempo soddisfacente. E abbassa se a un certo punto vuoi solo che il racconto di una canzone, la voce che esce dalla radio o semplicemente il ritmo di un brano che conosci a memoria ti faccia da sottofondo mentre i tuoi pensieri ci ballano sopra o si fermano per prendere effettivamente una nuova forma. C'è chi dice come il nostro Paolo, grazie per le 3 ore che sono volate, anche per me è la stessa cosa. Stavo dicendo che Chris e Giorgio ci hanno scritto dalla Spagna, ma immagino, vedendo il prefisso del numero, che si tratti comunque di italiani in vacanza, oppure siete italiani in trasferta o italiani che si stanno trasferendo in Spagna, effettivamente, cosa che avviene molto molto spesso. Tutti abbiamo un amico o due o tre che una volta nella vita hanno vissuto in Spagna o hanno deciso di restarci o hanno in programma di andarci a vivere, quindi questo è un grande classico, perché alla fine in Spagna si sta sempre bene. Questa è la mia filosofia, ogni volta che mi capita di andarci dico però quasi rimango questa svolta, poi non lo faccio mai, perché è bello mantenere anche la magia di un posto in cui vai, dove tutto sembra perfetto e rimane così proprio perché non ci vivi, perché rimane nell'immaginario di tutto quel potenziale che è meglio nutrire, soprattutto in un periodo dell'anno come l'estate. Allora, fra pochissimo torneranno gli You and Me at Six con Take on the World. Ora Tom Petty, quella che sentite in sottofondo, Learning to Fly. Domani ci sentiamo, anche domani, a partire dalle 14:00.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me!
5: Oggi è il 25 giugno. SpaceX sta sperimentando un progetto che permetterà di gestire trasporti veloci di materiali da una parte all'altra del mondo usando i suoi razzi. Fa così caldo che pure la Torre Eiffel si è alzata. Qualcuno dice di 15 centimetri. Tra poco in diretta abbiamo Ian Hill, il bassista dei Judas Priest, fuori i doppicorni per i Metal Gods.
4: And we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo giovedì 25 di giugno 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno, sempre alle 5 vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio pirati, ben ritrovati a voi l'ascolto, a voi radiovisione 258 digitale 738 di Sky in HD per comunicare 366-663-4466, sms, WhatsApp, messaggi vocali, quello che vi pare. In regia Fabione Macumba Romano.
6: Ciao cari.
4: Chissà se la redazione è pronta oppure è impaludata. Veramente? E allora c'è da festeggiare con un classicone dei classiconi. Tra poco in diretta con noi, The Bass from the Metal Gods, Mr. Ian Hill, Judas Priest, Can Break in the Law.

0: Allora, gli ho chiesto dietro alle spalle, perché chi ci sta seguendo in radiovisione lo vede, lui è a casa nello studio, dietro c'ha uno di quei quadri con i dischi premiati. Gli chiedo: ma cos'è, un platino, un gold? No, no, ma guarda, è un riconoscimento che ci ha dato la Sony per i 50 milioni di dischi venduti nel mondo. Così, con grande serenità, lui fa, visto che è un signore, dice: no, ma guarda che è un lungo periodo di tempo. You've mentioned a long period of time, a long amount of time, your long amazing career, has seen you as the everlasting member of Judas Priest. You know, you've seen it all. You see the band change and you've seen the band remain the same. What is, let's say, the pivotal moment of Judas Priest in all this amazing and long career?
1: I think probably when Rob Halford and Glenn Tipton came along, that was a pivotal moment. The band was complete then, you know. I mean, when Al was a tremendous vocalist and lyricist. He still is. But when Rob came along, he gave us another dimension, you know. And of course, when Glenn came along, that was the trademark lineup after that, you know, the two guitars, bass drums and vocals.
0: Oh yeah. Allora, diciamo che i momenti pivotali, i momenti importanti in tutti questi anni sono stati sicuramente l'ingresso di Rob Halford e Glenn Tipton. Certo, Al Atkins era un grande cantante, anche quello, però diciamo che quando è arrivato Rob è cambiato un po' tutto. Tra l'altro è lui che lo ha portato nella band, se non ricordo male. Is that true that it was you? You are responsible for bringing Rob into the band?
1: In a roundabout way, yeah. He was my girlfriend's sister.
0: Okay. Allora, era, diciamo, storie di fidanzamenti con le sorelle. Ok, fidanzamenti con le sorelle, nel senso che lui si è fidanzato, stava frequentando la sorella di Rob, e quindi, insomma, in qualche modo, diciamo, che si sono parlati e alla fine eccoci qui. Lui, tra l'altro, è l'unico membro che ha partecipato in tutti i dischi della band. You are the only one in Judas Priest history that has participated and recorded all the records. Am I right in saying that?
1: I think so, yes.
0: Yeah. Is there a favorite Judas Priest album in Ian Hill's opinion?
1: I think if I had to pick one, it would have to be probably Defenders of the Faith.
0: Okay.
1: It was the sort of the end of a classic period of Priest.
0: Okay.
1: After that album, we sort of went along with the experimental turbo, where we experimented with synthesized guitars and what have you, you know.
0: Yeah.
1: And after that, we went with the harder edge with Ram It Down and Painkiller.
0: Okay.
1: So, but if I had to pick one, I mean, they've all got their merits. Yeah. But if I had to pick one, it'd be Defenders.
0: Defenders of the Faith è il mio disco preferito, perché diciamo che è quello che è arrivato in chiusura, se vogliamo, della fase classica dei Judas Priest. Poi dopo ci siamo messi a lavorare anche con i sintetizzatori, sono arrivati altri dischi, è arrivato Painkiller, però quel disco lì, nella mia opinione, è quello che, diciamo, che rimane. Tra l'altro, i Judas Priest, lo sapete, hanno una presenza scenica importante, e Rob Halford ogni tanto sale sul palco sulla moto. Io vorrei sapere che cosa hanno pensato i membri della band quando lui ha detto: ma se salissi così sgommando sulla moto? So you have a fabulous stage presence, you know, and when Rob enters the stage, sometimes he does on a motorbike. So since he does that for a long period of time, I was wondering, when Rob suggested, how about I come on stage on a motorbike, what did you guys say?
1: I don't know, it sort of seemed natural at the time, you know, it seemed a natural thing to do. I mean, we were already wearing leathers and biker outfits anyway, for want of a better description. And when we contacted Harley Davidson, you know, to see if they'd be interested in at least lending us a motorcycle, and they did, you know. In fact, they had to sell us one, and they sold it to us for a dollar.
0: Really?
1: They weren't allowed to. That was the first one we had. Yeah, we've had two or three over the years now. I think Rob still might have that one at home. Yeah. But yeah, they sold it to us for a dollar because they weren't allowed to give it away.
0: So did I get it right? $1?
1: Yes.
0: Oh, yes. Fantastico. Allora, ci è sembrato molto naturale all'inizio, perché noi ci vestivamo già di pelle, avevamo già, diciamo, il look da biker, e quindi in qualche modo è arrivata, è andata facile. Quindi abbiamo contattato l'Harley Davidson, che ci ha detto: noi ve la diamo, però dai, non è che ve la regaliamo proprio, dai, facciamo un prezzo di favore. E così gliel'abbiamo pagata, $1, perché era un valore simbolico, e poi alla fine credo che Rob ce l'abbia ancora a casa. Ho parlato in questi giorni con tante leggende del metal, a Ferrara, con Dave Mustaine, con gli Anthrax, e diciamo che il luogo comune era che il metal sta tornando, visto che loro sono, come dire, dei classici nel genere. Sentiamo anche un po' il parere di Ian Hill. I've had the pleasure these days to talk to many metal legends, to Dave Mustaine from Megadeth, to Anthrax. I've spoken with Zakk Wylde, and they were all, let's say, agreeing that the metal scene is definitely coming back as a genre, as a way of, let's say, of the aesthetics, you know, and the sound, of course. What is your take on that? Do you think it is?
1: Oh, I think so, yeah. It's the thing is, heavy metal is very much fan-driven. And it comes from, you see, you've got pop music, haven't you? Pop music is everywhere. You listen to it in the car, at home, at work, wherever. You've always got that pop music thing there, you know. And many people are just happy to sing along with a chorus, and that's the end of that. But there's a certain type of person that likes to get more involved. And heavy metal is more music-based than vocal-based. Rob will kill me for saying that, but it's true nonetheless. And people like to get involved in that, and they care if there's a great lead break, or there's an interesting bass line, or an intricate drum pattern, or whether the vocalist has two or three octaves or whatever. And they get into that, and they, you know, they like to be a part of it instead of just singing along to a, you know, to a chorus in a pop song, you know. And those sort of people will always be there. And I think you've got a fresh bunch of people coming through now. And I think, like, with bands like ourselves and others, we always try and take a step forward with every album, every tour we do. We try to improve and try to embrace modern recording techniques, modern sounds, gizmos here, there and everywhere, you know.
0: Yeah.
1: And it sort of keeps us current, and it keeps us relevant to today's kids. Oh, yeah. And I think that's one of the major reasons that it's on the rise again, you know.
0: Yeah.
1: And long may that continue.
0: Allora, il metal ha questa caratteristica, che è guidata dai fan, e i fan sono interessati alla musica, perché vedi, il pop, la pop music è ovunque, e la caratteristica principale è che la gente che ascolta il pop vuole tanto cantare il ritornello, cioè vuole divertirsi, vuole essere presa bene in modo forse leggero, e quindi la sensazione di cantare il ritornello è quella che ti appaga. Mentre i fan del metal amano scoprire la musica, se c'è un particolare pattern di batteria, magari un fill, magari un riff di chitarra oppure di basso. È una musica che c'è sempre stata e ci sarà sempre, e noi come Priest vogliamo ogni volta che facciamo un disco fare uno step forward, cioè un passo in avanti, vogliamo sperimentare e vogliamo dare della novità e, insomma, in qualche modo tracciare la strada, visto che comunque sì, alla fine arrivano anche dei nuovi membri, diciamo, del genere. Ho sentito una storia una volta che vedeva i Judas Priest bannati dal Madison Square Garden, che non possono più andarci. Non so se è ancora vero. Ok, so I have read this story, and I don't know if this is true or not. I read that Judas Priest has been banned as a band from Madison Square Garden. Is it true?
1: I think it was the Defenders of the Faith tour, I'm sure it was. And we were coming on for an encore, and somebody thought it was a good idea to rip some of the foam out of their seat and throw it on stage. And everybody else sort of picked up on that. So they all started to tear the seats apart and throw this stuff on stage, you know. It was hitting guitars, it hit my bass pedals, there was all kinds of strange rumbles happening, things like that. And there's a whole avalanche of this stuff, and we could hardly walk. And after that, we were banned, you know. Said, you know, you're not allowed to come back in here. Your fans do too much damage. And that was the last time we ever played at Madison Square Garden, you know.
0: So is the band still banned nowadays from the back, from the garden? Really?
1: I think we are, yes.
0: Allora, sì, la verità è che loro non possono più entrare al Madison Square Garden perché era il tour di Defenders of the Faith e durante il concerto qualcuno

0: ho pensato bene di partire e tirar fuori, tirar via i sedili, cioè le sedioline, e lanciarle sul palco. Quindi il palco era coperto delle seggiole, capito? Delle sedute del garden. Hanno fatto un bordello. E quindi lanciandole sul palco l'hanno coperto completamente, beccavano le chitarre, beccavano le batterie. Hanno praticamente devastato i fan dei Priest, l'evento, la venue. E da quella volta, da quello che dice Yanil, sono tuttora bannati dal Madison Square Garden. Se non è metal questo, non so che cosa dirvi. Quattro live show in Italia che li aspettano: 3 di settembre a Pordenone, 5 di settembre Brescia, 7 di settembre a Bari, 9 di settembre a Roma. You got 4 live shows in Italy upcoming. What can we say about that? Do you have anything to say to the Italian audience who loves you?
1: Well, you're absolutely right. You know, that's why we keep coming back, because you guys love us. And of course, you're just as mad as we are as well, you know, which helps. Yeah, we're doing 4 shows in Italy this time round. We've been doing on maybe 2, something like that, in recent tours. So it's great news, you know, that we're doing an extra 2 shows. And we're looking forward to getting there. But like I say, we've always been made welcome in Italy for a long, long time now. And, you know, that's why we look forward to going back.
0: Siamo molto contenti, non vediamo l'ora di tornare in Italia, anche perché i fan italiani sono fuori di testa esattamente come noi, e questa cosa ci fa sempre molto piacere, è il motivo per cui ritorniamo sempre così volentieri. Ripetiamo le date: 3 di settembre a Pordenone, 5 di settembre a Brescia, 7 di settembre a Bari e 9 di settembre a Roma. Mr. Hill, thank you very much, you've been a true gentleman. Please come back soon, we wish you all the best, we love you.
1: Dale, it's been an absolute pleasure, mate. You be safe.
0: Oh, thank you very much. You too. Bye. Cheers.
1: Bye-bye. All the best.

0: nessuno.
1: Ehi, dimmi.
0: Va bene tutto, però adesso uno non può neanche staccare un migliaio di seggioline e alzarli sul palco, che diventa un casino, non c'è più neanche tolleranza.
1: No, veramente. Guarda, non si può più dire niente, non si può più fare niente. Buh! Come dicono a Lambrate quando andiamo lì e sono tutti oltre il confine stabilito. Buona noia! Buona noia! Quando qualcuno va a casa, hai mai beccato tu Giampa che urla buona noia? Quando qualcuno dice, vabbè dai raga, basta, sono a posto, io vado a casa, lui prende, alza e fa, buona noia! Ecco chi sei tu, buona noia! Sì, è lo stesso concetto. Se vi state chiedendo che cosa, se, perché ha senso tutto questo, abbiamo appena parlato con Ian Hill, leggendario bassista dei Judas Priest, che saranno in Italia per 4 date e più o meno una 40 anni fa, ma anche qualcosina di più, niente, sono stati banditi per sempre dal Madison Square Garden. Perché durante il concerto la gente ha iniziato a strappare i seggiolini e a lanciarli sul palco. Questa cosa, com'è, come non è, non è stata proprio graditissima.
2: A quelli mo, a quelli mo.
1: Quella di Breaking the Law, dici?
3: Comunque questa canzone inneggia al furto estivo. Frecky Malone, Frecky Malone.
1: Frecky Malone, Frecky Malone, buono, sì. Kiwi Malone, anche pensavo che fosse. Qual era quella, scusa, quella canzone degli anni 80 che faceva Kiwi Malone, Kiwi Malone, che dicevano... che la facevano tutta così? Me la sto inventando io? No? Sì, quella lì! Night the Night, come si chiama quella lì? Te la ricordi? Tonight the Night? Ma era anni 80 innanzitutto. Vai. Oh, oh, oh. Ah, te lo dico io, era Tarzan Boy, Baltimora. Ah, la sappiamo, ma cazzo, tutte quante le becchiamo.
4: Vale. Buonasera, presente.
1: Buonasera, buonasera.
4: Lo so
1: che siamo un po' tutti sciolti dal sole. Se volete l'aggiornamento sul blackout, hanno finito, sono andati via anche i camion, quindi piano piano, non dico che vediamo la luce, perché comunque la luce è calore, però succedono cose.
5: Poche ore al mixatone,
1: dai, disagio. Dai, hai ragione, hai ragione. Dai Fabione, fire, ready, aim, Green Day.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Buongiorno, io volevo sapere se l'acqua piccante di Procopio era un buon deterrente per il caldo che c'è in questi giorni. Ciao, buona giornata.
1: Ciao Sprecciati, ciao Nessuno, ciao. Una domanda, ma quel pazzo scatenato di Procopio
2: ancora
1: che ne ha fatto? Si è sciolto anche lui col caldo? Un abbraccio a tutti, grazie di esistere, Freccia.
2: Addirittura, guarda che questa se la gioca, inizia a giocarsela con Attilio qui, faremo le... Allora, un giorno secondo me, forse i tempi non sono ancora maturi per avere la pagina Instagram Le Bimbe di Procopio. Però non la vedo così distante, sai, non è quel meme su del metaverso, sappiamo ancora poco. No, secondo me ci stiamo anche. La cover di I Will Survive, come forse i più attenti tra di voi hanno intuito, non era Gloria Gaynor, ma erano i Cake. John McCrea, che è il cantante, oggi compie gli anni e quindi facciamo un giro in questa canzone qui, che praticamente è la versione franchino di I Will Survive. Cioè, è un po' rallentata, un po'... che così alla fine fa sempre simpatia, diciamo che è un po' l'effetto quarta birra.
3: Mettiamo...
2: ecco, bravo.
3: Finite,
2: esatto. È quell'effetto lì. Allora, non so se lo sapete già, ma c'è anche lo store online, l'abbiamo aperto, lo store ufficiale, ci sono tutte le cose di tutto il gruppo, ci sono borracce, tazze, felpe, la qualunque, insomma. Però avremo modo di parlare in seguito, intanto vediamo che abbiamo delle altre cose da fare. Allora, qualcosa mi dice che in azienda non saranno felici, ma lo chiederò. Sì, chi è?
4: Questo è l'indirizzo del signor Nessuno, Radio Freccia, Cologno.
2: Sì, è questo. Sì, non suoni Procopio, ho capito, è questo. Vabbè, facciamo... Basta, la prego! Chi è?
4: E comincia a sogno, Gianni Boncompagni, Ian Hill di Judas Priest. E poi la domanda, che cazzo è Attilio?
2: Come chi è cazzo?
4: Non lo vedo proprio.
2: Ma come chi è Attilio? Scusi, lei stia buono, guardi che Attilio è una colonna portante del programma, Procopio, per cortesia. Come sta? Tutto bene?
4: Va bene, grazie.
2: No, io comunque volevo dire, quando lei dice chi minchia è Gianni, io guardi, mi sento di escludere che lei sia qualsiasi altra cosa rispetto.
4: Bravo, si escluda. Senta, come sta?
2: Io bene, anch'io, grazie. Perché? Tutto a posto.
4: Ma così, per conoscerci meglio, per fare un po' di conversazione.
2: Procopio.
4: La conversazione.
2: Guardi, Procopio, se lei fa il cortese io un po' mi spavento.
4: E fa bene. D'altronde sono anni che le dico che lei non distingue la minchia del deltaplano. Io mi sono reso conto che forse sono stato un po' troppo duro con lei.
2: Ah, sì?
4: Hai presente quando praticamente i bambini reggono la scenetta a Natale? La stessa cosa. Ma sai com'è? Noi la chiamiamo educazione calabrese. Noi siamo così. Pane o pane, vino o vino, acqua piccante all'acqua piccante.
2: Ah, giusto.
4: Posso sembrare un poco scontroso, ma guardi che alla fine anch'io ho i sentimenti.
2: Ah, veramente?
4: Ripeto, lei non capisce, anch'io ho i sentimenti.
2: Ma questo si capiva, Procopio.
4: Pensi che l'altro giorno mi sono commosso quando ho visto mio cugino Sfigmo che stappava le birre con i denti. Minchia, è un talento incredibile. Ripeto, è un talento incredibile.
2: Si capiva, Procopio. Si capiva.
4: Le fa saltare che minchia parlano i mortaretti, ma non solo i tappi, pure i denti. Pum pum.

0: Si è fatto rifare le capsule, i cerchioni dei gomme rubate ai furgoni delle poste. Ripeto, si fece fare le capsule, i denti, sì, i cerchioni dei gomme che rubammo ai posti, rubammo.
1: Sì, sì, rubammo. Come si chiama, scusi, quel suo cugino che non ho capito, come si chiama?
0: Sfigmo!
1: Sfigmo.
0: Non capite niente.
1: Procopio, senta, lasciamo perdere il suo cugino, comunque, che io non voglio sapere cosa ha fatto con i cerchioni delle gomme. Lei è sicuro di stare bene? Perché questa gentilezza, la dico, mi preoccupa.
0: Ma no, non è che, nel senso, è che mi sembra giusto ringraziarla per l'appalto.
1: Quale appalto, Procopio, scusi?
0: Ma come, l'appalto?
1: Ma come?
0: Ma allora lo vede che lei salta sulle minchie e pensa che bello uno del taplano. Lei è proprio un raccomandato. Ma che cazzo ridete? Lei è un raccomandato. Non sa neanche quello che succede nella sua azienda, si vede. Lasci fare, ci penso io. Ne approfitto di questo spazio per ringraziare tutta la Radio Freccia
1: per
0: averci concesso alla Satizia Termica S.P.A. l'appalto delle consegne per gli ordini del nuovo store online. Per noi è un grandissimo onore.
1: No, Procopio, no.
0: L'ha detto lei.
1: No, guardi, io credo proprio che lei si stia sbagliando. Glielo volevo
0: sì, ma noi consegniamo solo quelle di Radio Freccia. L'altro andava a Sucano.
1: No.
0: Nel senso, mendo futto, me ne frego, lo capisce.
1: No,
0: comunque abbiamo già previsto un programma fedeltà.
1: Ah.
0: Se compri una felpa di Radio Freccia, che poi fuori fanno 50 gradi, che è proprio un momento buono per la felpa. Sei dei geni, proprio. In omaggio c'è una tannichetta di acqua piccante.
1: Ah, che bello.
0: Da portare con sé per rinfrescarsi in queste giornate afose. Questo è il comunicato stampa.
1: Sì, certo.
0: Se compri un cappellino, per te c'è un barattolo di olio sott'olio.
1: Ah, bello, comodo. Sì.
0: Che va benissimo come condimento. L'ho visto lei al concerto di Iron Maiden, che si fregava l'olio sott'olio su buon cappellino, come crema abbronzante,
1: sì,
0: e anche come lubrificante per la motosega.
1: Ah, ma... vale.
0: Domanda,
1: tu
0: cazzo hai una motosega?
1: Vabbè, uno ce l'avrà a casa, voglio
0: io
1: dire.
0: Laio, se prendi la borsa invece dentro ti facciamo trovare in un congegno per scassinare le macchine nei parcheggi.
1: No, Procopio, questo io non credo.
0: È molto semplice,
1: sì.
0: È un brevetto nuovo della divisione ingegneristica della Satizia Termica. Se ne sta occupando l'altro mio cugino, che non è sfigmo.
1: E com'è questo?
0: Granchio. Me lo non rido, ma me lo giangio.
1: Granchio. Quindi consegnate. Scusi, perché io qua, tra le varie cose, mi hanno detto che io devo prendere il taccuino. Io ho qua il taccuino di Radio
0: Freccia. Un taccuino, siamo un allora, mi spiego. La ringrazio per la domanda. Il taccuino.
1: Sì, è questo qua.
0: Che si dice taccuino.
1: Taccuino,
0: è il nostro grande orgoglio.
1: Ah,
0: per quello abbiamo pensato a una bella lotteria.
1: Ah,
0: c'è
1: sì.
0: Mio cognato Patasso. Patasso, vieni qua, che ha creato un sistema per fare gratta e vinci falsi e lo vogliamo provare con quello, un taccuino.
1: Sì.
0: Praticamente c'è un solo taccuino, ripeto, taccuino, fatto con la copertina in setole di cinghiale. Un taccuino è fatto con la copertina in setole di cinghiale, imbevute di acqua piccante e amianto. Per renderlo interattivo abbiamo anche messo una cosa divertente.
1: Sì.
0: Apri e scopri se hai vinto. Se esplode, hai vinto. Io non capisci che cazzo parridete voi.
1: Io comunque, guardi, io continuo ad avere dei dubbi. A, sul fatto che lei abbia vinto l'appalto. B, sul fatto che l'azienda sia d'accordo con tutto questo.
0: L'azienda è d'accordissimo.
1: Non avevo dubbi. Comunque, proprio se vuole, se possiamo, ci salutiamo anche qui. Noi avremo da fare. Poi so che l'estate lei è anche molto impegnato. Quindi ci saluto.
0: Nel senso che sono impegnato. Avremo tutti i fieri del mondo del beveragge. C'è scritto così. Di cosa imbevere? Ma potete, ma lei si vede che è un raccomandato. Dovete scrivere in italiano. Io parlo in italiano perfetto.
1: Ma le
0: che cazzo è un beveraggio? Di cosa imbevere? La cosa da bevere. Per proporre il nostro prodotto di punta.
1: Ah,
0: non
1: certo.
0: So se gliel'ho mai detto che la nostra acqua piccante è stata scoperta dal mio pro taccuino zio Darsifal Procopio.
1: Sì, certo.
0: Nel 1400.
1: Ah,
0: un giacimento a Ioppolo che ha dato origine alla nostra azienda storica di famiglia.
1: Certo.
0: Pensi che la ricetta è segretissima.
1: Sì.
0: Sono 4 botaniche lasciate riposare in 40 botaniche di botti di peperone crusco e vasellina.
1: Ma che cazzo sta dicendo Procopio?
0: Fabione, metti sesso e samba. Che mi piace assai.
1: Ah, Procopio.
0: Ciao, chi sta qua?
1: Arrivederci, Procopio, arrivederci. Aiuto.
0: Ah, chi sta?

0: Finalmente, bentornato Procopio, ci sei mancato tantissimo.
1: Vedi,
0: vamo e giù col peperoncino.
1: Vedi, le bimbe di Procopio.
2: Io voglio sperare che nel nuovo store ci sia quantomeno una maglietta di Procopio, minimo.
1: Ci stiamo lavorando, mettiamola così.
3: Scusate, sì. Chiedo per un amico, certo, vai. Ma nello store online ci sono anche le magliette con Procopio? O magari dei taccuini con le setole di cinghiale imbevute nell'acqua pitante amianto?
1: Ecco.
3: Chiedo per un amico, eh?
1: Sì, certo. Soprattutto conformi a tutte le normative, ovviamente. Ci stiamo lavorando, non vi preoccupate. Allora, questa settimana qui diciamo che è la settimana che chiude un po' la stagione di Freccia per come la conoscete, nel senso che poi dopo iniziamo a fare l'estate tanta musica, facciamo un po', stiamo insieme ovviamente, non vi preoccupate, siamo molto contenti, quindi vi volevamo ringraziare, vero Fabione? È stata una grande stagione dal punto di vista delle risate, abbiamo fatto i cretini, sì, ci siamo divertiti, sì. Se non ricordo male, a settembre ci eravamo detti come obiettivo per questa stagione di avere qualche ascoltatore del programma che figliava. Cioè, vero? Mi sembra di ricordare, cioè dovremmo avere nuovi, e se non ricordo male, nel corso poi di questi mesi, in tanti ci hanno mandato, oh guarda c'è nato il bimbo, c'è nato le cose, quindi siamo contenti di sapere che questa comunità piano piano prende, diventa grande, diventa non adulta, perché quello poi lo vedete voi, però rimane bambina anche crescendo e in qualche modo ci si ritrova tutti quanti qua come se fosse un gigantesco bancone che alle 5 apre e tira dentro la gabbia di matti. È stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suona. Domani c'è anche il mixatone, per cui non mancate, grazie.

Grazie a Fabione Macumba Romano in regia, Diana Consolazio in redazione. Wally vi porta fino alle 20 col Malo 17, vi auguro come sempre la migliore delle serate. And don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Rocchettari! Le 18 in punto, ancora ben trovati, questo è il Molo 17, probabilmente ci sarà la base che starà mangiando la mia voce perché come al solito c'è il piccolo inconveniente tecnico, comunque da qui fino alle 20 si sta insieme, come di consueto, come al solito, con volli vostro, nel Molo 17 ancora per oggi, perché poi nel weekend ritroverete la meravigliosa Kat che si prenderà cura di voi, come di consueto accade nel weekend. Se vi va anche al 258 del digitale terrestre o al 738 di Sky, tutto in alta definizione per seguirci sempre e comunque anche attraverso le nostre immagini. O ve la butto lì, il 366-663-4466 a vostra disposizione per condivisioni varie ed eventuali. Spazio alla musica, dai!

0: Ritroviamo molto volentieri anche i Los Bravos con Black is Black su Radio Freccia all'interno del Molo 17 insieme a Wally Vostro fino alle 20 come di consueto con il microfono che credo sia tornato in ordine a questo punto perché poco fa avevo la base che proprio mi sotterrava, che poi, cioè voglio dire, per certi versi anche meglio, però non mi sentivo neanche io in cuffia. Comunque, chi è? Prego.
1: Wally!
0: Oi.
1: Tanto come promemoria, mancano 6 mesi esatti a Natale! Ciao da testa di cane!
0: Sai che non ho mostrato entusiasmo perché poi sennò la gente dice: ah, mio, si è sempre lì a parlare del Natale. Beh, però sono contento che me l'abbia ricordato tu. Perché vuol dire che ho creato dei mostri in questi 9 anni. Che poi parlare di Natale con questo caldo che fa, quantomeno in gran parte dell'Italia, non vi dà un po' di sensazione di refrigerio? No? Come dite, più di orchite? Ci può stare.

0: Ci sono anche i Foo Fighters con Window direttamente dalla nostra top 20.
1: Radio Freccia.
0: Sgaggaruppi.

18 e 13 minuti, Wally Vostro nel Molo 17 fino alle 20 su Radio Freccia. La trasmissione è iniziata da poco più di 10 minuti e mi sono già arrivati almeno 7, 8, 9, 10 messaggi di persone che evidentemente ci stanno seguendo attraverso la radiovisione e che dicono: Wally, ma quanto è fighissima quella maglia che hai addosso. Adesso la descrivo anche per chi non ci stesse seguendo attraverso le nostre immagini. È una maglia verde con tanto di logo di Radio Freccia. Devo dire che è un verde veramente fighissimo, tant'è vero che io l'ho presa perché mi ha colpito e quindi ho detto la prendo subito, perché non so se avete sentito, ma finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Nel nostro nuovo store trovate tutto, come questa maglia, felpe, zaini, cappelli, magliette, insomma tutto quello che volete lo trovate lì. E su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione. Ora ve la butto lì, magari l'avrete già sentito nell'arco della giornata, oppure no. Se fate un ordine, il vostro primo ordine entro il 31 luglio di quest'anno, chiaramente, riceverete un omaggio speciale. Non posso sbottonarmi oltre, però io il mio dovere l'ho fatto, vi ho avvisati. Lui invece si chiama Alice Cooper e questa è Poison.

0: devo dire che fa un caldo micidiale. Un bambino di neanche 3 settimane da allattare.
1: Ah, piccolo.
0: Un altro bambino di 15 mesi in giro per casa.
1: Piccolissimo.
0: Però parlare di Natale, sì, è un refrigerio unico. Guarda, mi sento subito di mettere il pile.
2: Lo so.

0: Lo so, siamo in zona paella, hai ragione anche tu. Prego, chi è?
1: Io lo spero che parlare del Natale porti un po' di refrigerio.
0: Perché?
1: Perché dopo domani mi sposo.
0: Ma sei un pazzo.
1: Vivo in Puglia.
0: Sei un pazzo.
1: E si suda
0: criminale.
1: Anche nudi.
0: Criminali. Tu e tua moglie, tu e la tua futura moglie, due criminali. Perché mettetevi anche nei panni degli invitati. Sposarsi in Puglia il 27 di giugno è da criminali. A meno che voi non diate come outfit infradito e costume. Allora a quel punto lì vale tutto. Ci sono gli Alfai, questo è Suburban Nights.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a luna di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
5: Radio Freccia.
6: Dai, su. 18 e 27 minuti, ben trovati, questo è il vostro suono, il suono di Radio Freccia, il suono del Molo 17 insieme a quelli vostro, come di consueto dal lunedì al giovedì dalle 18 fino alle 20, rigorosamente in diretta, rigorosamente anche con un numero a vostra disposizione che è il 366-663-4466, chi è? Prego.
7: Anche sposarsi a Palermo il 1 agosto è da criminali.
6: Abbastanza.
7: Ciao Maurizio e Raffaella, vi voglio tanto bene.
6: E questo dei matrimoni estivi è un, adesso io dico un problema, in realtà nella vita i problemi sono altri, però diciamo che mettersi tutti impettiti, tutti vestiti bene, perché poi un matrimonio non è che ci puoi andare vestito in costume, con le temperature alte tendenzialmente crea un po' di fastidio inguinale, un po' di peso in quella zona lì. Va bene, ladies and gentlemen, è il momento di Mr. Eric Clapton su Radio Freccia con Cocaine.

0: Ciao Alessandro da Napoli. Ciao, io ho appena disdetto la mia presenza ad un matrimonio il 12 luglio. In questo preciso istante, prima di accendere la radio e sentire l'argomento, mi sono salvato. Ciao.
1: Ciao Ale, avresti dovuto mandare il messaggio con la voce camuffata, presente come quella che utilizzano durante le interviste tipo dei pentiti, quelle robe lì, perché adesso se magari i diretti interessati sono all'ascolto ti ha riconosciuto e sarebbe altrettanto interessante capire la motivazione che hai addotto per giustificare la tua assenza. Ma vabbè, un'altra puntata. Twin Atlantic su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 18 e 39 minuti, Radio Freccia si è trasformata in un rave party grazie a Electric Cowboy e gli Offspring con Let the Good Times Roll, canzone che abbiamo appena ascoltato e che fa parte anche della nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità discografiche che di giorno in giorno vi facciamo ascoltare per tenere sempre viva quella vena lì, quella vena musicale che si ha un po' a che fare con il rock and roll, ma che poi va a toccare anche altre faccende musicali. A proposito di, continuo a dire musicali, ma d'altronde è di quello che ci occupiamo. A proposito di magia emanata dalle note, è il turno dei Police. Questa si chiama Every Little Thing She Does Is Magic.

Ah sì, ma è chiaro che questa sia una canzone d'amore, però nella mia mente potrebbe essere, cioè, o meglio, è sempre stata, l'ho sempre interpretata come una sorta di ode alla musica, no? Every little thing she does is magic, tutto quello che le note toccano in qualche modo diventa magico. A questo proposito, permettetemi di darvi un consiglio completamente disinteressato, solo perché insomma ogni tanto è anche bello riuscire a dare delle dritte per fare del bene. A partire da oggi, fino al 28 di giugno, nell'area feste del comune di Roncello ci sarà una festa di beneficenza che si chiama Nafem Napella. Adesso lasciate perdere la mia pronuncia che è sempre terribile. Ripeto, si tiene a Roncello, zona Vimercate più o meno, diciamo provincia di Monza e Brianza, per darvi dei riferimenti. Per cui se siete in zona andate lì, perché da qui per i prossimi quattro giorni ci saranno serate con musica, grande cibo, grandi drink, grandi birrette, insomma tutte quelle cose che piacciono a noi. E l'intero ricavato di questa serata verrà devoluto al Comitato Maria Letizia Verga per la cura dei bambini. Per cui insomma possiamo godercela, però facendo anche del bene. Mi raccomando, se potete passate. Ci sono i Red Hot Chili Peppers.

0: covered in stitches, holy matricide. I'm an angel, I'm the devil, and I'm coming inside.
1: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
3: Rocketari. Le 19 in punto, ben attraccati alla seconda ora di Molo 17 in questo 25esimo giorno di giugno che ci distanzia di 6 mesi dal Santo Natale, ma che cade di giovedì. Giovedì, eh? Insomma, questa è una grande citazione. Va bene, se vi va di farvi sentire, il 366-663-4466 a vostra disposizione per sms, whatsapp, forma scritta, forma vocale, anche perché teoricamente oggi sarebbe il giovedì Lowally, quella giornata in cui le linee sono completamente spalancate e voi avete ancora di più modo di condividere pensieri, parole, opere, omissioni, ma soprattutto quelle cose che magari vi sono rimaste un po' sul gargarozzo. Non per forza cose brutte, è vero che quelle che rimangono sul gargarozzo sono brutte, però condivisioni di cose belle e di cose brutte. Possiamo fare così da qui fino alle 20, eh? Con un po' di buona musica, per esempio quella dei Queen. Buddy, you're a boy, make a big noise.

con certezza che We Will Rock You fu il modo in cui i Queen dissero grazie ai propri fan, ai propri fedeli fino a quel momento, e nacque con l'idea di coinvolgere ancora di più nella dimensione live le persone che andavano ad ascoltarli, perché in fondo quel tun tun cha fatto un po' con i piedi, un po' con le mani, voglio dire, funziona sempre, e missione compiuta. Nel compiere questa missione però i Queen diedero origine anche a una canzone leggendaria che ancora oggi, a distanza di molto tempo, continua a far battere molti cuoricini, con questo tun tun cha. Certo, non proprio tun tun cha, perché sennò l'infartino è dietro l'angolo, però insomma l'emozione è sempre la stessa. Va bene, questa è Radio Freccia, loro sono gli Imagine Dragons con Natural.

0: Radio Fred.
1: Sgaggarupi, che caratteri, oh. Machine Gun Kelly e Fred Durst con Fix Your Face su Freccia alle 19:11 minuti nel Molo 17 con Wally Vostro, io il sottoscritto, me medesimo fino alle 20 come di consueto anche in questo giovedì, giovedì lo Wally per la precisione. 366-663-4466 a vostra disposizione. Devo dire che in questo ambito, cioè in quello del giovedì lo Wally, siamo in zona messaggi Wally virgola parolaccia, sono nel traffico e fa un caldo bestia. Ecco, tendenzialmente le condivisioni sono queste e sappiate che vi sono vicino, cioè ho l'aria condizionata in questo momento, ma anch'io per arrivare in radio ho sudato tipo come se stessi correndo, ecco.

E che poi noi la diamo un po' per scontata, ma quando uscì questa canzone, voi vi ricordate quanto aveva spaccato? Chi c'era, eh? Perché magari all'ascolto anche qualcuno che nel 2002 non era ancora nato. Beh, io ne avevo 12 di anni e mi sentivo veramente il re del mondo quando passava da qualche parte Still Waiting dei Sum 41, perché era quel punk lì, capito? Quello con le chitarre anche un po' incazzato che comunque ti faceva sentire forte. Poi l'ha messa veramente dappertutto, perché è una di quelle canzoni che è stata utilizzata, che sono state utilizzate in lungo e largo, e noi continuiamo ad ascoltarla sempre molto volentieri anche su Radio Freccia, dove in arrivo ci sono i One Republic con Counting Stars.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Radio Freccia.
4: 19:24 minuti, buon giovedì, siete nel posto giusto su Radio Freccia nel Malo 17, dove abbiamo attuato questa teoria, abbiamo attivato, se vuoi, anche il velocizzare del tempo, no? Per chi in questo momento sta magari vivendo delle situazioni che vorrebbe rendere più veloci, ma allo stesso tempo riusciamo anche a dilatarli questi tempi, cioè renderli un pochino più lenti, perché magari qualcuno invece sta vivendo cose che dice: ah, vorrei che fossero per sempre. Tipo, che ne so, sei lì con la persona che ami, con in sottofondo Radio Freccia, potrebbe scattare un limone violentissimo e invece tac, arriva Tina Turner, che per carità va anche bene per un limone durissimo, però questa canzone, cioè, ti porta a sentirti Superman, capito? Si chiama The Best.

Perché nella vita bisogna anche provare a fare cose. Non è detto che al primo tentativo riescano alla perfezione. Per esempio, The Best venne scritta per Bonnie Tyler, altra voce meravigliosa della storia della musica. Però quella versione lì non è che ebbe grandissimo successo. Poco tempo dopo, nel 1989, a riprendere questa canzone fu Tina Turner, che la trasformò in una canzone proprio di successo planetario ma universale, perché la conoscono in tutto l'universo questa versione qui. Ed è anche un modo che noi utilizziamo per ricordare Tina Turner, che scompariva 3 anni fa, il 24 maggio 2023. C'è da dire che, insomma, quando poi questi artisti giganteschi scompaiono, rimane la loro musica, no? Rimane comunque questa intenzione sonora che in qualche modo va a colmare la loro assenza. Ci sono i Kaiser Chiefs su Freccia con Every Day I Love You Less and Less.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 19:38 minuti, questo è quello che ci racconta l'orologio del rock, quello di Freccia, quello in questo caso del Molo 17 con Bolli Vostro fino alle 20 per un pezzettino anche con gli Amazons che hanno sparato lì questa Blood on the Bone che probabilmente è l'assaggio di un nuovo lavoro che non è stato ancora annunciato ma che secondo me seguirà un po' le orme di 21st Century Fiction che è stato il loro ultimo disco, è stato veramente super interessante, un album molto maturo, molto denso dal punto di vista sonoro. Noi l'abbiamo accolta molto volentieri all'interno della nostra top 20. Non fa parte della top 20 invece All the Happy When It Rains dei Garbage, ma l'ascoltiamo volentieri.

niente, Shirley Manson e Garbage erano contenti solo quando piove, solo quando pioveva. Almeno c'era un frangente in cui erano felici. Perché poi ci sono quelle persone che tendenzialmente hanno sempre il broncio, no? E anche quando avrebbero tutto per essere felici, tac, un po' devono trovare il lato negativo. Diciamo che questo concetto sta un po' alla base di un movimento che nei primi anni 2000 ha spopolato, e credo che all'ascolto ci siano tanti figli di quel movimento lì, cioè degli emo, che avevano poi come punti di riferimento tanti gruppi, ma uno in particolare, cioè i My Chemical Romance, che ancora oggi rappresentano per quel movimento lì un po' riferimento, ma più di un riferimento, cioè proprio motivo di commozione, capito? Grazie anche a canzoni come questa. Welcome to the Black Parade su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di giovedì 25 di giugno. Sono le 19:51 minuti, il che significa che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell e dunque dell'approdo di Step, che nella prima ora, è la prima ora giusto il club, nella seconda ora Step vi porterà con sé con il club, quindi rimanete qui in zona perché ce ne saranno delle belle da ascoltare per fare un po' di caos che comunque fa sempre bene alla salute. Abbiamo appena ascoltato i Musical Night Shift Superstar. Vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart e soprattutto è gratis per rimanere sempre in contatto con noi, con tutti i nostri contenuti e con le nostre dirette, e vi do appuntamento non a lunedì questo, ma a lunedì quell'altro, quello dopo, perché settimana prossima io sarò in ferie, per cui troverete Kat al mio posto, poi insomma si alterneranno in conduzione. Raga, grazie mille, noi come detto ci si becca lunedì l'altro a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora mi raccomando, Cinemato and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ci vorrebbe il baffo qui. Le 20, signore e signori, le 20, comincia la prima ora di Rebellier per quest'oggi con Step qui al microfono. Staremo assieme per due ore, come al solito, fino alle 22, ma la seconda ora l'ha già anticipato Wally, in realtà l'ho anticipato io ogni giorno, dalla settimana, da mesi, e lo dico. Ci sarà il Rebellier Club dalle 21 alle 22. E adesso siamo un po' nel pre. È un po' quando sei in coda. Prima, ecco, mettiamo un locale proprio strapieno di gente e siamo in coda in questo momento per entrare. Siamo lì ad aspettare, anzi anche un po' a romperci le balle, quindi dobbiamo anche trovare un modo per evitare questa situazione. Ma in primis però una cosa d'obbligo è ricordarvi che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, perché quando sei in coda e ti stai annoiando prendi il telefono sempre così e cominci a scrivere, a meno che non c'è qualcuno vicino a te con cui parlare. Comunque quel numero lì è il 366-663-4466. Pre-Rebellier che comincia, scusate, Pre-Rebellier Club che comincia così, con i corni.

0: God Life, i Korn, in apertura di questa prima ora di Reveillel. Sentiamo, perché poi succede spesso che quando si è in coro, eccomi invece di un locale, cioè no, perché un concerto, quello che stiamo per ascoltare poi sono un DJ set, quindi no, un locale, quando sei lì, di solito, per attaccare discorso, cioè, che cosa si ha in comune in quelle situazioni lì? Si parla di musica e tante volte esce fuori un discorso sui concerti, quindi immaginiamo di essere lì in fila e arriva lui.
1: Amici di Reveillel, buonasera a tutti, qui Davide da Bergamo. Un'informazione di servizio, ma qualche sfrecciato si è beccato il concerto dei Three Days Grace 2 giorni fa a Bologna, alle Caserme Rosse? Perché onestamente è stato una bomba e ci doveva essere Radio Freccia, mannaggia.
0: E poi tutti quanti dicono la loro, giustamente.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20 e 12 minuti. Allora ragazzi, poi succede che a volte quando si è in coda per entrare in un locale ci sia qualcuno che vi dà dei suggerimenti, per esempio, o magari notate una maglietta figa, una roba figa che c'è addosso, una felpa, che ne sai. La felpa con sto caldo è un po' difficile, però non si sa mai con l'aria condizionata. Perché non so se avete sentito che è stato aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. E infatti ho preso la felpa, perché ragazzi, io lo sapete, sono stato male per praticamente 3 settimane con raffreddore. Alla fine ho detto, guarda, mi metto la felpa quando sto nelle zone col condizionatore tirato su a palla, così vaffanculo se mi succede di nuovo. Quindi ragazzi, attenzione che entro il 31 luglio con il primo ordine poi si ha anche un omaggio speciale. Dette queste cose, ricordate queste cose, questi consigli che si possono avere mentre si è lì in attesa per entrare in un locale. Mind Games, John Lennon.

0: Mind Games, John Lennon, che poi devo provare a fregarle le cose che stanno qua, perché sennò belli ragazzi, un sacco, guarda, c'è un thermos che io non avevo visto per esempio, che è una cosa fichissima. Comunque scusatemi, stavo divagando, ma sono cose che possono succedere, come ben sapete, quando si è in fila. Ogni giorno c'è una gazzella si sveglia, sa che deve... ma ogni giorno invece in Reveglielle c'è una rubrica ormai che esiste da qualche un po' di settimane, e ragazzi, a voi Davide Bonassia. Fermati, la rubrica aspetta che ve lo segno, vai, oh, però devi andare
1: in attesa del Rebel Yell Club. Bravo. Alla seconda ora, esatto. Ho guardato il TGR Lombardia. Milano è in blackout, no. Siete rimasti senza elettricità, a parte i potenti mezzi di Radio Freccia.
0: Bravo, esatto, i potenti mezzi di Radio Freccia.
1: Qui al villaggio polpette a go go, ma io sono vegetariano.
0: Noi parliamo solo di polpette.
1: Davide, buonasera.
0: Caro Davide, ci rispondiamo dopo, va, ci sono i ghost.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Radio Freccia.
3: Alle 20 e 25 minuti di questo pre-Reveille Club, ragazzi. Però, nonostante sia un pre, vi devo dire che a livello di musica non siamo per niente messi male. Diciamo, è un po' come quando sei fuori dal locale, ma la musica che arriva da dentro, bella accesa, bella carica, la senti comunque. Non al volume giusto, non altissimo, però comunque comincia a muovere il piedino, capito, la testa, e sta lì ad ascoltare. Ecco, è quello che sta per accadere, perché abbiamo i Dire Straits con Money for Nothing e stiamo parlando di una canzone scritta in collaborazione tra Mark Knopfler e Sting, e che stiamo per ascoltare. Qua alziamo il volume, creiamo davvero quell'atmosfera da pre-club.

Money for Nothing, i Dire Straits. Quando siamo arrivati alla metà, notate bene, alla metà di questa prima ora di Rebel. Intanto, oh, devo fare un saluto a Paolo comunque, che diceva, vedi, la felpa finché finalmente non vado in montagna mi fa sudare solo a vederla, ma bella la maglietta, è vero anche quella, l'ha presa Wally, beh, la felpa, perché... ragazzi, io l'ho sempre detto, non amo tanto l'estate, quindi preferisco decisamente andare in montagna. Vi posso garantire che tante volte in montagna la sera c'è bisogno della felpa. Poi in realtà in alcuni posti anche al mare c'è bisogno della felpa la sera. Per ora ne ho trovati ben pochi, di cui ci sia bisogno della felpa la sera. Però vabbè,

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 36 minuti di questa prima ora di Rabeliel con Step qui al microfono. Francesco.
2: Ciao Step, buonasera. Finalmente mi hanno liberato dal lavoro, maledetti. Gliel'ho detto che non potevo trattenermi oggi, che alle 20 avevo l'appuntamento con la serata cover, maledetti.
1: Bravo, che cazzo, che cosa dici con la serata cover però? Ma non puoi inventarti una stupidaggine al lavoro, che quando, cioè, non una stupidaggine, in realtà è una cosa vera, però non è quella la serata, hai mentito al lavoro, amico mio. Oggi c'è il Rebeliel Club, oggi c'è il DJ set, la scelta musicale che proviene dai miei DJ set nella seconda ora. La serata delle cover è giovedì prossimo, amico mio. E dai, adesso dovrai chiamare al lavoro e dire che ti devi prendere anche giovedì prossimo. Riders on the Storm, i Doors.

0: Riders on the Storm, i Doors. Siamo a quel punto della coda per entrare in questo club, in questo locale, dove si intravedono i buttafuori. Ci siamo quasi, lo vediamo, siamo poche persone davanti a noi. E si strozzi, non si levano, maledizione, dobbiamo aspettare ancora qualche minuto. Ma ci siamo ormai, il club è vicino, ragazzi. Le 21 stanno per scoccare, ma prima volevo far ascoltare questo messaggio. Prego.
1: Sono stato sulla tomba di Jim a Parigi, a Pierre Lachaise. Incredibile come sia difficile da trovare, messo in una posizione stranissima, cioè non aperta per essere visitata, eppure c'è sempre gente in qualsiasi ora vai, dopo tanti anni che è morto. E Jim è Jim, non c'è niente da fare. Ciao Alessandro.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 51 minuti, ragazzi, ci siamo, siamo in chiusura, ci stanno chiedendo i biglietti, no, facciamo free entry, sti cazzi e biglietti, ci stanno dicendo che il locale, c'è molta gente nel locale, però alla fine si può entrare, il posto c'è, ma sta cambiando il DJ, quindi c'è quella specie di momento, di è un locale strano, ragazzi, di solito si fa la cosa continuativa, però in questo caso no, in questo caso c'è una pausa, si abbassa un po' il ritmo, e per fare, per permettere poi ai vari DJ di cambiare, di mettersi alla propria attrezzatura se ce n'è bisogno, o comunque di cambiare i dischi, di prepararsi al set. Tutto questo accadrà tra pochissimo, ma noi chiudiamo quest'ora con Janis Joplin. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5.

0: 25 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Signore e signori, benvenuti nel club, ragazzi, ma non è meglio il club, perché poi sapete che chi sta al microfono, di solito, non sempre, è un po' sbronzino, voglio dire sbronzo e non altro, ragazzi, perché un club, oddio, no, anche il club rock può capitare, in realtà non ho mai visto uno speaker in un club rock, però vabbè, mettiamo che. Allora, signori, benvenuti, che sbiascica un po', benvenuti, non è meglio il club, quest'oggi partiremo un po' lentini. Ve lo dico, poi lentini non è vero, però adesso lo capirete perché dico non è vero che è lentini in realtà. Però partiremo, diciamo, un po' a no, no, e poi se dico sta parola qualcuno ti offende. Un qualcosa di del passato, ecco, diciamo così. Cominciamo così, cominciamo solo così. L'importante però è che vi possiate divertire in quest'ora.

0: Let's twist again, Chubby Check, raga. Giuro, non l'ho fatta apposta, però.
1: Le serate su freccia vanno avanti a bamba e tequila.
0: Lo giuro, è un'associazione di canzoni a cui non ho pensato per farla così. Good golly, Miss Molly, Little Richards.

0: Little Richard.
1: Ciao Radio Freccia, siamo Sara Emanuele e siamo finalmente in ferie e stiamo ballando in macchina con la vostra musica.
0: Vai così, si festeggia.

0: baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach it with balls?
1: Come cantava Maverick, ragazzi, come... o meglio, Goose era in realtà. Johnny B. Goode, come invece cantava qualcun altro, ragazzi, in un altro film, Chuck Berry.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci

0: sono paragoni.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Radio Freccia.
4: Signore e signori, ben ritrovati nel club, perché poi ovviamente chi sta al microfono è sempre più sbronzo man mano che passa il tempo nella serata, e quindi giustamente sentite sbiascicare sempre di più. Adesso andiamo avanti, c'è un cambio in console e arriva qualcun altro, ragazzi, perché poi anche quando bevi tanto non ti ricordi le cose, quindi si va avanti così. Dice, Step, sembra quasi che tu parli per esperienza. No, non è quello, però mi immagino una situazione. Paolo, scusami, diciamo questo.
5: Chuck, sono Marvin.
4: Mamma mia.
5: Marvin Berry, tuo cugino. Hai presente quel nuovo sound che stavi cercando?
4: Senti questo. Ecco, a proposito di sound, amico mio, senti questo.

0: com'è, scusa?
1: Yeah! Pat's not the head, ragazzi! Sì!
2: Vai così, vai, perché ci sono...
1: ragazzi!
2: Ci sono anche Sex Pistols!

Lust for Life, Iggy Pop, io ho scelto la vita, io ho scelto di vivere. Queste erano le parole di un monologo di Trainspotting in cui c'era quella canzone lì. Time Bomb, i Rancid, questa la dedico a Steve, grande batterista.

0: Bomb e Rancid. Ma non è finita qui, eh?
1: Non è finita qui. Con calma, con calma. Tito è un tarantula, ragazzi. Un gruppo messicano. È una persona che conosce molto bene, un certo Quentin Tarantino. Ha usato i loro pezzi per un film che amo, La follia dal tramonto all'alba.

0: Tito e Tarantula, grandi amici, ragazzi, perché magari qualcuno se l'è dimenticato, ma se vi ricordate quel film Dal tramonto all'alba, loro sono proprio la band che stanno nel locale Titti Twist, no? E sono proprio loro che poi dopo, quando c'è il delirio e si trasformano tutti in vampiri, loro anche diventano vampiri, solo la chitarra si trasforma, non è più una chitarra normale, ma diventa il corpo di una persona praticamente con le corde sopra, che lui suona questo corpo. Comunque, bellissimo ogni tanto fare questo excursus nei vari film, no? Spotting, per l'appunto Dal tramonto all'alba, prima ancora, poi c'è stato Top Gun, c'è stato Ritorno al futuro.
1: Di Renzi. Applausi, applausi, grazie, applausi a Step.
0: Grazie.
1: Step, per questa serata, amore.
0: Grazie. Penultima serata per quanto riguarda Rebel Club, perché poi voglio ricordare che il club tornerà il mese prossimo per l'ultimissima puntata e sarà per l'esattezza il 23 agosto. Scusate, il 23 luglio. Ma adesso arriviamo con l'ultima tranche di Rebel Club. Ad un certo punto bisogna proprio far sentire la cattiveria. Cioè, vi siete divertiti? Bene, ora facciamo sentire proprio la cattiveria.

vita. Continuiamo a muovere i capelli, come si suol dire, se ci sono. Se non ci sono, muoviamo qualcos'altro. L'importante è muoversi, ragazzi. Panama, Ivan Allen.

0: i Poison, sentite qui l'enfasi.
1: Wow, i Poison, Iron Metal, grande set.
2: L'enfasi.

And party every day, rock and roll all night. E poi bisogna essere sempre più cattivi, ragazzi, perché la serata è così, nasconde questa cattiveria latente. Girls, girls, girls, i Motley Crue.

Motor Crew, ragazzi, io a questo punto vi devo ricordare tre cose, in realtà è una, però Ferrara 11 luglio, Bari 13 luglio e Roma 14 luglio. Perché vi ricordo questa cosa? Perché c'è il reverendo in chiusura del club.

I fan della saga hanno già capito del film a cui mi riferisco. Sono i Survivor, ragazzi. Sì, gli stessi che hanno fatto Eye of the Tiger di Rocky 3, poi crearono questa per Rocky 4, fase dell'allenamento di Rocky prima dello scontro con Ivan Drago. Burning Earth, ragazzi. Ciao, adios.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come vi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. Siamo arrivati a fine settimana, si conclude con me il giovedì, da lunedì al giovedì siete tutti miei, poi venerdì, sabato e domenica siete insieme a Titania, quindi siamo nella normalità, non c'è stato nessun cambio questa settimana, quindi starete con lei.

0: Whiskey in the Jar, Thin Lizzy. Radio Freccia 366-6344-66 per i vostri saluti e le vostre condivisioni. Sì,
1: ma buonasera. Salve. Qui sono scoccate le 22, ci siamo in compagnia ancora un po' di ore, poi ci sentiamo lunedì. Intanto noi lunedì ci prepariamo la valigetta perché andiamo a Resurrection Fest.
0: Ah, però.
1: 4 giorni di puro rock e metal. Peccato che non ci siete voi. Comunque va bene lo stesso, va bene lo stesso.
0: Rendi l'idea, sembrava quasi una pubblicità fatta molto molto bene. Intanto arrivano i vostri messaggi, i vostri saluti. Saluto Choc con i suoi clienti, saluto Andrea, Cri, Ste,

0: Radio Freccia.
1: Le 22.13 su Radio Freccia, come avrete sentito, è aperto lo store ufficiale online di RTL 102.5, Radio Z, Radio Freccia. Io ho preso il tappetino per il mouse perché, ve l'ho detto, la mia tecnologia pari a zero non mi permette di usare il touch del portatile, quindi sì, uso il mouse. Trovate tantissime cose, magliette, felpe, zaini, capelli, tantissimi accessori. E se fate un ordine prima del 31 luglio riceverete in omaggio qualcosa di speciale, quindi date un occhio così vedete un po'. Poi ci sono anche queste cose, come vedete abbiamo la tazza, c'è anche la borraccia, quindi insomma di cose ce ne sono un bel po'.

Hey Stupid, Alice Cooper, Radio Freccia. Comunque sembrerà una battuta, ma non è una battuta. Io veramente non mi trovo bene col touch, cioè uso il portatile con il mouse, è così. Devo dire, sono migliorata nella tecnologia, perché adesso dico tecnologia pari a zero. No, devo dire che alla fine bisogna sopravvivere, quindi alcune cose migliorano nel tempo, anche perché ad esempio io non avevo la minima idea di come si facesse un demo per la radio. E tra una cosa e l'altra ho imparato a destreggiarmi, a registrarmi, a fare le varie cose per fare un demo. Quindi, anche se magari non si è proprio ferrati su una cosa, poi man mano ci si interessa e si cerca di migliorare.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia.
5: Le 22:26 su Radio Freccia, saluto Alberto, gli auguro una buona notte visto che sta crollando, saluto anche Lorenzo e lo ringrazio perché lui è tra i messaggi che sono arrivati dicendo che in tanti usano il mouse, addirittura sarei perso senza il mouse, scrive qualcuno. E qualcun altro dice non sei l'unica, insomma arrivano vari messaggi, mi fa capire che tutto sommato non sono l'unica che appunto non si destreggia particolarmente bene con il touch. Cioè, ma come si fa lì a prendere la mira? Vabbè, questione di abitudine, è vero, sì, ci si abitua a tutto, probabilmente è vero.

Girl, David Bowie, su Radio Freccia. E io che ogni volta penso, dopo la selezione di Step in Rebel Yell, chissà che canzoni posso avere io, e invece, guarda un po' te, effettivamente la selezione continua a essere molto molto bella. Ringrazio Sau2Fau perché è lui che sceglie le canzoni. Mi arriva questo messaggio: che bello, a volte penso che bello sarebbe averti come collega, sarebbero 8 ore magiche. Poi però ringrazio il cielo che hai scelto di fare la speaker. Grazie mille, ma sappi che ho anche dei difetti, quindi non è magari tutto così bello come sembra, non è oro quello che luccica, vabbè, diciamo così. A parte questo, io ti ringrazio tantissimo. Ne parlerei di quello, non di avermi come collega, ma sul cosa siete migliorati o peggiorati, visto che io dicevo prima che comunque sono migliorata nella tecnologia, perché o vai, nel senso, se serve per lavorare, se serve per qualcosa in particolare, bisogna comunque imparare. Quindi vediamo in che cosa siete migliorati o peggiorati, sia caratterialmente che magari appunto nel fare qualcosa in particolare.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.39 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. In che cosa siete migliorati o peggiorati? Stiamo parlando di carattere o magari nel fare qualcosa in particolare, qualcosa che magari prima non eravate capaci di fare e poi invece col tempo siete riusciti ad acquisire la nobile arte del... Boh, non lo so, dipende da voi. Carlo scrive: ciao, io ho imparato a vedere il bicchiere mezzo pieno, credo che il segreto per migliorare te stesso sia quello, perché se tendi ad essere negativo non progredirai in niente. Sicuramente avere una visione positiva può certamente aiutare.

Person Evan, Eric Clapton, Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque. Trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6634466. In cosa siete migliorati o in cosa siete peggiorati caratterialmente, o in qualcosa proprio di pratico che magari prima non sapevate fare, magari l'avete imparato. Giovanni dice: ciao, sono diventato talmente bravo che il boss mi ha dato l'aumento. E lo dici così? Io avrei messo qualche iconcino di festeggiamento, perché insomma sono quelle cose veramente belle quando viene riconosciuto il proprio lavoro.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.51 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Al 366-6344-66 arrivano i vostri messaggi, le vostre condivisioni per quanto riguarda miglioramenti o peggioramenti, perché sì, nella vita siamo in continua evoluzione, quindi magari caratterialmente possiamo migliorare in qualcosa, possiamo anche peggiorare in qualcosa, perché non è detto che si possa solamente migliorare. Però non è detto neanche che questa cosa sia poi così negativa. Magari si può acquisire un qualcosa. Ad esempio, è arrivato questo messaggio per far capire quello che intendo. Sono purtroppo migliorata nell'intuire la cattiveria e l'opportunismo della gente. Sono di conseguenza peggiorata nei rapporti con le persone, perché non so fingere. Con la faccia che ho è impossibile. Questo è il messaggio di Cristina. In realtà sì, la cosa negativa è rendersi conto che ci sono queste persone, ma visto che queste persone ci sono ugualmente, forse è meglio rendersi conto. E magari sì, uno dice peggiorato nei rapporti, no, non è peggiorato, probabilmente numericamente i rapporti saranno meno, però probabilmente saranno quelli più validi, quindi non è poi così negativa questa cosa, anzi assolutamente sì.
2: Ciao, ma sai che io sto scoprendo che sto diventando intollerante al tutto,
1: tutto.
2: Non sopporto più nessuno.
1: Ma non è vero, Salvo.
2: Ma non nessuno di Radio Freccia, okay. Nessuno in generale. Sto diventando veramente uno schifo di persona. Vabbè, forse l'avevo già prima. Adesso sta aumentando il livello.
1: Ma non lo so, chissà, magari alcuni cambiamenti effettivamente possono arrivare anche per una base che c'è già. Non dico che una persona faceva già schifo prima, come dice Salvo, però si è portati magari a un qualcosa e poi diventa ufficiale, diciamo così.

0: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Walk time. Le 23 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo. 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Stanno arrivando i vostri audio per condividere dei miglioramenti o dei peggioramenti che ci sono stati nella vostra persona, nel senso caratteriali, perché può esserci stata un'evoluzione, un'involuzione, chi lo sa. O magari qualcosa che avete migliorato nelle cose pratiche, magari prima non sapevate fare un qualcosa, magari non eravate propensi a uno sport ed è diventato il vostro preferito, cose di questo tipo.

Angry Heart. Bruce Springsteen. Radio Freccia. (366) 6634466, in che cosa siete migliorati o peggiorati? Arriva questo messaggio che dice: migliorato nella gestione dell'ansia e nell'elasticità mentale, che non è cosa da poco. Devo dire, un pochettino anch'io sono migliorata in questa cosa, anche nell'ansia. Se penso ai primi tempi a questo microfono, c'era un bel po' di ansia, adrenalina, eccetera. Poi adesso c'è della sana adrenalina, c'è della positività, cioè cose piacevoli. All'inizio era piacevole, sì, ma con una ansia pazzesca, quindi sicuramente c'è stato un miglioramento. No, ve lo dico dopo, non ho più tempo.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 23:12 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. In che cosa siete migliorati o peggiorati? Qualcuno la butta qua come battuta, ma in realtà c'è del buono. Così a mente fredda non so in cosa sono migliorato, forse la pasta al tonno. Non è poco, Anche migliorare nelle piccole cose sono soddisfazioni. Magari proprio in cucina, magari c'è qualcuno che non sapeva cucinare, ha fatto passi avanti, magari passi molto avanti, magari è diventato bravissimo. Quindi ci sono anche le piccole cose da notare, che può essere una pasta al tonno, può essere un passettino di miglioramento verso qualcosa.

Radio Freccia. 366-6344 66 per le vostre condivisioni. Che cosa siete migliorati o peggiorati caratterialmente o nel fare praticamente qualcosa, magari suonare uno strumento, magari qualcuno l'ha sempre avuto come un sogno imparare a suonare uno strumento e poi ce l'ha fatta. Arriva questo messaggio che dice: io un grande miglioramento l'ho avuto, finalmente riesco ad incazzarmi come si deve. Che non è cosa da poco anche questa, perché ci sono persone che magari non riescono ad avere una reazione sul momento e poi...

tornando a casa dicono però avrei potuto dire quello, dovevo rispondere in questo modo. Trattenere non fa mai bene. Certo, non è che bisogna scatenare l'inferno. Oddio, a volte si può anche fare, devo dire, se la cosa è meritata. Però, insomma, è sicuramente un gran miglioramento riuscire un po' ad esternare quella che è un'emozione. In questo caso non è un'emozione così, così bella da trattenere, ma in ogni caso sempre meglio buttarle fuori le emozioni, no?

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Freccia.
3: Le 23:25 su Radio Freccia, al 366-6344-66. Stiamo condividendo come sempre, ma questa sera in particolare stiamo parlando di cambiamenti caratteriali o magari a livello pratico, se qualcosa in voi è migliorato o peggiorato nel tempo, perché poi si dice che col passare degli anni si diventa un po' più acidi, un po' più, e devo dire che molti messaggi che sono arrivati hanno confermato questa cosa, e invece qualcun altro no, smentisce. Magari con l'andare avanti del tempo si riesce un po' a lavorare su se stessi, a smussare un po' quegli angoli, anche se poi bisogna vedere dai punti di vista chi ci crede o meno, chi nasce tondo non muore quadrato, oppure sì, chissà.

Il mio angel, Scorpions. Radio Freccia. Arrivano i ringraziamenti a me per la scelta di questa canzone, ma non solo, anche per altre canzoni, e io devo sempre specificarlo perché non mi piace prendermi i meriti degli altri, perché l'ha detto, la selezione musicale è Sao Tufao, quindi bisogna ringraziare lui e bisogna insultare lui invece quando arrivano gli insulti per qualche altra canzone. No, scherzo, ovviamente io lo dico sempre, gusti sono gusti, quindi quello che non piacerà a qualcuno piacerà a qualcun altro, ma secondo me a cadere si cade sempre bene. Su Radio Freccia, quindi mi stavo per strozzare con la mia stessa saliva, e non è bello morire in onda, o sì, può essere una cosa da ricordare, no, speriamo di no comunque.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.40 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, in che cosa siete migliorati o peggiorati, perché può esserci anche questo, magari qualche situazione che porta un attimino a diventare diffidenti, porta magari a cambiare caratterialmente, anche se magari la diffidenza può essere anche giusta. Prima dicevo chi nasce tondo non muore quadrato e viceversa, pongo come domanda. In realtà io penso che sia molto difficile cambiare completamente, come questo messaggio che dice smussare è possibile, certi tratti caratteriali invece restano a vita. Penso anch'io che sia così, poi ognuno ha la propria esperienza e magari può dire no, guarda, io sono cambiato completamente.

Dandelife, The Beatles, Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66, in che cosa siete migliorati o peggiorati caratterialmente o in qualcosa di pratico? Arriva questo messaggio di Alberto che dice: io sto cercando di lavorare molto sull'umiltà, e voglio dire, è una presa di coscienza, quindi è tanto, soprattutto per chi magari è carente di umiltà, riconoscerlo non è una cosa semplice, quindi complimenti.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.53 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per condividere i vostri messaggi, sempre molto interessanti. Vi devo ringraziare perché sono arrivati tantissimi messaggi, mi scuso se non riesco a mettervi in onda tutti, ma veramente tanti tanti. In che cosa siete migliorati o peggiorati, perché non si sa mai, può anche essere, qualcuno l'ha ammesso, sì?
2: Ciao, io dopo più di 50 anni di discussioni, visto che sono un nerd, quello che ho imparato negli ultimi 10 anni è stare zitto quando ho ragione o quando so delle cose.
1: Bravo!
2: Perché tanto a volte correggere le persone non serve a niente, rovini le amicizie, quindi a volte anche se hai ragione fai pensare agli altri che ne sanno di più, perché a volte li fa bene, questo ho imparato.
1: Io ti faccio i miei complimenti perché è una cosa difficilissima, io forse per educazione riesco a trattenere, però quando sai di aver ragione ce l'hai lì che è difficile, è difficile. Poi arriva questo messaggio da Leo da Napoli che dice: non so se sia proprio in miglioramento, ma ieri finalmente ho preso la mia cintura nera di jiu-jitsu e da ascoltatore condivido con voi questo risultato e soprattutto l'emozione. Può sembrare strano, ma dopo l'esame è come se ricevessi una scarica enorme di consapevolezza. E beh, è un traguardo molto importante. Sentiamo qui.
3: Ciao KSD, sprecciati di Christian.
1: Ciao Christian.
3: Ma io caratterialmente sono migliorato abbastanza. Io mi sono sempre ritenuto fondamentalmente un cattivo che deve ragionare per essere buono. Adesso sono sempre un cattivo, però ragiono un po' meno per essere buono perché mi viene un po' più facile. Quindi direi che ho avuto un miglioramento non da poco. Ciao a tutti.
1: Beh, sicuramente ti conosci bene per poter descrivere te stesso, ma io sono convinta di una cosa: chi si definisce cattivo probabilmente non lo è, perché chi è cattivo veramente forse non se ne rende conto, penso, poi non lo so, potrei sbagliarmi. Siamo arrivati alla fine dell'ultima luna, io vi auguro un buon weekend. Good night.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.
1: Sfrecciati, benvenuti in quella che è l'ultima puntata di Hypersonic di questa stagione, oppure di sempre, che lo scopriremo solo vivendo. Puntata che avrà come special guest i Chalk. Chalk è un duo di Belfast che unisce, diciamo, nel titolo dell'album, l'album di debutto pubblicato quest'anno, riunisce proprio il concetto del loro suono, ovvero crystal punk. C'è la musica elettronica, techno, c'è il punk, c'è il rock, c'è un po' di tutto nel sound di questa band, i Chalk. Ma prima partiamo con qualcosa di completamente diverso, ovvero Radio Free Helis, che hanno pubblicato da poco il brano Lunch Money, presentato peraltro al Governor's Ball di New York, città dove hanno anche girato il video. Quindi Radio Free Helis qui su Radio Freccia.

Anche insomma l'alt-rock in generale, quindi se amate queste sonorità sicuramente li apprezzerete. I Midriff hanno fatto uscire il loro album di debutto ormai poche settimane fa, il disco si chiama Silhouette e questa è la title track.

0: anche questa volta abbiamo ovviamente con noi la nostra amica e pregiatissima giornalista di Sky TG24, Valentina Clemente, che ci consiglia un po' di musica.
1: Bentrovati a tutti voi. Questa settimana vi raccontiamo dei concerti a cui abbiamo avuto la fortuna e il piacere soprattutto di partecipare. Iniziamo subito con il luogo dove la magia solitamente nasce, oramai da 5 edizioni. Parliamo del Festival La Prima Estate al Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Quindi siamo in Versilia e in Versilia è arrivato, dopo tanti anni di assenza dall'Italia, anche Jack White, che noi abbiamo conosciuto anche grazie ovviamente al suo progetto The White Stripes, tra l'altro come coda del suo live proprio al Festival La Prima Estate, ha suonato e cantato Seven Nation Army, che nel 2006 è stata un po' l'inno non ufficiale della vittoria dei mondiali dell'Italia. Quest'anno l'Italia ai mondiali non c'è, c'è stato un altro artista al Festival La Prima Estate che ha ricordato questa assenza piuttosto importante. Jack White però non ha parlato di calcio, ha lasciato ampio spazio alla musica, le interazioni con il pubblico sono state poche, però vi assicuro che insomma quello che ha suonato e cantato con le sue innumerevoli chitarre è stato veramente di peso e molto molto bello. Iniziamo con il dire che Jack White ha portato dal vivo tantissimi brani dei White Stripes, ovviamente non soltanto Seven Nation Army, ma c'erano anche tanti altri brani degli altri progetti del cantautore e musicista nato e cresciuto a Detroit. Non ha cantato la canzone Icky Trump, che fa parte appunto del progetto White Stripes e anche di un progetto di merchandising molto ampio che è stato poi distribuito dall'etichetta per cui pubblica i suoi dischi. E tra l'altro, a proposito di dischi, ha inserito nella scaletta del festival, del suo concerto al festival, alcuni brani che usciranno con il nuovo progetto da solista di Jack White, ovvero Frozen Charlotte, che uscirà il prossimo 10 luglio. Quindi insomma è stato un perfetto mélange questo live dei progetti precedenti e soprattutto del Jack White di oggi. Quindi insomma il filo rouge che lega è sicuramente un musicista, la possibilità di aver ascoltato un musicista a dir poco incredibile, con una forza e soprattutto con le sue chitarre riesce veramente a creare la magia. Jack White era entusiasta all'idea di tornare in Italia, 2 date, ha tenuto appunto a Lido di Camaiore e a Lignano San Biadorio. Jack White, che comunque ha ricordato a tutti perché la sua carriera è così forte ancora oggi e longeva, si vede da come suona, è talmente bravo che è veramente anche difficile staccare gli occhi, ma soprattutto le orecchie di dosso da un musicista del genere. Io vi auguro quanto prima di poterlo ascoltare. Comunque il suo nuovo disco si intitola appunto Frozen Charlotte e uscirà il 10 luglio. C'erano anche brani di No Name, quindi del progetto precedente di Jack White. Come abbiamo visto, sono tanti brani storici. Ha iniziato con canzoni del nuovo album, ma poi, come vi accennavo, ha terminato con Seven Nation Army, creando il panico positivo letteralmente tra il pubblico della prima estate, che non vedeva l'ora di ascoltare appunto Jack White.

E li abbiamo anticipati, gli ospiti di questo episodio di Hypersonic sono i Chalk. Ascolteremo un paio di brani di questa band di Belfast e un paio di estratti dall'intervista che, vi ricordo, trovate in formato integrale su RTL 105 Play. Crystal Punk è il titolo del disco, un disco che è stato creato, peraltro, ascolterete, con un manifesto. Loro si sono dati un manifesto di regole da rispettare che sono state poi seguite e hanno avuto, come dire, importanza anche da un punto di vista proprio umano e non solo musicale. Poi si parlerà anche proprio appunto del termine Crystal Punk e di come riesca a cristallizzare le sonorità di questa formazione assolutamente particolare. Quindi per voi su Hypersonic, i Chalk.

0: Ross kind of said it, coined it early in the album process. It wasn't from the very beginning, but as soon as he said it, it kind of got our minds working, and it did kind of solve a lot of stuff where we've kind of felt it a little bit tricky ourselves to kind of label our sound. Obviously, we had the post-punk thing, and we definitely started out in more of that way, but it kind of felt like a good encapsulation for us of, you know, the punk elements and all that stuff we're always going to draw from, and Crystal kind of, you know, kind of encompassing that more digital electronic side of things. And when Ross said it as well, I think we got quite a strong image of like a crystal or like a diamond is kind of like quite a beautiful thing, but it's like quite hard and sharp as well. So that kind of together. And then when the glove, spiky glove hand came along, it just kind of made so much sense. It was the only thing the album could be called.
1: Radio Freccia, libera come noi.
2: Bentornati in Hypersonic, con me Gianluigi Riccardo qui su Radio Freccia. Qualcuno di voi si sarà accorto che insomma Radio Freccia recentemente ha fatto un po' di comparsate in una serie di concerti. Tra questi la doppietta di Ferrara il 13 e il 14 di giugno, e nella prima giornata, quella che aveva come headliner e Perfect Circle, abbiamo ascoltato dal vivo anche Jenny Beth, che è una vecchia conoscenza di questo programma, è stata anche nostra ospite, e A. Williams, che ha aperto la giornata di eventi, questo artista molto affascinante, cinematografica e interessante, che il 5 giugno ha fatto uscire l'album Solstice. Proprio da questo disco ascoltiamo un brano che si chiama Poison, che parla un po' della cercare di non temere la libertà. A seguire, visto che ce li hanno consigliati i Chalk, noi siamo sempre aperti ai consigli degli artisti, una band che si chiama The Scratch, che unisce, almeno questa è la descrizione che ci hanno dato loro, un po' le chitarre heavy e in qualche modo il rock tradizionale irlandese. Quindi A. Williams e The Scratch su Radio Freccia.

Bentornati in Hypersonic, come Gioligi Riccardo. Continuiamo con gli Overpass, questa band inglese che negli ultimi anni si è fatta le ossa sui palchi, insomma, di tutto il Regno Unito e in Europa, visto che, insomma, ci piacciono un po' le band al debutto. Hanno fatto uscire a inizio giugno per Communion il primo disco Elsewhere Always, e ascolteremo da questo disco un brano che si chiama Is This Real, che affronta un pochino le difficoltà di diventare grandi, del lasciare l'adolescenza e entrare nella vita adulta. Cuori, questi sono gli Overpass in Hypersonic.

Lasner Party, ormai insomma le conoscete, è una band che ha saputo ritagliarsi un grandissimo spazio nella scena alternative UK e non solo negli ultimi anni. Sono stati anche qui in Italia con Radio Freccia come radio partner, le amiamo molto. E parlo della Lasner Party perché Abigail Morris, frontwoman della band inglese, è il featuring di questo brano che si chiama Big Romance, pubblicato da Lucia and the Best Boys. Peraltro, fun fact, Abigail in passato suonava proprio le tastiere, ha suonato le tastiere con questa band in alcune occasioni ed è stata proprio lei a spingere Lucia, la cantante Lucia and the Best Boys, a portare avanti l'arrangiamento, la scrittura, la realizzazione di questo brano che arriva da lontano. Insomma, è nato inizialmente già un bel po' di anni fa e poi, proprio grazie anche al supporto dell'amica, è diventato quello che è oggi. Quindi, Lucia and the Best Boys featuring Abigail Morris, Big Romance.

0: E per un'ultima volta in questa stagione diamo di nuovo il benvenuto a Valentina Clemente di Sky TG24, che ci consiglia un po' di musica. Vale a te!
1: Secondo concerto che vi consigliamo di vedere quanto prima, magari in giro per l'Europa, perché comunque in Italia non torna, nostro malgrado, perché avremmo voluto vederlo anche in altre occasioni, o almeno per quest'anno, chissà se ci farà invece qualche sorpresa l'anno prossimo o magari nei prossimi mesi. Parliamo di Richard Ashcroft, l'ex leader dei Verve, che l'anno scorso, proprio in questi giorni, si preparava a debuttare sul palco, o meglio, a debuttare sul palco del Reunion Tour degli Oasis, che è iniziato ufficialmente il 4 luglio del 2025 a Cardiff, a cui abbiamo avuto la fortuna di partecipare, in cui abbiamo riscontrato che certi brani degli anni 90 suonano perfettamente anche nel 2025, ma soprattutto nel 2026. Perché vi diciamo questo? Perché Richard Ashcroft alla prima estate ha portato tantissimi brani di Urban Hymns, che è l'iconico album dei Verve del 1997, che contiene anche quella canzone che oramai è un inno generazionale. Parliamo di Bittersweet Symphony, nel cui video si vedeva un Richard Ashcroft altissimo e magrissimo che dava le spallate alle persone camminando per strada. Quel brano è stato riproposto come ultima canzone del concerto appunto di Richard Ashcroft al festival la prima estate a Lido di Camaiore, Parco Bussola domani. Ecco lì, in questo concerto c'erano i Verve, c'erano quelle canzoni appunto di Urban Hymns, c'erano anche alcuni brani più recenti della vita solo project, appunto dal progetto solista di Richard Ashcroft. Però è pur vero che alcuni brani appunto del 1997, tra cui vi segnalo Sonnet, The Drugs Don't Work, Lucky Man e poi ovviamente Bittersweet Symphony, sono talmente importanti che è fondamentale farli, soprattutto per ricordare a tutti chi è Richard Ashcroft, l'anima, il cuore, il punto di riferimento appunto dei Verve. È stato un concerto molto bello perché Richard Ashcroft si è concesso molto, ma soprattutto ha voluto condividere con il suo pubblico, anche mandando degli abbracci virtuali, e poi ha indossato anche la maglietta dell'Italia, peraltro molto un gesto molto apprezzato, anche quando ha detto: mi dispiace molto che l'Italia non sia ai mondiali quest'anno. E poi è partita appunto la canzone Bittersweet Symphony. Prima di lui, peraltro, hanno suonato i Libertines di Pete Doherty, che ha accennato nel suo concerto The Drugs Don't Work, senza dire che era effettivamente una canzone dei Verve, ma le persone nel pubblico l'hanno capito immediatamente. Pete Doherty, che peraltro nel pre-show che divideva il suo concerto da quello dei

Si è fermato con il pubblico sul palco a cantare Supersonic degli Oasis e poi invece l'abbiamo ritrovato sotto palco con la figlia a cantare proprio Bittersweet Symphony con Richard Ashcroft. Lui era appunto sotto palco, ma era in veste di fan, ascoltando appunto l'ex leader dei Verve, un concerto che abbiamo visto al Festival la prima estate, con l'augurio che Richard Ashcroft, insomma, non attendi ancora tanti anni per tornare nel nostro paese, perché un concerto come questo fa bene all'anima, al cuore, a tutto, perché comunque ci ricorda che la nostalgia per quegli anni non deve esserci, perché quei brani del 1997 suonano benissimo anche nel 2026 e suoneranno benissimo anche nel 2036. Perché erano fatti bene e resteranno ben suonati e ben fatti anche nei prossimi anni.

0: Thank you so much.
1: E siamo giunti alla conclusione di questo episodio di Hypersonic, di questa stagione di Hypersonic. Spero che in questi mesi siate riusciti ad apprezzare un po' di più tanta musica nuova che magari non passa spesso nelle rotazioni nazionali, ma che ha assolutamente dignità, perché non è vero che non esiste musica bella in giro, bisogna solamente avere la curiosità di andare a cercarla. Io sono Gianluigi Riccardo, come sempre, e ringrazio in primis i Chalk per essere stati gli ospiti di questo ultimo episodio, ringrazio Valentina Clemente di Scatti G24 per i suoi preziosi consigli nell'arco di questi mesi, ovviamente Giulia Granger per tutta la parte tecnica, e mi avvio alla conclusione di questa stagione con Chloe Slater, che già avete ascoltato qui in Hypersonic in passato. Il nuovo album uscirà a ottobre, si chiama Riot Youth, a dicembre arriverà, il 7 dicembre arriverà anche all'Arci Bellezza di Milano, e il primo singolo che apre questo nuovo capitolo si chiama Southern Youth. Ma la conclusione proprio di tutto questo percorso ho pensato di affidarla agli Interpol, che non sono proprio una band, diciamo, alle prime armi, come spesso capita qui in Hypersonic, che è una band che ha un bello storico, un bel vissuto, però considerando che in qualche modo loro sono responsabili di tutto il mio percorso che mi ha portato fino a qua, sono state una delle prime band che in qualche modo ha dato il là questa curiosità per la scrittura musicale, per il seguire proprio da vicino la scena alternative, e che insomma la casualità ha voluto che in queste settimane sono tornati con nuova musica, mi pareva giusto chiudere con This Mirror Weighs a Ton, che è la title track del nuovo album della band newyorkese in uscita ad agosto. Vi ricordo peraltro che gli Interpol saranno live in Italia a breve per un paio di date, il 15 di luglio in supporto a Firenze a My Chemical Romance, e il 16 come headliner al Sequoia Music Park di Bologna. Quindi non mi resta che ringraziarvi, che salutarvi, darvi appuntamento al futuro da qualche parte. Questo è Hypersonic, io sono Gianluigi Riccardo e come sempre, see you Space Cowboys!

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjeel D'Amico, Merk & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
4: Radio Freccia, libera come noi.